0: Milanese verso Milano. Sulla A8 Milano-Varese dalle 21 alle 5 è chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e l'allacciamento con l'autostrada A36 Pedemontana-Lombarda verso Milano. Con lo stesso orario sulla diramazione Gallarate-Gattico resta chiuso il tratto compreso tra Besnate e l'allacciamento con l'autostrada A8 dei Laghi verso Milano e Varese. In Veneto dalle 21 alle 5 sulla A13 Bologna-Padova è chiuso il tratto Rovigo-Villa Marzana-Rovigo Sud verso Bologna. Sulla A27 Venezia-Belluno tra le 22 e le 6 rimane chiuso il tratto compreso tra il bivio per la statale 51 di Alemagna e Belluno verso Venezia. Ed infine in Friuli Venezia Giulia dalle 22 alle 4 del mattino è chiusa l'autostrada 23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e il confine di Stato verso l'Austria. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
1: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare Informati e Sicuri.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
3: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritornato.

0: noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
7: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
2: Di santa ragione.
3: Luce verde track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
4: In Piemonte è chiusa l'autostrada 26 dei trafori tra Gemme, Romagnano Sesia e Borgo Manero verso Gravellona Toce. Con lo stesso orario tra Piemonte e Liguria è chiuso, sempre sulla A26, il tratto compreso tra l'allacciamento con l'autostrada 10 Genova-Savona e il bivio per la diramazione Predusa-Bettole verso Gravellona Toce. In Liguria sulla 12 Genova-Rosignano tra le 22 e le 6, tratto chiuso tra Recco e Rapallo, direzione Rosignano. Sulla 10 Genova Savona dalle 22 alle 5.30 è chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con l'autostrada A7 Milano-Genova e Genova-Pra verso Savona. Inoltre tra le 23 e le 6 è chiusa la carreggiata direzione Genova tra Arenzano e il bivio per la A26 dei trafori. Sulla A7 Milano-Genova con orario 22.06 è chiuso il tratto compreso tra Roncoscrivia e Busalla verso Genova. Andiamo in Lombardia e sulla 1 Milano-Bologna con orario 22.05 è chiuso il tratto compreso tra Melegnano e San Donato Milanese verso Milano. Sulla A8 Milano-Varese dalle 21 alle 5 è chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e l'allacciamento con l'autostrada A36 Pedemontana Lombarda verso Milano. Con lo stesso orario sulla diramazione Gallarate Gattico resta chiuso il tratto compreso tra Besnate e l'allacciamento con l'autostrada A8 dei Laghi verso Milano e Varese. In Veneto dalle 21 alle 5 sulla A13 Bologna-Padova è chiuso il tratto Rovigo-Villa Marzana-Rovigo Sud verso Bologna. Sulla A27 Venezia-Belluno tra le 22 e le 6 rimane chiuso il tratto compreso tra il bivio per la statale 51 di Alemagna e Belluno verso Venezia. Ed infine in Friuli Venezia Giulia dalle 22 alle 4 del mattino è chiusa l'autostrada 23 Udine-Tarvisio tra Pontebba e il confine di Stato verso l'Austria. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
3: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

Noi ci siamo. Per tutta l'estate, RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL La Radio.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: te che tu non puoi cambiare, ma nella vita hai fatto passi per poter amare. Parlano di me, ci credo per davvero, le tue parole sono oro. Basta oro nero.
1: Le sensazioni più belle
2: le provi quando ascolti la canzone giusta.
1: Le emozioni più forti
2: te le regala RDL, la radio, anche d'estate.

0: Basta il tempo di infiammare.
1: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL, la radio, anche d'estate.

0: fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi con la rubrica delle buone notizie. Identificata la firma degli incubi, è riconoscibile nel tracciato dell'elettroencefalogramma e potrebbe aiutare a capire le basi neurali delle emozioni vissute durante i brutti sogni. Lo indica una ricerca finlandese. I ricercatori hanno scoperto che esiste un meccanismo emotivo condiviso tra il sogno e la veglia. Questa caratteristica, chiamata asimmetria alfa frontale, è stata collegata alla rabbia e all'autocontrollo durante il dormiveglia e potrebbe essere un indicatore universale della regolazione delle emozioni. Una siringa con l'ago retrattile che costa come una siringa normale per ridurre i contagi di malattie infettive come l'AIDS. Unica italiana tra le top 20 di 100 prodotti individuati su scala mondiale, ha un brevetto internazionale. Oltre a essere innovativa in termini di design, ingegnerizzazione e facilità di utilizzo, ha un costo comparabile a quello di una siringa tradizionale. Questo la rende accessibile anche ai paesi in via di sviluppo, dove AIDS, epatite C ed epatite B provocano più di 1 milione di morti all'anno. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: Noi ci siamo
3: per tutta l'estate RVL.
2: Per tutta l'estate RVL
3: ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
2: RVL la radio,
3: te le suoniamo di santa ragione.

0: something I want to talk about.
1: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Evo 3, il City SUV a 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 19 giugno 2026 è il 170° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:48. Il santo del giorno è San Romualdo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 giugno del 1862, nel pieno della guerra di secessione, il Congresso degli Stati Uniti approva per la prima volta la messa al bando dello schiavismo in tutti gli stati della Confederazione. Ed è il 19 giugno del 1910, quando viene celebrata per la prima volta la festa del papà, che non è legata alla figura di San Giuseppe, bensì ad una figura esemplare di padre, veterano della guerra di secessione americana, che allevò da solo 6 figli. Nel 1978 viene pubblicato il primo fumetto di Garfield, il simpatico gatto creato nel 76 dal disegnatore americano Jim Davis. Nel 1996 un violento nubifragio colpisce la Versilia in Toscana, 15 le vittime accertate, ingentissimi i danni. Nel 2005 la città di Roma si ferma per il matrimonio tra l'ex capitano giallorosso Francesco Totti e Ilari Blasi, una cerimonia trasmessa in diretta su Sky TG24 e seguita in tutto il mondo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 giugno del 1938 l'Italia in Francia batte in finale l'Ungheria per 4-2 e si laurea campione del mondo di calcio per la seconda volta consecutiva. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 giugno del 1963 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Il Tangaccio. Nel 1996 Enrico Ruggeri rilascia l'album Fango e Stelle. E nel 2009 Arisa pubblica il singolo Te lo volevo dire. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Gian Giacomo Feltrinelli, nato a Milano il 19 giugno 1926 e scomparso a Segrate il 14 marzo 1972. Editore e attivista italiano, fu fondatore della casa editrice Feltrinelli e nel 1970 dei GAP, Gruppi d'Azione Partigiana, una delle prime organizzazioni armate di sinistra della stagione degli anni di piombo. Compie oggi 75 anni Francesco Moser, ex ciclista degli anni 70 e 80, soprannominato lo sceriffo, è ancora il ciclista italiano con il maggior numero di vittorie su strada. Spegne 60 candeline il giornalista, saggista e conduttore televisivo italiano Mario Giordano. 51 candeline sulla torta dell'attrice ed ex modella italiana, eletta Miss Italia nel 1995, Anna Valle. E compie 48 anni l'attrice statunitense Zoe Saldana. E il proverbio del giorno è: tra incudine e martello, mano non metta chi ha cervello.
1: Le sensazioni più belle
2: le provi quando ascolti la canzone giusta.
1: Le emozioni più forti
2: te le regala RDL, la radio, anche d'estate.

0: CCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
1: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
2: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandri, edizione flash del nostro notiziario locale. Sarà celebrato lunedì 22 giugno alle 15 nella chiesa di San Martino a Lesa. L'ultimo saluto ad Adrian Briner, 71 anni, morto venerdì scorso in un incidente con il suo elicottero precipitato poco dopo il decollo. Era un imprenditore nell'industria manifatturiera, lascia la moglie e due figli. Mancanza di medici nei piccoli comuni. Il sindaco di Cossogno, Doriano Camossi, insieme a un gruppo di cittadini ha promosso una petizione per chiedere la convocazione di un tavolo per trovare soluzioni che permettano di incentivare la decisione di venire a lavorare sul nostro territorio. Tra le idee, quella di offrire affitti calmierati a chi decide di esercitare la professione nel VCO. Cossogno in 2 anni ha perso entrambi i medici che operavano in paese. L'ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini della Svizzera ha intercettato dei casi di contrabbando di oro costituiti da vecchia gioielleria che veniva importata in Svizzera dall'Italia senza essere sdoganata. Dopo la fusione l'oro veniva rivenduto sul suolo elvetico. In uno dei casi la merce, circa 190 kg, è stata contrabbandata sull'arco di 5 mesi tra il 2021 e il 2022 per un importo poco superiore a 600.000 franchi tra IVA e dazi elusi. Il reato imputato è di sottrazione di imposta, frode doganale e violazione della legge sul controllo dei metalli preziosi. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
3: Il meteo di RVL.
0: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
2: Previsioni del tempo per la giornata di oggi, venerdì 19 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 22 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
1: RVL informa.
4: Desiderio Sexy Shop.

0: vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: L'estate è nei suoi occhi. Hai il profumo della sua pelle. Nella tua radio preferita, RVL la radio.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Per il futuro vedo l'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua

0: Festival di Storie e Musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon venerdì da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, i single possono essere lucidi e soprattutto razionali. Chi ha una relazione può chiarire dei dubbi. Dei nuovi progetti lavorativi possono essere davvero vincenti e regalare più soddisfazioni del previsto. Toro, delle incomprensioni possono far allontanare i nuovi amici. Cercate di chiarirle. Nei confronti della persona amata è presente molto romanticismo. Nel lavoro è il momento di concedersi una pausa e recuperare le energie. Gemelli, chi è solo da tempo sta bene così. Chi fa parte di una coppia invece può affrontare dei discorsi importanti. Nella sfera professionale è necessario fare valere i propri diritti ed essere molto più tranquilli. Cancro, la giornata invita alla massima prudenza. Delle insicurezze possono allontanare momentaneamente la propria dolce metà. Il campo lavorativo risulta essere poco soddisfacente. Leone, i single sono felici perché sono desiderati da molte persone. Nei confronti della persona amata è importante essere più sinceri. Chi lavora in proprio può essere molto vulnerabile. Vergine, gli obiettivi di lavoro possono essere portati avanti con molta determinazione. I cuori solitari possono finalmente incontrare una persona speciale. In questo periodo è molto facile perdere la lucidità. Bilancia, è possibile affrontare dei cambiamenti insieme al partner e sentirsi sostenuti. Chi cerca l'amore può ricevere delle proposte interessanti. Vagliatele. Una collaborazione lavorativa può portare grandi soddisfazioni. Scorpione, chi ha una relazione di vecchia data può vivere una giornata abbastanza complicata. I single possono essere molto delusi dalla propria famiglia. In ambito lavorativo serve più fiducia. Sagittario, la serenità può accompagnare l'intera giornata di chi cerca l'amore. Questo è il momento adatto per difendere le proprie idee. Il campo professionale è molto positivo. Capricorno, chi fa parte di una coppia può vivere una giornata tranquilla con la propria dolce metà. Chi è solo da tempo invece è molto più distratto del solito e non interessato a conoscere persone nuove. Il fronte lavorativo è abbastanza impegnativo in questo periodo. Acquario, i single hanno bisogno di più libertà e soprattutto spensieratezza. Nel lavoro è importante non essere troppo impulsivi. Una questione economica può portare a delle preoccupazioni. Pesci, sarete pratici, solidi, ma un po' rigidi oggi. Lasciate spazio all'imprevisto, specie nei rapporti affettivi. Un pasto gustoso o un momento di relax vi riporteranno il sorriso. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Golden. Le avversità possono essere superate solo immaginando come sarebbe il mondo se i nostri sogni finalmente si avverassero. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

ci siamo. Per tutta l'estate RVL ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax. RVL la radio. Te le suoniamo. Di santa ragione.

0: non è mai troppo presto con Moira.
1: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
2: Da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo venerdì 19 giugno. In apertura parliamo di musica e serie TV. Se dovessero chiedermi di raccontare un solo anno della mia vita, sarebbe il 1993. Sono le parole di Max Pezzali, ricordando l'anno che gli cambiò per sempre la vita, la sua e quella del suo amico Mauro Repetto. Con un nuovo album in uscita che avrebbe cambiato tutto, tra nuovi amori, concerti, il mitico Jolly Blue e l'America, i due sono al centro del teaser ufficiale rilasciato di Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, in esclusiva su Sky e in streaming su Now dal 9 ottobre prossimo. Tutte le emozioni dell'esplosivo 1993 di Max e Mauro, interpretati ancora da Elia Nuzzolo e Matteo Scargiuggioli, saranno il cuore della seconda stagione del dramedy prodotto da Matteo Rover e Sidney Sibilia, che dopo Hanno ucciso l'uomo ragno racconterà in 8 nuovi episodi le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente. Un estratto del teaser.
3: Se dovessero chiedermi di raccontare un solo anno, uno solo della mia vita, e che tutto quello che posso raccontare debba essere contenuto in quei 365 giorni,
4: non sarei da me.
3: Quell'anno sarebbe il 1993 e l'album sarebbe I Cowboy Non Mollano Mai.
5: Vabbè, lo usiamo per qualcos'altro, era così.
6: Tutti vogliono capire chi siamo davvero. Siamo due ragazzini che hanno fatto 7 canzoni.
5: Mangiano tutti sti fiori, sembra che sei morto.
6: O due cantanti che lo fanno di lavoro.
7: Sei tipo rockstar.
8: Spesso più popstar.
7: Lui non sembra un popstar.
8: No, anche lui è popstar.
2: Parliamo di libri, 5 giorni di festival in centro storico e sul lungomare a Fano dal 24 al 28 giugno per la 14ª edizione di Passaggi Festival della Saggistica. Un festival che fa incontrare gli autori coi lettori, che parla non solo di saggistica ma anche in generale di non fiction, di tutto ciò che non è romanzo, e quest'anno anche una bella novità, la rassegna di poesia. L'ideatore e direttore di Passaggi Festival, Giovanni Belfiori.
9: Qualche nome per dare l'idea del ricco programma. Si tratta di 150 eventi in 5 giorni di festival. Proprio per la poesia, Maurizio Cucchi e Umberto Persanti sono i due grandi nomi che saranno ospiti della rassegna, ma in generale abbiamo Marco Materazzi, Paola Perego, Ivan Zazzaroni, Nando Dalla Chiesa, il ministro Valditara, il sottosegretario alla cultura Cannella, Giuseppe Conte, Arturo Scotto, Enzo Iacchetti, Mario Giordano, Massimo Franco e così via.
2: In chiusura parliamo di arte. Completamente rinnovate le sale della Galleria degli Uffizi a Firenze, che ospitano i maggiori capolavori di Sandro Botticelli. Per la prima volta le divinità più celebri uscite dal pennello del grande maestro del Rinascimento, la Venere e la Primavera, sono esposte una di fronte all'altra e collocate in teche ermetiche che tutelano la conservazione delle opere nelle migliori condizioni possibili di sicurezza, eliminando le grandi vetrate protettive esterne che ne alteravano la percezione diretta di monumentali quadri appesi alle pareti. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
10: Ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
10: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
10: Te le suoniamo
0: di santa ragione.
11: Buongiorno a voi, 19 di giugno, ragazze e ragazzi, signore e signori, donne e uomini, senza distinzione, discriminazione, di tutto di più, siamo a venerdì, pre-weekend, fine settimana in arrivo, tante cose che stanno accadendo in questi giorni per i più giovani o perlomeno coloro che hanno a che fare con la maturità. Un pensiero speciale per tutti gli altri, profumo di weekend. 0323 55 21 24, commentate e contattateci, anche perché vogliamo condividere il meglio di queste ore, di questo venerdì mattina. O magari iscrivete alla redazione, andate sul sito rvl.it. Questa è Non è mai troppo presto.
0: Non è mai troppo presto.
12: Non è mai troppo presto.
0: Comincia la giornata con RVL la radio.

mai troppo presto per dire buon fine settimana, anche se siamo solo a venerdì le prime ore del mattino. Fra l'altro allarghiamoci, ragazzi, no? Anche perché con il DAB possiamo ascoltarci e possiamo ascoltarvi, nel senso che ascoltiamo anche le vostre indicazioni, i consigli, le dediche e quant'altro da Biella, Vercelli e Casale Monferrato. Quindi, ma commentate con noi, insomma, datevi da fare, c'è qualcuno che magari ci sta scoprendo proprio in questo periodo. Andiamo avanti alla grande, perché con questo appuntamento svegliamo tutti quanti o li mandiamo a dormire. Questa è la scelta, a voi la scelta, anzi. Però c'è una scelta musicale niente male, eh sì, è quella che arriva con Martin Garrix e Ed Sheeran, Repeat It.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia. Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
2: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
3: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili. 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
6: Non è mai troppo presto.
7: Non è mai troppo presto.
6: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Moby con Move, You Make Me Feel So Good. Ho letto da qualche parte che Moby sarà presente in Italia, credo unica data, in un festival nelle zone dell'Emilia Romagna. Vabbè, tanta roba veramente per un mito nella musica elettronica. L'intelligenza artificiale italiana compie un nuovo passo avanti. Dopo il lancio di Minerva 7B avvenuto novembre 2024, ecco l'arrivo di Chat Minerva, nuova evoluzione della risposta italiana a Chat GPT, messa a punto dall'Università Sapienza di Roma in collaborazione con uno spin-off dell'Ateneo. Chat Minerva è progettata per accedere al web in tempo reale, comprendere testi, immagini e documenti e per dialogare in italiano con maggiore affidabilità e sicurezza. Il risultato è stato reso possibile dalla potenza di calcolo del supercomputer Leonardo di Cineca, che è stato impiegato in tutto l'addestramento. Qualcuno di voi ne ha sentito parlare?
1: Mi sento

Mattinata con RBL, la radio, l'insegna delle tech news e di chat Minerva. Mi sa che devo cominciare a usare qualcuna di queste cose, no? Io le chiamo cose perché per me sono ancora un po' un elemento particolare. Chat Minerva però è importante perché allarga radicalmente le capacità del modello linguistico Minerva. Gli utenti possono caricare foto, immagini, pagine scannerizzate, articoli scientifici, report e documentazione tecnica, chiedendo al sistema di interpretarli, riassumerli, analizzarli o rispondere a domande sul loro contenuto. Poi ha ora accesso a informazioni aggiornate provenienti dalla rete ed è decisamente sicura. Per il miglioramento è stato fondamentale il contributo diretto dell'ampia comunità di utenti grazie alle interazioni raccolte durante l'utilizzo pubblico di Minerva 7B. Minerva è cresciuta insieme ai suoi utenti, hanno detto i creatori. Ogni interazione e feedback ha contribuito a costruire un assistente AI più utile, più robusto e più vicino alle esigenze reali delle persone. Lady Gaga e Doechii, Runway.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
3: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
9: Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Come? Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Super Trailers. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
14: Fossi in te sarei nervoso.
9: Sette eredi.
15: Chi è il prossimo?
9: Una fortuna. Nessun testimone.
16: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
9: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
17: Sai come andrà a finire.
9: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema.
18: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

troppo presto del venerdì per stare bene e stare bene insieme, soprattutto con un po' di movimento, magari con la nostra colonna sonora. La ginnastica migliore per vivere di più, 90-120 minuti settimanali di allenamento di resistenza, un po' di potenziamento muscolare, affondi, flessioni, sollevamento pesi. Uno studio inglese ha associato il movimento a un rischio inferiore di problemi legati a malattie cardiovascolari e neurologiche. Gli effetti sono amplificati proprio dall'esercizio aerobico, senza esagerare. Ogni 2 anni i partecipanti veniva chiesto di indicare il tempo dedicato settimanalmente all'allenamento di forza ed esercizio aerobico, ovvero camminata veloce, corsa, jogging, nuoto, ciclismo, tennis, squash e altri lavori all'aperto, mentre l'allenamento di forza includeva esercizi con pesi o corpo libero come flessioni, squat e affondi. L'età media dei partecipanti all'inizio dello studio era 54 anni, 3/4 svolgevano più dei 150 minuti settimanali raccomandati di esercizio aerobico di intensità moderata e quasi la metà dei partecipanti praticava un qualche tipo di allenamento di forza. Vi siete rispecchiati in queste notizie e vi diciamo che cosa è successo.

Esercizio fisico per star bene, anzi star meglio, senza esagerare, mi raccomando, anche a seconda dell'età. È emerso che 90-120 minuti settimanali di allenamento di forza si associano ad un rischio di morte per qualsiasi causa inferiore del 13%, senza ulteriori benefici osservati oltre i 120 minuti settimanali. Un allenamento di forza di questi 90-120 minuti settimanali è risultato specificamente associato a un rischio inferiore di contrarre malattie cardiovascolari o malattie neurologiche. Una riduzione del rischio legata sempre al tumore è stata osservata solo a livelli inferiori, 1-29 minuti alla settimana o 30-59 minuti alla settimana. Il rischio più basso è stato osservato tra coloro che praticavano sia un'elevata attività aerobica che un allenamento di forza ogni settimana. È il momento giusto di pensare a fare un po' di sport.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
3: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
4: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Villa dell'Amore con Bruno Risassa con RVL la radio. Ha preso il via al cimitero comunale di Bolzano il rilascio di zanzare tigre sterili. Sta succedendo in quest'estate 2026. Perché? Perché portano avanti un progetto pilota del comune che deve contenere la proliferazione di questo insetto con la tecnica Sterile Insect Technique. L'intervento ha previsto il rilascio controllato di maschi sterilizzati tramite raggi X che, accoppiandosi con le femmine selvatiche, hanno generato uova non fecondate. Questa metodologia ecologica ha già permesso altrove riduzioni della popolazione fino al 70%. Questo cimitero è stato scelto perché area critica, ricca di focolai non eliminabili e molto frequentata. L'operazione ha visto il posizionamento di una decina di ovi trappole per il monitoraggio di questo periodo e il rilascio di circa 30.000 maschi sterili. La sperimentazione va avanti con rilasci settimanali fino a settembre, integrando i tradizionali trattamenti antilarvali. Noi cerchiamo di capire come combattere ste zanzare e ne riparliamo dopo Suki Waterhouse.

quel di Bolzano stanno sperimentando questa nuova tecnica, in altre parti d'Italia sicuramente stanno cercando di capire come continuare la lotta contro le zanzare, mentre per quello che mi riguarda io ho provato un po' di metodi, quelli soliti, consueti, anche qualche giorno fa quando mi sono ritrovata in un parco della provincia di Pavia lottando contro le zanzare. Allora metti lo spray, usa i zampironi, fai una roba, fai l'altra, però insomma hanno vinto loro, le mie zampette, le mie gambette. Sono tornate a casa decisamente mangiucchiate dalle zanzare. Da quelle parti a Bolzano hanno fatto questo super investimento di 13.000 euro, ma se i risultati saranno positivi, l'assessore all'ambiente ha detto che il comune potrebbe valutare l'estensione di questa tecnica ad altre zone della città e io mi auguro anche ad altre zone d'Italia. Grazie.

0: più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale, il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare l'accordo raggiunto con Teheran. Avevo una visione diversa, ma ho dato il mio ok. Il presidente americano ha accettato per debolezza le parole invece della guida suprema Khamenei. Annullata la cerimonia della firma ufficiale in Svizzera prevista per oggi. Ucraina, Consiglio europeo unanime nel rinnovare le sanzioni alla Russia, mentre salta l'iter di adesione accelerato per Kiev. Si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Presente anche Zelensky, che chiede missili e carburanti per continuare il conflitto e rivendica l'attacco alla Russia con 180 droni che hanno colpito una raffineria nella capitale. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, dice. Mondiali di calcio, il Canada vince 6-0 contro il Qatar, ma la festa viene rovinata dall'infortunio shock di Koné, trasportato in ospedale per una grave frattura alla gamba. 4-1 tra Svizzera e Bosnia, nel gruppo A aprono Cechia e Sudafrica con un 1-1. Il Messico passa di misura 1-0 sulla Corea del Sud ed è tutto a più tardi.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi, il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco, aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
2: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
2: Sei su RDL, la radio.

state alle porte, magari cerchiamo qualche posto bellissimo dove andare in vacanza. In provincia di Salerno c'è la spiaggia Regina dell'Estate 2026, tra le 30 località dove sventolano le 5 vele di Legambiente e Touring. Al centro della nuova guida, il mare più bello. Sul podio anche una località in provincia di Nuoro che ha guadagnato dei posti, e Otranto in provincia di Lecce. La Sardegna è la regione con più località marine a 5 vele, seguite da Puglia e Toscana. Tra i laghi primeggia quello di Molveno in Trentino Alto Adige, mentre nel centro Italia si conferma a 5 vele quello di Scano in Abruzzo. Questo riconoscimento è stato assegnato alle realtà che puntano su un turismo e gestione sostenibile, ma che si stanno adattando alla crisi climatica in atto, fornendo soluzioni e proposte per vacanze più fresche e la scoperta dei territori. Nella top 10 delle località balneari è anche il sud Sardegna, Salerno, Lecce, Sassari, Oristano, Grosseto. Confermato quindi il predominio delle regioni del sud Italia. Per quanto riguarda i laghi, ce ne sono anche in Veneto, in provincia di Bolzano. Volete scoprire questi posticini?

state all'insegna delle belle location, località da scoprire, magari con questi suggerimenti, le cinque vele, piuttosto che le bandiere, piuttosto che i suggerimenti degli amici, e ancora una volta la sostenibilità, l'ecologia e il green in primo piano, anche perché poi avremo a che fare con una serie di turisti indisciplinati, magari dell'effetto over tourism e di tutto quello che potrebbe accadere. Così si continua ad alimentare un certo tipo di stampa e di notizie che arrivano. In ogni caso, noi abbiamo delle location bellissime qui nelle nostre zone, quindi mi raccomando, sì, andateci, ma osservate tutte le indicazioni e le regole, e mi raccomando, pensate al green e all'ambiente, anche perché noi ci teniamo in modo particolare, no alle multe, sì alle belle cose da scoprire. Summer Potential.

0: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati, sulla 4 code nel tratto Brescia-Padova per un mezzo in fiamme tra Brescia Ovest e Castegnato in direzione Torino. Sulla 9 Milano-Chiasso, brevi file all'altezza di Chiasso andando in direzione di Milano. Un incidente con 2 km di file è avvenuto sulla tangenziale nord tra la tangenziale est e Sesto San Giovanni Sud in direzione della Milano-Meda. Lunghe file di 2 km sulla tangenziale est tra l'uscita di Via Rubattino e Cascina Gobba in direzione Lecco. Sulla 1 Milano-Bologna con orario 22:05 è chiuso il tratto compreso tra Melegnano e San Donato Milanese in direzione Milano. Sulla 8 dalle 21 alle 5 è chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e l'allacciamento con la 36 Pedemontana Lombarda verso Milano. Con lo stesso orario sulla diramazione Gallarate Gattico resta chiuso il tratto tra Besnate e l'allacciamento con la 8 in direzione di Milano e in direzione di Varese. È tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
5: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
5: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
8: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
2: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
11: Scorri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato per davvero.

Modi con noi, no, nella mattinata di RVL la radio. Automobile Mon Amour, quelle cinesi stanno conquistando le nuove generazioni italiane. La maggior parte dei giovani si dichiara pronto ad acquistare una vettura prodotta in Cina, preferibilmente ibrida e con un prezzo inferiore a 30.000 euro. Un'indagine ha evidenziato questo cambio di percezione. I marchi cinesi non sono più considerati solo alternative low cost, ma brand competitivi sul fronte della tecnologia, qualità e innovazione. Per una buona parte degli intervistati l'elemento di attrazione è il mix tra contenuti tecnologici e qualità del prodotto. L'automobile continua ad occupare un ruolo centrale nella mobilità quotidiana. La maggior parte dei giovani possiede un'auto, oltre alla metà la usa ogni giorno. Parlando di motorizzazioni, un intervistato su due sceglierebbe il modello ibrido, un altro guarda l'elettrico puro. Il 20% preferirebbe ancora l'auto a benzina. Ci sono perplessità tra gli scettici, ovviamente. Prima di acquistare un'auto, una parte dei giovani si informa con siti e piattaforme e un'altra parte si affida ai social media. I brand cinesi hanno ormai quasi colmato il gap reputazionale che li separava dai marchi tradizionali, dicono gli esperti. I giovani cercano innovazione, elettrificazione e qualità, trovando nei costruttori cinesi un'offerta sempre più competitiva. Ed ora Drake.

0: giorno si vede dal mattino. Per cui, prima di scoprire cosa ti dicono le stelle, inizia la giornata con la colazione perfetta del bar Chicco d'Oro a Intra.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, i single possono essere lucidi e soprattutto razionali. Chi ha una relazione può chiarire dei dubbi. Dei nuovi progetti lavorativi possono essere davvero vincenti e regalare più soddisfazioni del previsto. Toro, delle incomprensioni possono far allontanare i nuovi amici. Cercate di chiarirle. Nei confronti della persona amata è presente molto romanticismo. Nel lavoro è il momento di concedersi una pausa e recuperare le energie. Gemelli, chi è solo da tempo sta bene così. Chi fa parte di una coppia invece può affrontare dei discorsi importanti. Nella sfera professionale è necessario fare valere i propri diritti ed essere molto più tranquilli. Cancro, la giornata invita alla massima prudenza. Delle insicurezze possono allontanare momentaneamente la propria dolce metà. Il campo lavorativo risulta essere poco soddisfacente. Leone, i single sono felici perché sono desiderati da molte persone. Nei confronti della persona amata è importante essere più sinceri. Chi lavora in proprio può essere molto vulnerabile. Vergine, gli obiettivi di lavoro possono essere portati avanti con molta determinazione. I cuori solitari possono finalmente incontrare una persona speciale. In questo periodo è molto facile perdere la lucidità. Bilancia, è possibile affrontare dei cambiamenti insieme al partner e sentirsi sostenuti. Chi cerca l'amore può ricevere delle proposte interessanti. Vagliatele. Una collaborazione lavorativa può portare grandi soddisfazioni. Scorpione, chi ha una relazione di vecchia data può vivere una giornata abbastanza complicata. I single possono essere molto delusi dalla propria famiglia. In ambito lavorativo serve più fiducia. Sagittario, la serenità può accompagnare l'intera giornata di chi cerca l'amore. Questo è il momento adatto per difendere le proprie idee. Il campo professionale è molto positivo. Capricorno, chi fa parte di una coppia può vivere una giornata tranquilla con la propria dolce metà. Chi è solo da tempo invece è molto più distratto del solito e non interessato a conoscere persone nuove. Il fronte lavorativo è abbastanza impegnativo in questo periodo. Acquario, i single hanno bisogno di più libertà e soprattutto spensieratezza. Nel lavoro è importante non essere troppo impulsivi. Una questione economica può portare a delle preoccupazioni. Pesci, sarete pratici, solidi, ma un po' rigidi oggi. Lasciate spazio all'imprevisto, specie nei rapporti affettivi. Un pasto gustoso o un momento di relax vi riporteranno il sorriso. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Golden. Le avversità possono essere superate solo immaginando come sarebbe il mondo se i nostri sogni finalmente si avverassero. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
3: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
5: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
6: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
9: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce. Every breath in
10: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
11: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
12: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
13: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
14: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
15: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Sarà celebrato lunedì 22 giugno alle 15 nella chiesa di San Martino a Lesa. L'ultimo saluto ad Adrian Briner, 71 anni, morto venerdì scorso in un incidente con il suo elicottero precipitato poco dopo il decollo. Era un imprenditore nell'industria manifatturiera, lascia la moglie e due figli. Mancanza di medici nei piccoli comuni. Il sindaco di Cossogno, Doriano Camossi, insieme a un gruppo di cittadini ha promosso una petizione per chiedere la convocazione di un tavolo per trovare soluzioni che permettano di incentivare la decisione di venire a lavorare sul nostro territorio. Tra le idee è quella di offrire affitti calmierati a chi decide di esercitare la professione nel VCO. Cossogno in due anni ha perso entrambi i medici che operavano in paese. L'Ufficio Federale della Dogana e della Sicurezza dei Confini della Svizzera ha intercettato dei casi di contrabbando di oro costituiti da vecchia gioielleria che veniva importata in Svizzera dall'Italia senza essere sdoganata. Dopo la fusione l'oro veniva rivenduto sul suolo elvetico. In uno dei casi la merce, circa 190 kg, è stata contrabbandata sull'arco di 5 mesi tra il 2021 e il 2022 per un importo poco superiore a 600.000 franchi tra IVA e dazi elusi. Il reato imputato è di sottrazione di imposta, frode doganale e violazione della legge sul controllo dei metalli preziosi. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
18: Il meteo di RVL.
19: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
17: Previsioni del tempo per la giornata di oggi, venerdì 19 giugno. Cielo sereno, poco nuvoloso, temperature minime sui 22 gradi, massime sui 33 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
20: RVL informa. Desiderio

0: vuoi riascoltare il nostro GR, lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL, la radio.

abbiamo ritrovato George Michael nel nostro appuntamento con Non è mai troppo presto e parliamo ancora di food, quello che succede intorno a noi quando si parla di cibo. L'offerta globale di alimenti di origine animale e terrestre è quadruplicata negli ultimi 6 decenni. Ha posizionato la zootecnia come uno dei comparti a più rapida crescita dell'intero settore agricolo. Lo documenta un nuovo rapporto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura. Dietro numeri record, l'agenzia ha lanciato questo allarme: le asimmetrie distributive e strutturali tra le diverse regioni del pianeta restano persistenti. Questo studio, che si chiama Fattori determinanti dell'offerta e domanda di alimenti terrestri di origine animale, una panoramica delle evidenze e delle politiche sullo stato della conoscenza e delle lacune, ha preso in esame ogni scala produttiva, gli allevamenti specializzati, la pastorizia nomade, la caccia della fauna selvatica, evidenziando come la crescita globale è stata trainata principalmente dal comparto avicolo e suinicolo a fronte di una stagnazione o flessione della carne bovina in varie aree geografiche. Cibo protagonista anche dopo Madame Marrakesh.

una ricerca importante che ci parla di cibo, di food, di quello che mangiamo, di quello che dovremo mangiare prossimamente. La produzione globale nel 2022 di questi tipi di carne ha raggiunto 361 milioni di tonnellate, in aumento rispetto a quelle del 1961, prendendo ad esempio anche il latte che è aumentato e anche le uova. Un focus a parte è stato dedicato alle frontiere alternative delle proteine derivate dagli insetti. Si stima che siano circa 1900 le specie regolarmente consumate come cibo. Lo fareste? L'analisi ha messo nudo questo disallineamento nelle diverse aree geografiche tra produzione e disponibilità.

0: l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Bentrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Bruera in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
6: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
7: Evo 6 Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa.

0: Casa Funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
1: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
3: Non è mai troppo presto.
4: Non è mai troppo presto.
2: Comincia la giornata con RVL La Radio.

ultimi minuti insieme per questo nostro appuntamento del venerdì pre-weekend. Fra l'altro è mattinata intensa, importante, dopo la prima giornata dedicata agli esami di maturità e con quello che succederà nelle prossime ore. Quindi noi lanciamo ancora una volta un augurio speciale. Pam, pam, pam. Mettiamo tanti, come si può dire, brillantini di energia positiva. Lanciamo questa energia. E non lo faccio solo io, lo faranno sicuramente tante persone intorno a voi. Nel frattempo abbiamo parlato di food, di cibo e di spese, quindi magari vi preparate per la spesa del fine settimana e del weekend, magari con un piccolo momento di riflessione dedicato alle persone non molto fortunate, tipo se vedete quei carrelli che devono essere riempiti di donazioni e di offerte, insomma pensateci, fate un gesto che può salvare magari la vita, non dico la vita, ma anche migliorare la qualità di vita di molte persone. Intanto noi andiamo avanti perché fra poco arrivano i saluti. Scendi.

0: erano The Colors con Rolling Stones. In conclusione dell'appuntamento con Non è mai troppo presto del venerdì, momenti seri, momenti divertenti, momenti importanti da trascorrere insieme con la nostra famiglia e la nostra redazione, che però fa scivolare tutto quanto al prossimo appuntamento in arrivo, quello con Maria Elisa Gualandris, Giornale e Caffè. Vi saluto, vi auguro il meglio per questo weekend, ci ritroviamo lunedì prossimo sempre qui su RVL della Radio. Ciao.
1: Non è mai troppo presto.
2: Non è mai troppo presto.
1: Comincia la giornata con RVL la radio.

0: Tra poco su RBL la radio, giornale caffè con Maria Elisa Gualandris.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Tina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Una buona giornata da Barbara Salandri. Sì, unanime del Consiglio europeo alle sanzioni per la Russia, rinnovata la condanna per gli attacchi contro i civili ucraini mentre rallenta l'iter di adesione di Kiev all'Unione europea. Cielo nero a Mosca per l'incendio alla raffineria Gazprom per il massiccio attacco con droni di Kiev. Se brucia l'Ucraina, brucerà anche Mosca, le parole di Zelensky. Il servizio è di Daniela Ubaldi.
3: Ucraina al centro del Consiglio europeo con la presenza del presidente Zelensky. Conclusioni del summit approvate all'unanimità, come non accadeva da 18 mesi. I 27 stati membri concordano nel rinnovare le sanzioni contro la Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino mentre si discute sull'individuazione di un inviato speciale unico per trattare con Mosca. Nel documento finale si condannano nuovamente gli attacchi russi su civili e siti UNESCO e si prospetta l'allargamento dell'Unione, ma salta l'iter agevolato accelerato di adesione per Kiev. Se l'Ucraina brucia, brucerà anche Mosca, le parole del presidente Zelensky, che difende gli ultimi attacchi arrivati a colpire una raffineria nella capitale russa.
2: Gli Stati Uniti hanno sconfitto l'Iran in modo totale, il memorandum d'intesa è una resa incondizionata. In un'intervista ad Axios, Trump usa ancora toni trionfalistici per commentare il memorandum d'intesa firmato con Teheran per il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz, dove sono già transitate 12 navi iraniane. Arrivano anche le prime parole del leader supremo iraniano Khamenei in un messaggio scritto diffuso dai media. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione. Trump ha accettato l'accordo per necessità e difficoltà. Maturità, oggi è il giorno della seconda prova scritta per oltre 500.000 di studenti alle prese con gli esami, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico, protagonista latino, matematica, lo scientifico. Ieri è stato il brano tratto dal libro di Mario Calabresi, Alzarsi all'alba, la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. In chiusura ai mondiali di calcio, il Canada travolge 6-0 il Qatar, ma la festa viene rovinata dal grave infortunio a Coné. Il Messico supera 1-0 la Corea del Sud. In serata la Svizzera ha vinto 4-1 sulla Bosnia. Ce ne parla Lorenzo Villanetti.
4: 6-0, goleada e primo posto nel girone. A Vancouver però la festa del popolo canadese è spezzata dal terribile infortunio rimediato da Ismael Koné. Il centrocampista del Sassuolo, nella ripresa di Canada-Qatar, cade a terra dopo uno scontro di gioco con Madibo e si frattura gravemente la gamba sinistra. Schermato dai giocatori in campo a mo' di cerchio, tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico e le lacrime di chi quell'infortunio l'ha causato, Koné viene poi portato d'urgenza in ospedale in ambulanza. Nel 6-0 complessivo, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. Nell'altra gara del gruppo B finisce 4-1 tra Svizzera e Bosnia con l'espulsione di Muaremovic, altra pedina del Sassuolo. La seconda giornata del gruppo A invece è stata aperta dall'1-1 tra Cechia e Sudafrica, mentre nella notte il Messico ha festeggiato il secondo successo su due vincendo 1-0 contro la Corea del Sud. Gol di Luis Romo e 16esimi raggiunti.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Tina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
5: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
6: Buongiorno, sulla tangenziale nord di Milano file tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro e tra Sesto San Giovanni Sud e la tangenziale est di Milano. Rallentamenti a tratti sulla 4 Milano-Venezia per traffico intenso tra Dalmine e Cavenago verso Milano. File sul percorso milanese della 4 per un incidente tra Pero e Cormano verso Brescia. Ancora file alla barriera di Milano Est verso Torino. Sulla tangenziale ovest di Milano, incolonnamenti a tratti tra il bivio con la 4 e Corsico in direzione della 1. incrollamenti anche sulla Milano-Meda tra Varedo e Paderno-Dugnano verso il capoluogo milanese. Primi disagi nell'area di Bergamo. Da Maria Barbara Taormina è tutto.
5: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
7: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
8: Ed eccoci qui, buongiorno, venerdì 19 giugno in diretta su RVL la radio, anche oggi con Giornale Caffè fino alle 10 si parla di notizie, tutto quello che succede nella nostra zona. Iniziamo subito con un saluto speciale a tutti i maturandi di questo esame 2026, oggi seconda prova, in bocca al lupo davvero a tutti voi ragazzi, e sono già lì sui banchi ad aspettare che venga consegnata appunto la traccia di oggi per il liceo classico. Si tratta di latino, per lo scientifico di matematica e per le altre scuole le prove di indirizzo, quindi in bocca al lupo, insomma date il meglio di voi. Noi siamo qui, sono come sempre pronta a raccontarvi tutto quello che succede nella nostra zona, scrivetemi se vi va allo 0323 55 21 24 il nostro numero WhatsApp e seguiteci anche sui nostri social.

0: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde. Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili. La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
8: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.
9: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: RVL la radio presenta Itinerari da ascoltare.
1: Oggi la nostra bussola punta verso Cannobio per naufragare tra le leggende e le rovine sospese dei castelli di Cannero. A pochi metri dalla riva del comune di Cannero Riviera basta girare lo sguardo verso il lago e vicinissimi alle sponde emergono dall'acqua i resti di quello che fu un avamposto di briganti e predoni e che oggi appare come un castello magico, emozionante e misterioso. Avvicinandosi via lago, i castelli appaiono come una visione magnetica direttamente sull'acqua. Le fortificazioni occupano interamente la superficie degli isolotti, creando un'architettura organica dove la pietra, lavorata dall'uomo, sembra nascere direttamente dalla roccia viva e dall'acqua. Ma cosa sono esattamente queste strutture? E perché sono state costruite in mezzo al lago? Per capirlo dobbiamo fare un salto indietro nel tempo. Dobbiamo tornare al 400, un'epoca in cui queste acque sono state teatro di scorribande e battaglie. La storia dei castelli di Cannero è infatti degna di un romanzo d'avventura. Tutto inizia con cinque fratelli, i Mazzardi, detti Mazzardit o anche chiamati i Fratelli della Malpaga. Tra il 1403 e il 1404, questi cinque signorotti locali, ribelli al potere centrale, si ritagliarono un loro piccolo feudo nel territorio di Cannobio e Cannero Riviera, usando gli isolotti come base strategica per controllare i traffici commerciali da e verso la Svizzera. La loro autonomia aveva infatti infastidito i duchi di Milano, che, assediata e distrutta la rocca, li fecero rientrare nei ranghi e trovarono nuovi feudatari a cui affidare il territorio di confine. La loro breve dominazione ha lasciato però una duratura traccia nell'immaginario delle popolazioni lacustri, la Malpaga, il cui nome richiama l'idea di un posto poco raccomandabile, è d'altra parte un luogo strategico e ben visibile che con la sua aura magica e un po' sinistra ben rappresenta il clima di lotte di potere e assedi tipico del periodo. Qui entrano in scena i Borromeo, la potente famiglia milanese feudataria a quel tempo di altre parti del lago. Tra il 1519 e il 1521 Ludovico Borromeo fece costruire sulle rovine della Malpaga una nuova, possente fortezza difensiva, la Vitaliana, il cui nome deriva dal capostipite della casata. Quella che vediamo oggi è proprio l'eredità della Vitaliana. I castelli furono abbandonati completamente, trasformandosi nel tempo in quella rovina romantica tanto amata da poeti e viaggiatori del Grand Tour. Persino la regina Vittoria, durante il suo soggiorno nel 1879, rimase stregata da queste rovine. Nel 1848, tra le rovine ancora calde della battaglia di Luino, fu Giuseppe Garibaldi a trovare rifugio tra queste mura. Oggi i castelli di Cannero hanno ripreso vita, recuperati dalla famiglia Borromeo con un sapiente e complesso restauro durato 10 anni e conclusosi nel 2025, i castelli sono tornati visitabili. Entrare tra queste mura oggi significa immergersi nelle Cannero Walking Tales, non un semplice museo, ma un viaggio sensoriale che abbatte le pareti del tempo. Un'esperienza straordinaria dove le leggende del lago prendono voce, permettendovi di abitare la storia e vivere i castelli come mai prima d'ora. Noi siamo arrivati alla fine di questa visita, ma per voi l'avventura continua dal vivo. I castelli di Cannero sono aperti da marzo ad ottobre. Possono essere raggiunti via lago da Cannero Riviera e Cannobio sulla sponda piemontese e Luino sulla sponda lombarda. Ricordate che il transfer via lago con la visita del museo multimediale è a pagamento e va prenotato. Grazie per aver esplorato con noi le fortezze e le leggende che abitano le sponde dei nostri laghi e il cuore delle nostre valli.
0: La prossima settimana un nuovo itinerario da ascoltare. La diffusione radiofonica degli itinerari da ascoltare è un'iniziativa a cura del Distretto Turistico dei Laghi, finanziata da Regione Piemonte nell'ambito del progetto Castelli, Torri e Mura, luoghi d'antichi sguardi su laghi e monti. Legge regionale numero 14 2016, articolo 21, annualità 2025-2026.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
4: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
5: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
6: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
9: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
10: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio, anche d'estate.
13: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
14: Saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo venerdì 19 giugno. In apertura parliamo di musica e serie TV. Se dovessero chiedermi di raccontare un solo anno della mia vita, sarebbe il 1993. Sono le parole di Max Pezzali, ricordando l'anno che gli cambiò per sempre la vita, la sua e quella del suo amico Mauro Repetto. Con un nuovo album in uscita che avrebbe cambiato tutto, tra nuovi amori, concerti, il mitico Jolly Blue e l'America, i due sono al centro del teaser ufficiale rilasciato di Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, in esclusiva su Sky e streaming su Now dal 9 ottobre prossimo. Tutte le emozioni dell'esplosivo 1993 di Max e Mauro, interpretati ancora da Elia Nuzzolo e Matteo Scargiuggioli, saranno il cuore della seconda stagione del dramedy prodotto da Matteo Rover e Sidney Sibilia, che dopo Hanno ucciso l'uomo ragno racconterà in 8 nuovi episodi le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente. Un estratto del teaser.
15: Se dovessero chiedermi di raccontare un solo anno, uno solo della mia vita, e che tutto quello che posso raccontare debba essere contenuto in quei 365 giorni,
16: non sarei da me.
15: Quell'anno sarebbe il 1993 e l'album sarebbe I Cowboy Non Mollano Mai.
17: Vabbè, lo usiamo per qualcos'altro, era così.
15: Tutto
16: tutti vogliono capire chi siamo davvero. Siamo due ragazzini che hanno fatto 7 canzoni.
18: Mangiano tutti sti fiori, sembra che sei morto.
16: O due cantanti che lo fanno di lavoro.
19: Sei tipo rockstar.
20: Spesso più popstar.
19: Lui non sembra un popstar.
20: No, anche lui è popstar.
14: Parliamo di libri, 5 giorni di festival in centro storico e sul lungomare a Fano dal 24 al 28 giugno per la 14ª edizione di Passaggi Festival della Saggistica. Un festival che fa incontrare gli autori coi lettori, che parla non solo di saggistica ma anche in generale di non fiction, di tutto ciò che non è romanzo, e quest'anno anche una bella novità, la rassegna di poesia. L'ideatore e direttore di Passaggi Festival, Giovanni Belfiori.
21: Qualche nome per dare l'idea del ricco programma. Si tratta di 150 eventi in 5 giorni di festival. Proprio per la poesia, Maurizio Cucchi e Umberto Persanti sono i due grandi nomi che saranno ospiti della rassegna, ma in generale abbiamo Marco Materazzi, Paola Perego, Ivan Zazzaroni, Nando Dalla Chiesa, il ministro Valditara, il sottosegretario alla cultura Cannella, Giuseppe Conte, Arturo Scotto, Enzo Iacchetti, Mario Giordano, Massimo Franco e così via.
14: In chiusura parliamo di arte. Completamente rinnovate le sale della Galleria degli Uffizi a Firenze, che ospitano i maggiori capolavori di Sandro Botticelli. Per la prima volta le divinità più celebri uscite dal pennello del grande maestro del Rinascimento, la Venere e la Primavera, sono esposte una di fronte all'altra e collocate in teche ermetiche che tutelano la conservazione delle opere nelle migliori condizioni possibili di sicurezza, eliminando le grandi vetrate protettive esterne che ne alteravano la percezione diretta di monumentali quadri appesi alle pareti. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
13: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
22: Noi ci siamo.
23: Per tutta l'estate RVL.
24: Per tutta l'estate RVL.
23: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
24: RVL la radio.
23: Te ne suoniamo.
24: Di santa ragione.

Buona domenica e safe su RVL, la radio in giornale caffè. In questo 19 di giugno, le 8:42, ci sono dei nuovi militari assegnati al comando provinciale della Guardia di Finanza del VCO. Si tratta di due ufficiali provenienti dall'Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo al termine del corso di formazione quinquennale, laureati in giurisprudenza. Si tratta del tenente Pietro Di Vito, che assume l'incarico di comandante del nucleo operativo del gruppo Verbania, e il tenente Claudio D'Aquino, che assume invece l'incarico di comandante della sezione operativa della compagnia di Domodossola. Il tenente Di Vito ha 26 anni ed è di origini laziali e prende il posto del tenente Davide Di Caro, che invece dopo 3 anni si trasferisce ad Ancona, mentre il tenente D'Aquino, anche lui 26 anni, di origini campane, prende il posto del tenente Luca Colapietro, che dall'Ossola si sposterà all'Aquila. Quindi insomma, il colonnello Antonio Giuseppe Garaglio, comandante provinciale delle Fiamme Gialle, ha espresso il suo caloroso benvenuto ai due giovani ufficiali e li ha presentati già al prefetto Matilde Pirrera, al procuratore Alessandro Pepè, e ora appunto possono iniziare a lavorare sul nostro territorio. Ovviamente auguriamo loro buon lavoro. Ma c'è ora con Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua domenica.
3: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 15

0: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
1: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
2: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
3: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
4: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
5: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Lover, Sienna Spyro su RVL, la radio in giornale caffè, mentre ci avviciniamo all'appuntamento con le news delle 9 e poi arriverà anche la 4x4, 4 successi dagli anni 90 oggi suonati senza interruzione. Prima però Make Beautiful Freaks.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. I negoziati previsti per oggi in Svizzera sono stati rinviati. La conferma arriva da fonti del governo di Berna. Già ieri la Casa Bianca aveva anticipato che il vicepresidente USA Vance non si sarebbe recato nella Confederazione Elvetica per avviare i colloqui dopo la firma del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran per porre fine al conflitto. La loro è stata una resa totale. Il mio potere non ha limiti, è tornato a rivendicare Donald Trump. Arrivano anche le prime parole della guida suprema iraniana Mojtabah Khamenei. Avevo una visione diversa, ma ho dato la mia autorizzazione, scrive in un messaggio rilanciato dai media di Teheran. Trump ha accettato per disperazione. Intanto non c'è traccia di tregua in Libano, almeno 15 persone sono state uccise in raid israeliani nel sud del paese. Le forze di difesa di Tel Aviv hanno confermato di aver colpito obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano, denunciando ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del movimento sciita. Il dossier Ucraina ha dominato il Consiglio europeo che si è aperto ieri sera a Bruxelles, presente anche Zelensky. Conclusioni del summit approvate all'unanimità come non accadeva da un anno e mezzo. I 27 hanno concordato nel rinnovare le sanzioni alla Russia ogni anno e non più ogni 6 mesi. Il presidente Costa ha ricordato recenti brevi contatti diplomatici con il Cremlino, divisioni tra gli stati membri sul futuro bilancio europeo. La scomparsa delle due sorelle in Abruzzo, i vigili del fuoco, il soccorso alpino della Guardia di Finanza e i volontari stanno intensificando le ricerche nella zona dove è stato rinvenuto un fermaglio per capelli che apparterrebbe a Sara, la più piccola. La scoperta è avvenuta in un sentiero vicino alla casa famiglia Civitella Alfedena, in provincia dell'Aquila, dove le ragazze vivevano. Proseguono anche le indagini sui 3 cellulari in uso alle due sorelle, così come si stanno analizzando i filmati delle centinaia di telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Basket, l'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Rayer Venezia, gara 4 finisce 86-72 per i Meneghini, che chiudono la serie finale sul 3-1. La squadra di coach Poeta, subentrato a novembre ad Ettore Messina, centra così il triplete dopo aver vinto la Supercoppa e la Coppa Italia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buongiorno, sulla tangenziale est di Milano code per 2 chilometri a causa di un incidente tra Colonia Monzese e la tangenziale nord di Milano in direzione dell'Autosole. Sulla tangenziale nord, file tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro a causa del traffico intenso in direzione della tangenziale est. E rallentamenti a tratti sul percorso urbano della A4 per traffico intenso tra Cormano e Sesto San Giovanni in ambo i sensi di marcia. Disagi poi nell'area di Bergamo sull'asse interurbano. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione, a più tardi.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
5: Dagli anni 90 a oggi.
4: In sequenza.
6: E per questa 4x4 vi sogniamo Robin Thicke, Magic Touch, Emma con Io di te non ho paura, Samurai J, Flamenco Paranoia, ma partiamo dagli anni 90 con TLC, Waterfalls.
4: 4x4, su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: Paranoia, Samurai J su RVL, la radio a chiudere questa 4x4, la prima di questo venerdì 19 giugno, sempre in diretta con Giornale Caffè su RVL, la radio. Adesso un aggiornamento sul traffico, poi arriverà anche la nostra, il nostro almanacco del giorno.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Bentrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Venaria e Brugherio in direzione Piacenza, mentre la circolazione è al momento regolare sulle restanti vie di collegamento regionali. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online. Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
12: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
13: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
14: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
15: Every breath in appreciation.
16: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
17: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
18: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
19: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
20: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
19: Telesuoniamo di santa ragione.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Venerdì 19 giugno 2026 è il 170° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:35 e tramonta alle 20:48. Il santo del giorno è San Romualdo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 19 giugno del 1862, nel pieno della guerra di secessione, il Congresso degli Stati Uniti approva per la prima volta la messa al bando dello schiavismo in tutti gli stati della Confederazione. Ed è il 19 giugno del 1910, quando viene celebrata per la prima volta la festa del papà, che non è legata alla figura di San Giuseppe, bensì ad una figura esemplare di padre, veterano della guerra di secessione americana, che allevò da solo 6 figli. Nel 1978 viene pubblicato il primo fumetto di Garfield, il simpatico gatto creato nel 76 dal disegnatore americano Jim Davis. Nel 1996 un violento nubifragio colpisce la Versilia in Toscana, 15 le vittime accertate, ingentissimi i danni. Nel 2005 la città di Roma si ferma per il matrimonio tra l'ex capitano giallorosso Francesco Totti e Ilari Blasi, una cerimonia trasmessa in diretta su Sky TG24 e seguita in tutto il mondo. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 19 giugno del 1938 l'Italia in Francia batte in finale l'Ungheria per 4-2 e si laurea campione del mondo di calcio per la seconda volta consecutiva. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 19 giugno del 1963 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Il Tangaccio. Nel 1996 Enrico Ruggeri rilascia l'album Fango e Stelle. E nel 2009 Arisa pubblica il singolo Te lo volevo dire. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Gian Giacomo Feltrinelli, nato a Milano il 19 giugno 1926 e scomparso a Segrate il 14 marzo 1972. Editore e attivista italiano, fu fondatore della casa editrice Feltrinelli e nel 1970 dei GAP, Gruppi d'Azione Partigiana, una delle prime organizzazioni armate di sinistra della stagione degli anni di piombo. Compie oggi 75 anni Francesco Moser, ex ciclista degli anni 70 e 80, soprannominato lo sceriffo, è ancora il ciclista italiano con il maggior numero di vittorie su strada. Spegne 60 candeline il giornalista, saggista e conduttore televisivo italiano Mario Giordano. 51 candeline sulla torta dell'attrice ed ex modella italiana, eletta Miss Italia nel 1995, Anna Valle. E compie 48 anni l'attrice statunitense Zoe Saldana. E il proverbio del giorno è: tra incudine e martello, mano non metta chi ha cervello.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
4: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
5: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
6: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
7: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
12: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
2: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
14: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
8: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Sarà celebrato lunedì 22 giugno alle 15 nella chiesa di San Martino a Lesa. L'ultimo saluto ad Adrian Briner, il 71enne che ha perso la vita venerdì scorso precipitando con il suo elicottero, lascia la moglie e due figli. Domani pomeriggio l'antropologa forense Cristina Cattaneo sarà alla Casa della Resistenza di Fondo Toce per illustrare i risultati del progetto Diritto al Nome e Diritto alla Memoria, portato avanti con il laboratorio da lei diretto all'Università di Milano. Lo scopo era di dare un nome a 33 dei 77 partigiani, alcuni giovanissimi, molti lombardi, vittime degli eccidi in Val Grande. Mancanza di medici nei piccoli comuni. Il sindaco di Cossogno, Doriano Camossi, insieme a un gruppo di cittadini, ha promosso una petizione per chiedere la convocazione di un tavolo per trovare soluzioni che permettano di incentivare la decisione di venire a lavorare sul nostro territorio. Tra le proposte anche quella di offrire affitti a prezzi calmierati per chi sceglie di esercitare nei piccoli comuni di montagna. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
14: RVL informa.
13: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
15: vuoi riascoltare il nostro GR, lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Giulia Gianni Togni su RVL la radio. Ma che anno è stato il 1984? Che canzoni ha sfornato? Ieri stavamo così guardando anche la data di uscita di Notte prima degli esami, la canzone di Antonello Venditti che ogni anno in questo periodo ovviamente torna di grandissima attualità, anche quella è uscita nel 1984, quindi super canzoni, super periodo per la nostra musica il 1984. Vabbè, chiusa parentesi, a proposito di esami, di nuovo il pensiero va ai giovani maturandi che sono sui banchi questa mattina. Stavo sbirciando per capire se si sa qualcosa. Allora, quello che è diciamo trapelato è che al classico per la versione di latino è uscito Quintiliano, un testo dall'Istituzio Oratoria sulla musica. Poi magari ne sapremo di più, anzi sicuramente ne sapremo di più nel corso della giornata, mentre la prova di matematica consiste in uno studio sul livello del lago di Bracciano, Einstein e una funzione. Beh, in bocca al lupo ragazzi, e poi veramente complimenti, perché non sono affatto prove semplici. Olivia Rodrigo con Drop Dead, e poi andiamo insieme a scoprire quali sono le previsioni meteo per questo fine settimana che mi sa che si preannuncia veramente

Dead, Olivia Rodrigo su RVL, la radio in Giornale Caffè. Adesso, come preannunciato, cerchiamo di capire quanto ci arrostiremo questo fine settimana. Beh, sarà una bella cottura, perché oggi temperature massime fino a 33 gradi, minime 22 gradi, e questo è il problema, le notti tropicali, così vengono chiamate, perché la temperatura non scende di notte, quindi non dà quel sollievo, quel refrigerio che permette anche di riposare decentemente. Domani 34 gradi di massima, domenica 35 gradi di massima. Leggevo da qualche parte che potrebbero arrivare dei temporali, ma al momento in realtà non ce ne sono. Forse lunedì sera, però al momento è veramente presto per dirlo. Staremo a vedere. Comunque fino alla prossima settimana, inizio prossima settimana, metà prossima settimana, farà ancora così caldo. Per questo giugno, insomma, dobbiamo un po' rassegnarci. Marika Iane ora, una possibilità.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online. Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
3: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria

0: Hello there. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
1: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
2: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
3: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
6: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.
7: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL la radio.

cosa fai questa sera, Noemi, su RVL la radio? Voi cosa farete questa sera? È venerdì, ragazzi, inizia il weekend. Non ditemi svengo nel letto alle 22 perché fa troppo caldo, quindi non abbiamo scuse neanche noi che andiamo a dormire sempre presto. Stasera mi sa che no, non ce n'è. Comunque raccontatemi se vi va, quali sono i vostri programmi per il weekend. Scriveteci sempre allo 0323 55 21 24, numero WhatsApp, e poi ci sono i nostri social, mi raccomando, seguiteci anche lì. Io vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me anche in questa settimana, vi auguro un ottimo weekend, non scioglietevi, mi raccomando, ci risentiamo lunedì dalle 8 con Giornale e Caffè, come sempre rilassatevi, riposate.

0: Tra poco su RBL la radio, talk show con Piero Pratesi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi, esami di maturità al via dalle 8.30 la seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo. Al liceo classico studenti alle prese con una versione di Quintiliano, autore scelto l'ultima volta nel 2013. Il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica al liceo scientifico uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione proposto nella formulazione classica. Ieri nella prova d'italiano il brano tratto dal libro di Mario Calabresi Alzarsi all'alba è stata la traccia più scelta dagli studenti, svolta da circa il 23% dei maturandi. Notte e alba di guerra in Ucraina, la Russia risponde all'attacco di Kiev delle ultime ore arrivato in profondità. Con 180 droni gli ucraini sono riusciti a centrare diversi obiettivi tra cui una raffineria nella capitale provocando un vasto incendio. I russi hanno lanciato nella notte diverse bombe plananti su Kharkiv nell'Ucraina orientale e hanno danneggiato decine di abitazioni, ferito almeno 6 persone. Sotto tiro anche la regione del Dnipropetrovsk, dove è morta una bambina di 8 anni. Colpite anche 2 navi civili nel Mar Nero. Ci sarebbero 1 morto e 5 feriti. Se noi bruciamo, brucerà anche Mosca, dice Zelensky da Bruxelles, dove il Consiglio europeo ha votato ieri all'unanimità il rinnovo di un anno delle sanzioni a Mosca, mentre si fredda l'entusiasmo verso un iter accelerato per l'ingresso nell'Unione Europea. E mentre si configura l'asse Costa-Zelensky con il presidente del Consiglio europeo indicato come possibile inviato speciale per Mosca, si fa sentire Lavrov. Percepiamo l'Europa come parte in causa del conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, accusa il ministro degli esteri. Ed è tutto, a più tardi.
1: Vai da Pascale e stacchi dalla quotidianità. Goditi la cena o il pranzo in completo relax. Ti sembrerà di essere in vacanza. Pascale è a Pallanza. Info e prenotazioni 335-6782-596.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Buongiorno, sulla 4 Brescia-Padova ci sono file di 5 km per un incidente tra Sirmione e Peschiera verso Padova. Sulla 8 Milano-Varese incolonnamenti di 4 km per incidente tra Castellanza e Bustarsizio verso Varese. Sulla tangenziale est di Milano incolonnamenti di 3 km per un incidente anche qui tra Cernusco sul Naviglio e la tangenziale nord in direzione dell'Autosole. Proprio sulla tangenziale nord file tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro in direzione della tangenziale est di Milano. Rallentamenti a tratti sul percorso urbano della 4 per traffico intenso tra Cormano e Sesto San Giovanni andando in direzione Venezia. Disagi poi nell'area di Bergamo sull'asse interurbano tra Curno e Colognola. Bene, è tutto.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

E in questo caldo venerdì apriamo la mattinata talk show. Buongiorno, benvenuti, ben ritrovati, ben sintonizzati. Io sono Piero Pratesi, vi accompagnerò fino all'una se ce la faccio, se non schiatto prima di caldo. Mi sto già sciogliendo, ma è stata anche una notte per certi versi tragica dal punto di vista proprio del caldo, della sofferenza, del far fatica a dormire, e quindi sono pronto, si fa per dire, questa mattina per accompagnarvi fino all'una. Saluto e ringrazio Maria Elisa Gualandris invece, che vi ha accompagnato con giornale e caffè fino a questo momento. Lei poi tornerà lunedì, la risentirete poi nei notiziari più tardi. Io sono pronto invece per aprire il talk show, non prima però di avervi ricordato il numero di telefono, che è anche il numero di WhatsApp, che è lo 0323 552124. Ve lo ripeto, perché come dico sempre l'ideale è memorizzarlo: 0323 552124. Per quanto riguarda i social di RVL, cercateci su Instagram, su Facebook, su X, mettete il mi piace, diventate nostri follower a seconda del caso, e scoprite anche cosa succede su RVL attraverso i social, ma anche al sito internet rvl.it. Direi che siamo pronti, tonici e carichi per aprire la nostra mattinata talk show. Saluto tutte quelle persone che già hanno iniziato la propria giornata lavorativa. Buongiorno a voi. Il titolo della canzone con cui apriamo può essere un incentivo, uno stimolo per chi soffre il caldo. Si chiama Die Die, c'è Shakira, ma noi apriamo con la sigla.

0: Summer Funk di Francesco Gabbani su RVL la radio ci porta le info sul traffico dopo la pausa pubblicitaria con noi Nugenea e poi saremo pronti per la musica in vinile nello speciale ti ricordi quando?
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Per lavori sulla A6 Torino-Savona si segnalano code tra Marene e Fossano in direzione Savona, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade regionali. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per lavori sulla provinciale 3 Saluggia-Gattinara si viaggerà a senso unico alternato in comune di Carisio dalle 7.30 alle 12.30 di domani, sabato 20 giugno. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
1: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
4: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
1: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
3: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
6: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
7: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
8: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
9: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
10: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL La Radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: numeri uno suonano solo in vinile su RVL la radio. Speciale ti ricordi quando? Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
1: E siamo arrivati anche all'appuntamento del weekend di venerdì dello speciale ti ricordi quando, come ogni venerdì suoniamo numero uno della disco charts di Billboard. In questo caso, quest'oggi, non solo una numero uno a disco charts ma anche in un'altra classifica. Lo scopriremo tra poco. Io prima però voglio ricordarvi, visto che siamo arrivati a venerdì, che domani sabato e dopodomani domenica dalle 18 alle 20 ci sarà RVL ti ricordi quando, la versione estesa. Noi qua da lunedì a venerdì alle 10:20 nella mattinata talk show abbiamo un assaggio. Andiamo al 19 di gennaio del 1988. Il long play che contiene questa canzone è Secret of Flying, è Johnny Camp che canta, canzone che, come detto, andò alla numero 10 nella Hot 100 di Billboard, tra l'altro nominato per i Grammy come Best R&B Song. Perse però nei confronti di Anita Baker con You the Best That I Got. Tra l'altro questa canzone è andata alla numero uno, sì, della disco charts di Billboard il 18 di giugno dell'88 per una settimana, ma in precedenza aveva raggiunto la vetta della charts R&B il 25 di maggio del 1988, dove rimase in vetta due settimane consecutive. Di Johnny Camp ve l'ho detto, io vi suono in questo caso la sua hit con questa canzone che è scritta da Kate Sweat, vale a dire Just Got Paid.

0: Teddy, you guys be cool.
1: Noi ci siamo.
2: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
2: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL la radio.
2: Te le suoniamo.
1: Di santa ragione.

0: cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
2: Il gruppo sportivo Cossonese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
3: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
10: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
11: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
12: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
13: Da Nadia Sessa. Benvenute e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Paesi e Sapori di questo venerdì 19 giugno. Lima, Bangkok e Città del Messico sono le città in cui si mangia meglio, secondo la rivista inglese Time Out, che ogni anno chiede ai suoi lettori quali siano i loro posti preferiti per gustare le specialità locali, bere e prenotare un tavolo al ristorante. In classifica presente anche l'Italia, grazie a Napoli che risale di 5 posizioni e strappa un 14° posto appena sopra New York, che si attesta al 15°. Nella 2025 ad essere incoronata regina delle tavole cittadine era stata New Orleans, con Napoli che aveva portato a casa un 19° piazzamento. Il capoluogo partenopeo è l'unica città italiana in classifica. Una delle migliori caffetterie di Roma trasloca, il Barnum di Daniele Crescenzi si sposta di pochi numeri civici, sempre su via del Pellegrino, ma riparte con una veste nuova. Tre sale in un palazzo storico, pensate dal progetto visionario dello studio dispensabile, dove trovare conferme e anche belle novità. Il caffè resta il pilastro di Barnum. La proposta, che si concentrerà solo su chicchi specialty e una rotazione ciclica di oltre 30 torrefazioni, è curata insieme a Massimo Carpinetti, premiato come miglior barista dell'anno ai Bar Awards 2026. Il laboratorio di pasticceria, ora del tutto internalizzato, è guidato dall'australiana Nadia Spiglio-Tacopo, alla testa di un team di colleghe. La linea propone lievitati contemporary international, come li definiscono, realizzati con materie prime di selezione. Accanto a classici come il croissant alle mandorle, entrano il pistacchio pan suisse e la lemon wave, concepiti anche grazie ai periodici stage all'estero dei ragazzi della squadra, come quello presso Rondo Bakery di Copenaghen. La carta del brunch, altro momento che ha decretato il successo di Barnum, è curato dallo chef Salvatore Fancello e dalla sous chef Gianfranco Fiorini, con la collaborazione della chef australiana Giorgia Laiffa, da portare un tocco globale. Appuntamenti da non perdere: cucina Baskenis, frammenti di vita quotidiana nella Bergamo del 600, dal 4 luglio al Museo di Santa Brigida. C'è un lato sorprendentemente umano, quasi fragile, nella produzione di Evaristo Baskenis. Tutti lo conoscono per le sue nature morte musicali, per quei liuti perfetti coperti da un velo di polvere che sembra quasi di poter spostare con le dita. Ma in questo caso il registro cambia. Qui la macchina da presa del maestro Brembano si sposta sull'anima vera di una casa. Le cucine, le dispense, i gesti minimi e quotidiani che scandiscono la giornata. E per questa edizione del GR Paesi e Sapori è tutto. Un saluto da Nadia Sessa.
12: Per una pausa pranzo piacevole in riva al lago a soli 12 euro c'è Aroma 42. Al Cavallotti a Intra, Aroma 42 propone anche colazioni e aperitivi. Scopri di più sui social Aroma 42 Verbania.
6: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
14: Telesuoniamo di Santa Ragione.

Sophie and Antoinette, Hi My Love, su RVL, la radio dove ve le sogniamo di santa ragione, nella mattinata talk show con Piero Pratesi di questo venerdì 19 di giugno, pronti per entrare nel weekend, nell'estate 2026. Beh, già il caldo ci fa ricordare che ormai siamo quasi in estate. E a proposito d'estate, c'è la canzone estiva su RVL, la radio di Anna Lisa. Quando

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
2: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301. Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
3: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
4: Promo estate, 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione.
5: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
6: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
7: Every breath in appreciation.
8: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
9: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
10: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, centro studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marco Re. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
11: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
12: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
13: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
14: Scorri. Clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente nel

0: zodiaco scoprirai cosa ti riservano le stelle. Ora però ti dico cosa ti riserva la Latteria da Lusi. Aperto con orario continuato dalle 6.30 per la colazione alle 20 per l'aperitivo. Siamo a Trobaso in via Cuboni 1. Scopri sui social i nostri aperitivi a tema del venerdì. Latteria da Lusi.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon venerdì da Maya e dalle stelle che ci accompagnano con i loro consigli verso il fine settimana. Ariete, i single possono essere lucidi e soprattutto razionali. Chi ha una relazione può chiarire dei dubbi. Dei nuovi progetti lavorativi possono essere davvero vincenti e regalare più soddisfazioni del previsto. Toro, delle incomprensioni possono far allontanare i nuovi amici. Cercate di chiarirle. Nei confronti della persona amata è presente molto romanticismo. Nel lavoro è il momento di concedersi una pausa e recuperare le energie. Gemelli, chi è solo da tempo sta bene così. Chi fa parte di una coppia invece può affrontare dei discorsi importanti. Nella sfera professionale è necessario fare valere i propri diritti ed essere molto più tranquilli. Cancro, la giornata invita alla massima prudenza. Delle insicurezze possono allontanare momentaneamente la propria dolce metà. Il campo lavorativo risulta essere poco soddisfacente. Leone, i single sono felici perché sono desiderati da molte persone. Nei confronti della persona amata è importante essere più sinceri. Chi lavora in proprio può essere molto vulnerabile. Vergine, gli obiettivi di lavoro possono essere portati avanti con molta determinazione. I cuori solitari possono finalmente incontrare una persona speciale. In questo periodo è molto facile perdere la lucidità. Bilancia, è possibile affrontare dei cambiamenti insieme al partner e sentirsi sostenuti.

0: solito è non interessato a conoscere persone nuove. Il fronte lavorativo è abbastanza impegnativo in questo periodo. Acquario. I single hanno bisogno di più libertà e soprattutto spensieratezza. Nel lavoro è importante non essere troppo impulsivi. Una questione economica può portare a delle preoccupazioni. Pesci. Sarete pratici, solidi, ma un po' rigidi oggi. Lasciate spazio all'imprevisto, specie nei rapporti affettivi. Un pasto gustoso o un momento di relax vi riporteranno il sorriso. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Golden. Le avversità possono essere superate solo immaginando come sarebbe il mondo se i nostri sogni finalmente si avverassero. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

Angel Solto con Jamaican Bam Bam su RVL la radio. Ci stiamo avvicinando anche al GR delle 11, l'edizione sportiva del nostro radiogiornale, che ci proietterà poi, grazie anche alla sequenza di Summer It Mix, nella seconda ora della mattinata talk show. E noi continuiamo a suonarvele di santa ragione con J-Ax, Hippie Yayo. 1, 2,

0: La Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
1: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. Lutto nel mondo del calcio. Dopo una lunga malattia, a 58 anni è morto Igor Protti. Ad annunciarlo la famiglia sui social, con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Messina, Bari e Lazio. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare, si legge, è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino. Tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio. Mondiali, inizia nel migliore dei modi la seconda giornata per il Messico, che vince 1-0 contro la Corea del Sud e raggiunge aritmeticamente sedicesimi. Il gol vittoria porta la firma di Luis Romo. Nell'altra gara del gruppo A, 1-1 tra Cechia e Sudafrica. Passando al gruppo B, la festa del Canada per il 6-0 ai danni del Qatar viene rovinata dall'infortunio shock di Koné. Il centrocampista del Sassuolo nel corso del secondo tempo è stato portato d'urgenza in ospedale, dove nella notte è stato operato per una terribile frattura di tibia e perone. Il classe 2002 sarà fuori per circa 4-5 mesi. Nel 6-0 di Vancouver, da segnalare anche la tripletta dello juventino Jonathan David. L'ultimo e l'unico a riuscirci prima di lui fu Paolo Rossi al Mundial dell'82. Seconda vittoria anche per la Svizzera, 4-1 sulla Bosnia di Dzeko e compagni. Stasera si torna in campo con Stati Uniti e Australia alle ore 21. A mezzanotte la sfida tra Scozia e Marocco. Alle 2:30 il Brasile di Ancelotti affronta Haiti. Alle 5 del mattino la Turchia di Montella è opposta al Paraguay. Voltiamo pagina, basket. L'Olimpia Milano vince il 32esimo scudetto della sua storia. Al Taliercio, in casa della Reyer Venezia, il quarto capitolo della finale tricolore finisce 86-72 per i meneghini. La squadra di coach Peppe Poeta, subentrato a novembre a Ettore Messina, festeggia dunque il tricolore italiano dopo la Supercoppa e la Coppa Italia. Lo ascoltiamo.
2: Ringrazio prima di tutto la squadra, perché sono stati speciali, sono stati unici, sono stati vicino, mi hanno dato tantissimo durante l'anno. Un pensiero a sicuramente detto. Il triplete è condiviso, condividerlo con una leggenda come lui per me è un onore speciale.
1: Siamo al tennis, si ferma agli ottavi l'avventura di Mattia Bellucci. Ad Halle in Germania a spuntarla è Collignon in 3 set. Il belga torna in campo oggi contro Sasha Zverev. Dalle 13 i due si giocheranno un posto in semifinale contro uno tra Shelton e Fritz. In chiusura del volley, giorno di pausa per le azzurre di Julio Velasco. Dopo 5 successi e una sola sconfitta all'esordio contro il Brasile, domani alle 10 l'appuntamento con gli Stati Uniti, domenica il Giappone. Ed è tutto.
0: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
3: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
4: E nella mattinata talk show arriva anche il momento delle hit estive in sequenza mixata. Vi suoneremo in questo caso Jane con Mac e Ba, arriverà anche Annalisa con Bellissima, mentre Tony F e Gaia chiuderanno la nostra sequenza con Sesso e Samba, ma apriamo la Summer Hit Mix con gli Imagine Dragons, Thunder.
3: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutti

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione, ovunque.
1: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero. Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili. Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
6: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
7: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
8: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore su RVL, la radio dove ve lo sogniamo di santa ragione. Ho visto, ma bisogna avere un po' lo stomaco forte, l'infortunio di Coné, il giocatore del Sassuolo nel Canada. Ecco, io però inizio ad avere una mia teoria. Da anni fa, per più di 20 anni, ho fatto il giornalista sportivo in radio, TV e sulla carta stampata, e devo dire che sono arrivato a un punto dove, quando fai un'entrata come quella che ha fatto il giocatore nel Qatar nei confronti di Coné, bene, stai fuori quanto sta fuori anche quello a cui hai fatto male. Sta fuori 4 mesi, tu per 4 mesi, anche se sei a posto, non giochi. Così la prossima volta, invece di fare un'entrata così scellerata, ci pensi magari 2 volte. Tra l'altro, il Canada, che può festeggiare questa vittoria, la prima ai mondiali, 6-0, tripletta di un redivivo Jonathan David dopo il mezzo flop, se non tutto intero, fatto alla Juve. Purtroppo c'è stato questo brutto infortunio per Coné, ma anche un'entrata, mamma mia. L'ho visto subito, la gamba si è stortata completamente, impressionante. Non guardatelo se non siete forti di stomaco. Su RVL la radio c'è Gracie Abrams nella mattinata talk show, Hit the Wall.

Radio RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa: chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
4: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
5: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
6: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
7: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
12: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
4: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Patteggiato una pena di un anno ieri in tribunale a Verbania, il conducente del furgone che il 5 agosto 2025 travolse e uccise Deborah Rolando. L'incidente era avvenuto a Premia, infrazione Piedi Lago. La donna, 49 anni, stava salendo in bicicletta in direzione di Formazza. E sempre per la cronaca, sarà celebrato lunedì 22 giugno alle 15 nella chiesa di San Martino a Lesa l'ultimo saluto ad Adrian Briner, il 71enne che ha perso la vita venerdì scorso precipitando con il suo elicottero poco dopo il decollo a Solcio. Lascia la moglie e due figli. Questa sera alle 20:45 il cortile dell'ex oratorio San Luigi della chiesa Maria Ausiliatrice in corso Cairoli a Intra ospiterà una serata speciale per celebrare il 60° anniversario della Associazione Don Bosco, di cui fa parte la rassegna Metti una sera al cinema. L'associazione che organizza gli eventi cinematografici al chiostro festeggia infatti un traguardo importante. L'atto costitutivo fu firmato il 10 giugno 1966 a Torino da Don Emilio Sartorio, che operò a Intra dal 1964 al 1967. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
14: Il meteo di RVL. uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
15: Scopri i servizi di UPBCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPBCO a Verbania e a Domo e su upbco.it.
4: Previsioni del tempo per la giornata di domani, sabato 20 giugno, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 21 gradi, massime sui 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa. Desideri

vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione. L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.

E vi abbiamo suonato Funly Quay con Even After All, canzone che ci ha riportato nel 1997 su RVL la radio, una canzone che ha quasi 30 anni sulle spalle, ha una novità, Bruno Mars tornato con On My Soul.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore e il ritmo della tua domenica.
3: Alle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Every breath in appreciation.
5: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
6: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
3: Scopri la vita con Premravat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno ore 18. A Bologna conduce Neri Marco Re. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
10: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
11: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
12: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
13: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
14: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
15: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
16: mi perseguita.
17: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
18: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
19: Super Trailers, il cinema alla radio.
20: Quest'estate scopri come essere super.
21: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
22: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi ragazzi.
23: Sei una piccola selvaggia, vero?
22: Non ci siamo ancora presentati.
20: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
19: Super Trailers. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
22: Fossi in te sarei nervoso.
19: Sette eredi.
24: Chi è il prossimo?
19: Una fortuna. Nessun testimone.
22: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
19: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
25: Sai come andrà a finire.
19: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
26: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

C'è Fulminacci su RBL la radio, maledetto me, ci stiamo avvicinando anche al mezzogiorno e quindi entreremo nell'ultima ora di questa settimana della mattinata talk show con Piero Pratesi e con Martin Garrix ed Ed Sheeran, Repeat It.

0: 20 anni. Trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Gelo sull'accordo tra USA e Iran firmato da Trump mercoledì scorso a Versailles. I negoziati diretti tra Washington e Teheran, che si sarebbero dovuti avviare oggi in un resort in Svizzera, sono stati rinviati. Lo ha annunciato il governo di Berna, che non ha indicato nuove date per i colloqui. Per il momento il vicepresidente USA non partirà, conferma la Casa Bianca. Dall'Iran arriva una sorta di avvertimento: restiamo fermi nel rispettare le condizioni e le linee rosse stabilite, nel difendere gli interessi della nazione iraniana, ha dichiarato Ghalibaf, presidente del Parlamento iraniano e capo negoziatore del regime islamico, mentre si fa sentire anche la guida suprema. Non ero d'accordo, ma ho dato l'ok. Trump era disperato e voleva l'intesa, ha detto Khamenei. Intanto riprende il traffico nello stretto di Hormuz. Dopo 100 giorni di attesa passa anche la nave Grande Torino di Grimaldi. Sale ad almeno 18 morti il bilancio dei raid notturni lanciati dalle forze di Israele nel sud del Libano. L'esercito di Tel Aviv conferma di aver colpito infrastrutture e terroristi di Hezbollah, spiegando che gli attacchi sono stati una risposta alle ripetute violazioni del cessate il fuoco da parte del gruppo sciita. Parole di fuoco arrivano dai ministri di estrema destra del governo israeliano. Ora tutto il Libano deve bruciare, scrive su X il titolare della sicurezza Ben-Gvir. Di feco il ministro delle finanze Smotrich. È ora di aprire le porte dell'inferno. Scontro tra due auto sulla strada provinciale in provincia di Bari. Drammatico il bilancio: morta una bimba di 4 anni, grave la mamma di 38 anni che ha riportato traumi al bacino e al torace. La donna è ricoverata in coma al policlinico del capoluogo pugliese, ferito anche il passeggero dell'altra vettura. Altre giovani vittime anche in Sicilia: un 15enne morto nella notte in seguito ad uno scontro tra due motocicli a Siracusa, ricoverato in rianimazione un altro ragazzo di 18 anni. La polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare la dinamica dello scontro avvenuto in prossimità di una rotatoria. Il mondo del calcio piange Igor Protti, morto all'età di 58 anni dopo una lunga malattia. Ad annunciarlo la famiglia sui social con un messaggio voluto dall'ex attaccante di Livorno, Bari, Lazio e Messina. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. L'unica cosa che posso fare è ringraziare la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Sovabad da 20 anni trasforma la tua vasca in doccia in una giornata senza sporcare. Chiama 0323 48 08 52 per un sopralluogo. Sovabad è in piazza Cavour 16 a Intra.
2: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
2: Sei su RVL

il nuovo di Anna White Girl Wasted su RVL, la radio novità, entrati anche nell'ultima ora della mattinata talk show con Piero Pratesi che vi accompagnerà fino all'una e con Olivia Dean su Easy to Fall in Love.

Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
5: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
6: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
10: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritorno del

cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.

Questo è il sound che vi proponiamo all'interno di The Breakfast Club, l'appuntamento della domenica mattina sul lungolago di Pallanza, la pasticceria. Nuovo orario, inizia l'estate, nuovo orario, inizieremo alle 9:30, mezzo, anticipiamo di mezz'ora e concludiamo alle 11:30 invece che a mezzogiorno, magari così stiamo un po' più freschi. Everything But The Girl con Missing ci hanno riportato al 1994 su RVL la radio. Vi ricordo, domenica mattina la The Breakfast Club è alla pasticceria sul lungolago di Pallanza. Ve le suono di santa ragione, tra poco Game of Serial, subito però Jovanotti Alfa, buon vento.

0: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
1: Ritrovati da Luca Manghera. A 2 anni dalla seconda stagione, l'attesa è finita. Il 22 giugno su HBO Max e Sky Atlantic torna House of the Dragon, lo spin-off del Trono di Spade o Game of Thrones, che ha ispirato il titolo di questa nostra rubrica. Le fazioni di casa Targaryen si affronteranno in una guerra senza precedenti. Mentre la spirale distruttiva e il peso del conflitto continuano a crescere, coloro che lottano per la corona sono costretti a confrontarsi con il significato stesso del governare e con il costo dell'esercizio del potere. Quale prezzo, se esiste, è troppo alto da pagare per il Trono di Spade? Su HBO Max è poi già disponibile Proud. Bello, arrogante e convinto che il mondo gli appartenga, un modello vive una vita fatta di eccessi, superficialità e ricerca costante di approvazione, compensando le proprie fragilità con un atteggiamento sfrontato. Quando però una tragedia familiare sconvolge il suo equilibrio, si ritrova improvvisamente a dover affrontare responsabilità inaspettate, tra cui la cura di un bambino. Dal sempre più prolifico Harlan Coben arriva su Netflix Ovunque tu sia. Incarcerato ingiustamente per il crimine più terribile, ovvero l'omicidio del figlio, un padre intraprende una disperata missione per ritrovarlo dopo aver scoperto che in realtà potrebbe essere ancora vivo. Se cercate qualcosa di più leggero, su Amazon Prime Video c'è invece Un anno dopo l'altro. Ambientata nell'arco di 6 anni e 1 settimana in una idilliaca cittadina in riva a un lago, è una storia romantica e nostalgica sui primi amori e sulle persone e sulle scelte che ci segnano per sempre. Per oggi è tutto, a settimana prossima.
0: Game of Serious. Anticipazioni e curiosità dal mondo delle serie.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te li suoniamo di santa ragione.

0: nuovo di Harry Styles, si chiama Dance No More, suonato qua su RVL la radio, pausa pubblicitaria, poi l'informazione locale, dopodiché il rush finale della mattinata talk show.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
2: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
2: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
10: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
11: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
12: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
14: RVL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
15: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Sarà celebrato lunedì 22 giugno alle 15 nella chiesa di San Martino a Lesa. L'ultimo saluto ad Adrian Briner, il 71enne che ha perso la vita venerdì scorso precipitando con il suo elicottero, lascia la moglie e due figli. Domani pomeriggio l'antropologa forense Cristina Cattaneo sarà alla Casa della Resistenza di Fondo Toce per illustrare i risultati del progetto Diritto al Nome e Diritto alla Memoria, portato avanti con il laboratorio da lei diretto all'Università di Milano. Lo scopo era di dare un nome a 33 dei 77 partigiani, alcuni giovanissimi, molti lombardi, vittime degli eccidi in Val Grande. Mancanza di medici nei piccoli comuni. Il sindaco di Cossogno, Doriano Camossi, insieme a un gruppo di cittadini ha promosso una petizione per chiedere la convocazione di un tavolo per trovare soluzioni che permettano di incentivare la decisione di venire a lavorare sul nostro territorio. Tra le proposte anche quella di offrire affitti a prezzi calmierati per chi sceglie di esercitare nei piccoli comuni di montagna. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
18: RVL informa.
19: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come il Bianco Languedoc Arneis Caboschi, l'espressione artistica dell'equilibrio. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
20: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

Rolling Stones, The Colors su RVL, la radio. Scaricate l'app di RVL, è gratuita su tutti i digital stores, iTunes e Google Play. Basta digitare per esteso RVL, la radio, gratuitamente scaricate l'app che vi consente di ascoltare RVL ovunque ci sia una connessione a internet. E intanto ve le suono di santa ragione, Runaway.

0: cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
2: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I 1.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
12: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
13: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
0: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a

Sta andando alla grande nella rotation musicale delle radio italiane Tame Impala & Jenny con la versione remix di Dracula. Come potete scoprire quali sono i più programmati nelle radio italiane sui social di RVL la radio, soprattutto su Instagram e su Facebook. Se ancora non lo fate, seguite RVL la radio e seguite anche, se volete, il mio profilo personale su Instagram, Piero il Cobra Pratesi, dove vi pubblico molto materiale relativo alla musica che vi suono il sabato e la domenica, quindi domani e dopo dalle 18 alle 20 in vinile in Ti ricordi quando, il sound 70-80. Il mio profilo personale, appunto, su Instagram, Piero il Cobra Pratesi, ma seguite anche i profili ufficiali di RVL la radio sui social. Siamo quasi in chiusura la nostra mattinata talk show, la vostra Vale è già pronta negli studi di RVL per portarvi nella prima parte del pomeriggio corascando il fondo del barile in questo weekend, l'ultimo primaverile, perché poi domenica entreremo nell'estate 2026 e intanto continuiamo a suonarvele di santa ragione, perché la musica, come dico sempre, non si ferma mai. E c'è anche Fred De Palma con Anita e Mischilla, la musica non si ferma mai e gira come la testa gira di Fred De Palma.

ogni qualvolta sento questa canzone dico non solo la testa gira, gira anche altro, ma fermiamoci qua che è meglio. E fermiamoci anche in tutti i sensi, perché siamo giunti al termine, appuntamento con la mattinata talk show, e anche l'intera settimana del talk show si chiude. Tra poco la vostra Vale, io Piero Pratesi vi rinnovo l'appuntamento per quanto riguarda la mattinata insieme lunedì dalle 10 all'1, poi staremo insieme nel weekend in chiave anche Breakfast Club alla pasticceria sul lungo lago di Pallone.

0: tra poco su RBL la radio, raschiando il fondo del barile con Vale.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Una buona giornata da Barbara Assalandri. Dopo la firma del memorandum d'intesa, i negoziati diretti tra USA e Iran sono in bilico, annullati i colloqui previsti per oggi a Lucerna. L'Iran traccia le sue linee rosse, la prima è lo stop dei raid israeliani in Libano. Sentiamo Nicola De Muro.
3: A due giorni dalla firma dell'accordo tra USA e Iran, siglato da Trump a Versailles e da Pezeshkian a Teheran, torna alta l'incertezza sul futuro dell'intesa. I colloqui diretti tra Washington e Teheran, che sarebbero dovuti iniziare oggi in un resort svizzero vicino a Lucerna e durare 60 giorni, sono stati annullati dal governo di Berna, che non ha indicato nuove date. Da Teheran, il presidente del Parlamento e capo negoziatore Ghalibaf ha ribadito che l'Iran non accetterà compromessi sulle proprie linee rosse. La linea rossa numero uno di Teheran è lo stop dei raid israeliani sul Libano. Anche la Casa Bianca, con il vicepresidente Vance e con lo stesso Trump, preme su Netanyahu affinché interrompa gli attacchi sul paese confinante. Ma anche oggi nuovi raid nel sud del Libano, 18 i morti accertati, ma nella stessa area anche 4 militari israeliani sono stati uccisi da droni di Hezbollah. Durissimi gli annunci da Tel Aviv. Per il ministro della sicurezza Ben-Gvir, ora tutto il Libano deve bruciare, e per il collega alle finanze Smotrich, ora per il Libano si devono aprire le porte dell'inferno.
2: E nuove nubi si addensano sul rapporto fra Trump e Meloni dopo le tensioni degli scorsi mesi e l'apparente disgelo avvenuto al G7 francese. Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena, ha affermato il presidente americano in una telefonata con l'aria che tira sulla 7. I deliri di Trump su Giorgia Meloni sono solo l'ultimo episodio di attacchi e insulti ai leader europei. Sta rovinando gli storici rapporti tra Stati Uniti e Europa, il primo commento di Fazzolari, sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Solidarietà alla Premier, dalla maggioranza e da gran parte delle forze di opposizione. Esami di maturità, è il giorno della seconda prova scritta, diversa per ogni indirizzo al liceo classico, studenti alle prese con una versione di Quintiliano, il brano è tratto dall'Istituzio Oratoria. Nel compito di matematica, liceo scientifico, uno dei due problemi verte sullo studio del livello dell'acqua del lago di Bracciano. Il secondo è uno studio di funzione. Dopo una lunga malattia, Igor Protti non ce l'ha fatta. L'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Sentiamo Lorenzo Villanetti.
4: Mi avete fatto sentire una vicinanza enorme. So di non essere solo, e oltre a tutta la mia meravigliosa famiglia, ci siete tutti voi, grazie.
5: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città, il Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e i 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
1: Gioielleria Orsi è laboratorio orafo e riparazioni orologi da più di 70 anni. Siamo concessionari dei gioielli Riccardo. Orsi Gioielleria, in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
6: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
7: Ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova ci sono file per un mezzo fermo tra Brescia Ovest e il bivio per la 21 Torino-Piacenza-Brescia andando in direzione Padova. E sulla A21 file tra Brescia Sud e la A4 in direzione Brescia. Sulla A9 Milano-Chiasso, incolonnamenti per operazioni doganali tra Lago di Como e Chiasso in questa direzione di percorrenza. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

Le 13:05 minuti di venerdì 19 giugno, abbiamo una sola certezza oggi: fa caldo e magari sul fondo del barile riusciremo a trovare un po' di refrigerio. Su RVL la radio inizia il pomeriggio in compagnia della vostra Vale e delle notizie curiose. Staremo insieme fino alle 16 suonando tanta buona musica, e accanto ad un saluto che mando a Piero Pratesi ci metto buona vita, buon lavoro, buon appetito, buon caffè per tutti quelli che sono all'ascolto. Arrivano Mick e la sua Beautiful Freaks.

Serena per Baby K su RDL Radio e numero WhatsApp per scrivere alla diretta. Lo ricordiamo come sempre a inizio puntata per chi ancora non lo avesse salvato in rubrica, è lo 0323 552124. Fateci sapere come prosegue questo caldo venerdì e cosa avete in programma magari anche per il weekend. Direttamente da Londra intanto suoniamo Sienna Spyro con Material Lover.

0: gratuitamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RBL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
3: Evo 6 con Temporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
4: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
5: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
11: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
12: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria, a Stresa, in Corso Umberto I, 1.
13: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
14: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
1: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più, ora anche sul Lago d'Orta.
15: Super Trailers, il cinema alla radio.
16: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
17: Capisci quello che dice?
18: Roba senza senso.
17: Io invece sì.
19: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
18: Cosa vuoi fare?
17: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
19: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
15: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

la temperatura raggiunta oggi non dovesse essere abbastanza per farci capire che l'estate è ormai alle porte, ci ha pensato questa hit ad alzarla di un altro paio di gradi. Bamboleo su RVL Radio, i Gypsy King ce li siamo riascoltati dal 1988 all'interno di Raschiando il fondo del barile, e tra le novità musicali di questo venerdì 19 giugno ci sono anche Gianni Morandi e Alessandra Amoroso, pronti per la loro Hit Parade.

0: scarica la nostra app. Siamo presenti su tutti i digital store come iTunes e Google Play. Cerca e scarica RVL la radio e rimaniamo connessi.
1: Let's go. Sounds good.

La novità di Gianni Morandi e Alessandro Amoroso, ma anche il nuovo singolo di Machine Gun Kelly su RVL Radio. MGK collabora con Wiz Khalifa per Girl Next Door e tra poco, in Raschiando il fondo del barile, un'offerta di lavoro molto allettante che arriva dal Surrey, nell'Inghilterra sudorientale, dove si possono guadagnare dei bei soldini facendo i dog sitter. Intanto Cabana, ci portiamo verso l'informazione locale delle 13:30 suonando Irama.

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
5: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
4: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Telma.
6: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online. Every breath in
8: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
9: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
10: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
5: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
0: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
12: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
4: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Patteggiato una pena di un anno ieri in tribunale a Verbania, il conducente del furgone che il 5 agosto 2025 travolse e uccise Deborah Rolando. L'incidente era avvenuto a Premia, infrazione Piedi Lago. La donna, 49 anni, stava salendo in bicicletta in direzione di Formazza. E sempre per la cronaca, sarà celebrato lunedì 22 giugno alle 15 nella chiesa di San Martino a Lesa l'ultimo saluto ad Adrian Briner, il 71enne che ha perso la vita venerdì scorso precipitando con il suo elicottero poco dopo il decollo a Solcio. Lascia la moglie e due figli. Questa sera alle 20:45 il cortile dell'ex oratorio San Luigi della chiesa Maria Ausiliatrice in corso Cairoli a Intra ospiterà una serata speciale per celebrare il 60° anniversario dell'associazione Don Bosco, di cui fa parte la rassegna Metti una sera al cinema. L'associazione che organizza gli eventi cinematografici al chiostro festeggia infatti un traguardo importante. L'atto costitutivo fu firmato il 10 giugno 1966 a Torino da Don Emilio Sartorio, che operò a Intra dal 1964 al 1967. Ed è tutto per la cronaca, linea ora alle previsioni del tempo.
13: Il meteo di RVL.
14: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
15: Per la tua sicurezza a casa ti serve l'assistenza per il tuo antifurto. Scopri come su prontobentel.it o chiamando il numero verde 800 02 01 55.
4: Previsioni del tempo per la giornata di domani, sabato 20 giugno. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 21 gradi, massime sui 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
12: RVL informa.
11: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
16: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

si baila con Daddy Yankee e di Black Eyed Peas su RVL Radio, Bailar Contigo alle 13.43 minuti, hit ripescata dall'estate del 2022. E se siete disposti a fare i bagagli e trasferirvi nella piovosa Inghilterra, da quelle parti offrono quasi 70.000 euro l'anno, più vitto e alloggio, per fare i dog sitter. L'annuncio di lavoro, andato immediatamente virale, arriva dal Surrey, dove una famiglia particolarmente benestante cerca una figura professionale che stia con il proprio cane per un anno mentre loro sono fuori per lavoro. La persona dovrà alloggiare in una residenza aristocratica in campagna e prendersi cura al meglio dell'animale dalla domenica al giovedì, dargli da mangiare, fargli compagnia, giocare con lui, tenere un diario dettagliato delle sue attività quotidiane e accompagnarlo alle visite periodiche dal veterinario e dal toilettatore. È un duro lavoro, ma qualcuno deve farlo. Il compenso è di 60.000 sterline l'anno, niente male per un dog sitter. Non stupisce quindi che le candidature per la posizione stiano già fioccando da ogni nome. Dove? Suoniamo Elisa su RVL. Amore è...

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: TecnoAlarm, installatori specializzati in tutta Italia.
2: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
3: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
4: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
5: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
6: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita.
7: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
8: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
9: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
10: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
11: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
12: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
13: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.

0: siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

I pinguini oggi hanno conquistato la vetta della classifica settimanale. Sorry, scusa, lo siento è il singolo più suonato dalle radio italiane, RDL compresa, e la classifica completa la potete scoprire sulle nostre pagine social RDL La Radio su Facebook ed Instagram. E prima di chiudere quest'ora di Raschiando il fondo del barile, ci ascoltiamo Heroin dei Maroon 5.

0: saluto da Chiara Piselli, benvenute e benvenuti al nuovo appuntamento con la GR Costume e Società di questo venerdì 19 giugno. In apertura parliamo di musica e serie TV. Se dovessero chiedermi di raccontare un solo anno della mia vita sarebbe il 1993. Sono le parole di Max Pezzali ricordando l'anno che gli cambiò per sempre la vita, la sua e quella del suo amico Mauro Repetto. Con un nuovo album in uscita che avrebbe cambiato tutto tra nuovi amori, concerti, il mitico Jolly Blue e l'America, i due sono al centro del teaser ufficiale rilasciato di Nord Sud Ovest Est, la leggendaria storia degli 883, in esclusiva su Sky e streaming su Now dal 9 ottobre prossimo. Tutte le emozioni dell'esplosivo 1993 di Max e Mauro, interpretati ancora da Elia Nuzzolo e Matteo Scargiuggioli, saranno il cuore della seconda stagione del dramedy prodotto da Matteo Rover e Sidney Sibilia, che dopo Hanno ucciso l'uomo ragno racconterà in 8 nuovi episodi le vicende che portarono al secondo e ultimo album della band di Pavia, arrivato al culmine di un successo travolgente. Un estratto del teaser.
1: Se dovessero chiedermi di raccontare un solo anno, uno solo della mia vita, e che tutto quello che posso raccontare debba essere contenuto in quei 365 giorni,
2: non sarebbe mai.
1: Quell'anno sarebbe il 1993 e l'album sarebbe
3: I Cowboy Non Mollano Mai.
4: Vabbè, lo usiamo per qualcos'altro, era così.
5: Tutti vogliono capire chi siamo davvero. Siamo due ragazzini che hanno fatto 7 canzoni.
6: Ma con tutti questi fiori sembra che sei morto.
5: O due cantanti che lo fanno di lavoro.
7: Sei tipo rockstar.
8: Spesso più popstar.
7: Lui non sembra un popstar.
8: No, anche lui è popstar.
0: Parliamo di libri, 5 giorni di festival in centro storico e sul lungomare a Fano dal 24 al 28 giugno per la 14ª edizione di Passaggi Festival della Saggistica. Un festival che fa incontrare gli autori coi lettori, che parla non solo di saggistica ma anche in generale di non fiction, di tutto ciò che non è romanzo, e quest'anno anche una bella novità, la rassegna di poesia. L'ideatore e direttore di Passaggi Festival, Giovanni Belfiori.
9: Qualche nome per dare l'idea del ricco programma. Si tratta di 150 eventi in 5 giorni di festival. Proprio per la poesia, Maurizio Cucchi e Umberto Persanti sono i due grandi nomi che saranno ospiti della rassegna, ma in generale abbiamo Marco Materazzi, Paola Perego, Ivan Zazzaroni, Nando Dalla Chiesa, il ministro Valditari, il sottosegretario alla cultura Cannella, Giuseppe Conte, Arturo Scotto, Enzo Iacchetti, Mario Giordano, Massimo Franco e così via.
0: In chiusura parliamo di arte. Completamente rinnovate le sale della Galleria degli Uffizi a Firenze, che ospitano i maggiori capolavori di Sandro Botticelli. Per la prima volta le divinità più celebri uscite dal pennello del grande maestro del Rinascimento, la Venere e la Primavera, sono esposte una di fronte all'altra e collocate in teche ermetiche che tutelano la conservazione delle opere nelle migliori condizioni possibili di sicurezza, eliminando le grandi vetrate protettive esterne che ne alteravano la percezione diretta di monumentali quadri appesi alle pareti. E per questa edizione del GR Costume e Società è tutto. Un saluto da Chiara Piselli.
10: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
11: 4 minuti dopo le 14 e dopo il GR Costume Società di RVL e 4 successi estivi per tornare nel passato. Ascolteremo gli Ace of Base dal 1992 con All That She Wants, ma anche Andiamo a Comandare di Fabio Rovazzi e El Party di Jake La Furia. Iniziando dall'articolo 31, perché subito c'è Peyote.
10: Summer Hit su RVL la radio. I successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: I successi dell'estate te li suona RVL la radio. Questa è Summer Hit.
1: Ma guardi, signor Rovazio, in mano qua la sua cartella e devo dirle che tra tutti i valori le è salito l'andare a comandare.

0: coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it. È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi. Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
0: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
5: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
0: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in corso Mameli 31 a Intra.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
0: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
9: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

0: Flamenco Paranoia su RVL Radio, con la voce della vostra Vale a raccontarvi curiosità e con una rubrica che il venerdì strizza l'occhio agli amici a quattro zampe e soprattutto ai loro padroni. Scopriamo i consigli che ci dà questa settimana la clinica veterinaria di Domodossola.
1: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
2: Zampa sul cuore, su RVL la radio, i consigli per i vostri amici a quattro zampe.
3: Una zampa sul cuore, RVL la radio, l'estate alle porte, fare molta attenzione in montagna per le vipere, soprattutto per i nostri amici a quattro zampe. Risponde la dottoressa Sara Carbone della clinica veterinaria città di Domodossola.
4: Buongiorno a tutti, oggi parliamo di morso di vipera nel cane e alcune volte anche nel gatto. Sempre più spesso gli animali vengono con noi nelle scampagnate in montagna e purtroppo può accadere che durante queste gite il nostro cane venga morso da una vipera. Questo perché il cane ha piacere ad annusare, ad infilare il muso negli anfratti e quindi la vipera potrebbe morderlo come difesa ovviamente. Ricordiamoci che le zone dove maggiormente vengono morsi i nostri animali sono appunto il muso, la regione della gola oppure gli arti. Cosa fare se questo dovesse accadere? Dobbiamo innanzitutto chiamare immediatamente il veterinario e in qualche modo condurre il cane presso una struttura. È di fondamentale importanza nel caso in cui l'animale immediatamente dopo il morso non riuscisse più a camminare, questo purtroppo può accadere, se si riesce a portarlo in braccio, altrimenti si possono anche chiamare dei soccorsi, soprattutto se si è in alta montagna. Per fortuna, nella maggior parte dei casi, il morso delle nostre vipere nei cani non è mortale se si vanno ad effettuare le giuste cure. Che cosa succede? Succede che nel punto del morso la zona diventa molto dolente ed edematosa, quindi gonfia, quindi il nostro animale avrà molto male. Se si tratta di un morso nella regione del muso, ci saranno anche dei giorni nei quali il cane non riuscirà neppure ad alimentarsi per via del dolore. La terapia che impostiamo noi in clinica è una terapia di supporto, perché purtroppo non esiste e non si utilizza più il siero antiveleno, per cui si effettua una fluidoterapia per aiutare il paziente, una terapia antidolorifica importantissima per appunto togliere il dolore nella sede del morso, e poi è abbastanza controverso l'utilizzo del cortisone e dell'antibiotico. Sarà poi il medico veterinario a scegliere se utilizzarli oppure no. Di solito l'animale viene tenuto in regime di ricovero per circa 2-3 giorni. Quando la parte dove è avvenuto il morso si sgonfia e l'animale riprende ad alimentarsi autonomamente, il cane può tornare a casa. Nei casi più gravi si deve ricorrere a una trasfusione di sangue, perché il veleno delle vipere, anche negli animali così come per noi, ha un'attività emolitica, quindi determina la distruzione dei globuli rossi nel sangue. E quindi se questa distruzione è molto massiccia, bisogna aiutare l'animale ed effettuargli una trasfusione di sangue.
2: Zampa sul cuore, su RVL la radio, i consigli per i vostri amici a quattro zampe.
1: Questa rubrica vi è offerta da Animal Discount, articoli e alimenti per animali. È aperto 7 giorni su 7 con promozioni vere tutto l'anno. Animal Discount, in corso Cairoli 80 a Intra e sui social.
5: In ogni canzone
2: un brivido di piacere.
5: Sei su RVL la radio.

0: Gusti e sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca il 27 e 28 giugno. Musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
2: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
8: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
9: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
2: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa, in corso Umberto I, 1.
2: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
11: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
12: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
13: Scorri, clicca, metti like. E poi? Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato. Per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

0: la tua idea con RBL la radio. VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Bacter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: VCO Defibrillatori, unico punto fisico in Italia e nel VCO nella vendita, assistenza e manutenzione di defibrillatori salvavita. Affidati a professionisti del settore. Siamo a Domodossola, nella piazza dell'ospedale San Biagio. Contattaci allo 0324 20 32 48. VCO Defibrillatori, il primo negozio fisico italiano.

giorni tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Mentre Ultimo si sta preparando al grande concerto evento di Tor Vergata che il 4 luglio richiamerà a Roma circa 250.000 persone, su RDL Radio ce lo siamo ascoltato con Romantica, il brano che da qualche settimana ha anticipato l'uscita del nuovo album intitolato Il giorno che aspettavo, e il giorno che i fan di Ultimo aspettavano è arrivato, il disco finalmente è disponibile da oggi. Le 14:40 minuti, guardiamo anche al passato inraschiando il fondo del barile, non solo a presente e futuro, e vi dico che il 19 giugno del 1993 il singolo più venduto in Italia era una canzone che venne scritta e composta in soli 45 minuti, un giorno e mezzo, e l'avevano anche registrata secondo quanto venne raccontato nelle varie interviste, ma il risultato fu così sorprendente che si trasformò non solo in un simbolo di quell'estate ma anche del simbolo di tutti gli anni 90, e riuscì a raggiungere la vetta della classifica in ben 13 paesi diversi tra Europa ed Asia. Di cosa si trattava? Di What is Love, che suoniamo su RVL per il trinidadiano Hathaway. What is-

0: i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
4: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
5: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
6: mi perseguita.
7: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
8: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania 0323 49 44 32.
11: Serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
12: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Strappo diplomatico tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni in occasione del G7 a Evian. Non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei. Mi ha implorato, mi ha fatto pena, aveva detto Trump. Frasi totalmente inventate. Sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai, la dura replica di Meloni in un video diffuso in tarda mattinata. Peccato che Trump non riservi la stessa determinazione ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Trump ha offeso l'Italia, dice anche il ministro degli esteri italiani, che ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Il Libano, devastato da una pioggia ininterrotta di bombe, almeno 18 morti e oltre 30 feriti nei raid scatenati da Israele dopo la morte di 4 militari israeliani la notte scorsa in uno scontro con Hezbollah, presi di mira a villaggi meridionali e orientali del paese dei cedri. Tutto il Libano deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben Gvir. L'offensiva israeliana in Libano è una delle incognite che gravano sull'avvio dei negoziati Stati Uniti-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, annuncia la Casa Bianca. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano sul Libano. La trattativa è vincolata alle nostre linee rosse.

0: Se eccedono daremo una risposta schiacciante, avverte il capo negoziatore di Teheran, Galibaf. Va a conclusione la seconda prova scritta di maturità, diversa per indirizzo, una versione di quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano, la più gettonata, una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Il mondo del calcio piange Igor Protti, ex bomber del Livorno, Lazio, Bari, Messina, morto a 58 anni dopo una lunga malattia. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina, domani alle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato per domani il lutto cittadino. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: RVL la radio, Summer Hit, te le suoniamo di santa ragione.
3: Stanno per scattare le 15, mancano solo pochi secondi all'ultimo giro d'ora di Raschiando il fondo del barile in questo venerdì pomeriggio e noi stiamo per suonare senza interruzioni 4 hit delle estati passate. Estate 80 dei Bunker 44, Bob Marley con Could You Be Love, i Dead or Alive per You Spin Me Round Like a Record e in testa Dirty Cash degli Adventure of Stevie V.
2: Summer Hit su RVL la radio, i successi di tutte le estati per tutta la

0: Luce Verde Italia.
1: Buon pomeriggio, partiamo dalla Liguria dove troviamo code sull'autostrada 12 tra Genova Est e Genova Nervi in direzione Livorno, ma ci sono code anche sull'autostrada 7 Milano-Genova, code per lavori in direzione di Genova tra Ronco Scrivia e Busalla. Code poi sulla 10 sempre per lavori tra Albenga e San Bartolomeo a Mare in direzione Francia, mentre in direzione di Genova troviamo code tra Savona e Albissola per incidente. Ci spostiamo sulla 1 la Milano Bologna e qui troviamo code tra Piacenza e Fiorenzuola direzione Bologna. Vi segnalo che l'uscita di Fidenza è chiusa al traffico provenendo da Milano per il ripristino dopo un incidente. Ancora sulla 1 per un veicolo in panne, code tra Modena Nord e Valsamoggia direzione Bologna. Nel Lazio code a tratti per traffico sulla via Pontina direzione Terracina tra Tor de' Cenci e Aprilia. Al sud per incidente code sulla A16 la Napoli-Canosa tra Benevento e Avellino Est direzione Napoli e tra Baiano e Avellino Ovest direzione Canosa. Questa la situazione al momento. Da Massimo Veschi è tutto.
0: Un servizio a cura del Lazio.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme in via Müller 35 a Intra.
5: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
6: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
7: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
8: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
9: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
10: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
11: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
13: Noi ci siamo. Per tutta l'estate RVL.
12: Per tutta l'estate RVL.
13: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
12: RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

0: voce dei mondiali 2026 in musica è quella di Shakira, Dai Dai, insieme a Burna Boy su RDL Radio, e gli appuntamenti più caldi del Piemonte li scopriamo adesso con la rubrica Wazon.
1: Hai un progetto nel cassetto o una nuova idea da realizzare? È il momento di affidarsi ad Agos. Vieni a trovarci in agenzia, ti offriamo prestiti personali, carte di credito, cessione del quinto e assicurazioni. Ti aspettiamo a Verbania in via De Marchi 49-51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
3: What's on? Cosa succede in Piemonte? Tutto, ma proprio tutto, dalla voce dei protagonisti.
4: Ben ritrovati a What's On, rubrica di appuntamenti e spettacoli in Piemonte, in studio Elena Pelissetti. La festa della musica a Torino quest'anno dà appuntamento ai Murazzi per due giornate di musica dal vivo open air, sabato 20 e domenica 21 giugno, dalle ore 17 alle 22. Il lato destro dei Murazzi del Po ospita una programmazione diffusa che mette al centro quattro presidi buskers attivi nella stessa fascia oraria: Dado e Murazzi Lab, Capidoglio e Vermutteria, Bomachi e Edit Porto Urbano. Un percorso sonoro continuo tra performance e interventi musicali distribuiti lungo la banchina. Domani 20 giugno il centro commerciale Piazza Paradiso di Collegno celebra il suo 12° anniversario con un evento speciale dedicato a tutti. Il pomeriggio si apre alle ore 16:30 con uno spettacolo varietà che unisce musica, canzoni Disney, magia e giocoleria. Protagonista Elisa Mammoliti, tra le voci più apprezzate del musical italiano, affiancata dai numeri di magia di Mr. Bobby. Alle ore 17:30 la premiazione dei vincitori del concorso Fai Centro e Vinci con in palio i quattro carnet. In chiusura verrà distribuita una fetta di torta ai presenti fino a esaurimento scorte. Info su Piazza Paradiso. Ritorna alla Reggio di Venaria il concorso internazionale di attacchi di tradizione, giunto alla sua 11ª edizione, in programma il 20 e 21 giugno nei suggestivi spazi dei giardini della Reggio di Venaria Reale. L'iniziativa, organizzata dal Consorzio delle Residenze Reali Sabaude e dal gruppo italiano Attacchi, in collaborazione con il Parco della Mandria, rinnova l'appuntamento con una manifestazione che pone al centro la cultura equestre e la tradizione delle carrozze storiche. Tra i paesaggi della Bassa Langa, anche quest'estate torna uno degli appuntamenti più attesi dedicati alla stagione estiva, la fioritura della lavanda a Sale San Giovanni, in provincia di Cuneo. Nel periodo compreso indicativamente tra la seconda metà di giugno e l'inizio di luglio, il piccolo borgo collinare cambia volto grazie ai campi che si tingono di tonalità viola e azzurre, disegnando scenari che negli anni hanno richiamato un numero crescente di visitatori. Accanto alla lavanda trovano spazio numerose piante officinali, tra cui camomilla, achillea, salvia, coriandolo e finocchio, coltivate seguendo i principi dell'agricoltura biologica e biodinamica. Questa era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, in regia Rosario Perez.
3: What's on in Piemonte? Lo trovi anche su zipnews.it.
5: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RDL, la radio, anche d'estate.

0: Soul è il titolo dell'ultimo singolo di Bruno Mars, un omaggio ai classici della Motown degli anni 70 e novità da oggi su RVL Radio. Ci porta alle 15:30 minuti verso l'informazione locale.
1: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
2: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
3: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello, sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul Lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
6: Every breath and appreciation.
7: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
8: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
9: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
10: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
11: Ai giardini botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026, il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
12: La Pro Cannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
13: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
14: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
15: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
16: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi prodotti scelti con cura, nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
17: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
12: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Sarà celebrato lunedì 22 giugno alle 15 nella chiesa di San Martino a Lesa. L'ultimo saluto ad Adrian Briner, il 71enne che ha perso la vita venerdì scorso precipitando con il suo elicottero, lascia la moglie e due figli. Domani pomeriggio l'antropologa forense Cristina Cattaneo sarà alla Casa della Resistenza di Fondo Toce per illustrare i risultati del progetto Diritto al Nome e Diritto alla Memoria, portato avanti con il laboratorio da lei diretto all'Università di Milano. Lo scopo era di dare un nome a 33 dei 77 partigiani, alcuni giovanissimi, molti lombardi, vittime degli eccidi in Val Grande. Mancanza di medici nei piccoli comuni. Il sindaco di Cossogno, Doriano Camossi, insieme a un gruppo di cittadini ha promosso una petizione per chiedere la convocazione di un tavolo per trovare soluzioni che permettano di incentivare la decisione di venire a lavorare sul nostro territorio. Tra le proposte anche quella di offrire affitti a prezzi calmierati per chi sceglie di esercitare nei piccoli comuni di montagna. Questa è l'informazione di RVL, la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
17: RVL informa.
16: Alla Fonte è la cooperativa che seleziona e riunisce produttori italiani di qualità, garantendo origine certificata e trasparenza. Nei punti vendita di Prato Sesia e Verbania Fondo Toce trovi i prodotti scelti con cura nel pieno rispetto della natura e della sostenibilità. Seguici sui social e su cooperativaallafonte.it. Alla Fonte, filiera corta, sapore autentico.
18: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
19: In ogni canzone
18: un brivido di piacere.
19: Sei su RVL, la radio.

e la sua Bossa Nostra ad accompagnare il rush finale di Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. Fino alle 16 c'è la vostra Vale in diretta. E parlando di musei, da questa settimana in New Jersey ha aperto il Museo della Musica Americana, voluto da Bruce Springsteen. Il taglio del nastro è stato il 13 giugno e l'edificio che lo ospita si trova a un paio di chilometri dalla Monmouth University. Dentro centinaia di cimeli di artisti che hanno fatto la storia della musica made in USA, da una tromba di Louis Armstrong a un costume di Lady Gaga, passando per la chitarra di Johnny Cash. Ovviamente anche il boss ha dato qualcosa dalla sua collezione privata, nello specifico la giacca di pelle della copertina dell'album di Born to Run, il cappello rosso che esce dalla tasca dei jeans di Born in the USA e la Gibson acustica di Nebraska. Insomma, un'altra tappa da inserire nel viaggio che gli amanti della musica vorranno fare in America. Da vedere assolutamente. Sofia and Antoinette su RVL. Hi my love.

chiamaci allo 0323 55 21 24, ma allo stesso numero WhatsAppaci. Sì, da oggi il numero di RBL la radio è solo uno: 0323 55 21 24. Anche per WhatsApp. 1, 2.

0: Accessorio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
1: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
8: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
9: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
10: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
11: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
12: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
13: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio. Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa. Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore. È ritornato.

Le 15:52 minuti, stiamo per chiudere la settimana di Raschiando il fondo del barile su RVL Radio. E per arrivare ai saluti, dopo Talk to You degli Anot, ci ascoltiamo la novità di Angelina Mango e Marco Mengoni.

Canto d'amore, una di quelle canzoni che ti colpiscono fin da subito e capisci che saranno un bel successo. Angelina Mango e Marco Mengoni segnano la fine della settimana di Raschiando il fondo del barile e su RVL la radio tra poco arriverà Marco Pennacchini con Occhio al Penna. Io, la vostra Vale, vi lascio con lui augurandovi buon proseguimento, buon divertimento e ci aggiungo pure buon weekend. Ci risentiamo lunedì dalle 13 e baci, abbracci e ciao ciao! Yeah.

0: poco su RBL la radio. Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
2: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin e bufera sui rapporti tra Roma e Washington dopo l'intervista rilasciata da Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Frasi totalmente inventate, sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai. La dura replica di Meloni, peccato che Trump non riservi gli stessi toni determinati ai nemici dell'Occidente, ha aggiunto. Il ministro degli esteri italiani ha annullato il suo viaggio a Washington previsto a partire da lunedì. Trump ha offeso tutta l'Italia, ha detto. Ancora a fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030. Non può essere il mediatore, afferma intanto il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E a Bruxelles, al Consiglio europeo, il premier greco Babis ammette non siamo neppure d'accordo se si debba negoziare ed evoca perciò il formato Normandia del 2014 per il Donbass, quando al tavolo assieme a Russia e Ucraina ci furono Francia e Germania, i cui leader Macron e Merz, secondo politico, non avrebbero gradito l'apertura di canali di comunicazione con Mosca da parte del presidente del Consiglio europeo Costa. Quasi 4 tonnellate di sabbia, conchiglie e ciottoli prelevati illegalmente dalle spiagge della Sardegna e scovati nei bagagli dei vacanzieri negli ultimi 2 anni di controllo all'aeroporto Olbia Costa Smeralda. Il dato è divulgato oggi dall'ENAC e dal Corpo Forestale nell'ambito del progetto Riportami al Mare. Negli scorsi 6 anni, elevati allo scalo sardo 198 verbali per asportazioni illegali che hanno generato un incasso di 110.000 euro per la regione. Assegnato al Messico il primo pass per i 16esimi, il mondiale di calcio propone tra la sera e la notte italiana 4 gare del secondo turno della fase a gironi. Grande attesa per il Brasile di Ancelotti, che dopo il pari all'esordio col Marocco affronta Haiti, Stati Uniti, Australia, Scozia, Marocco e Turchia, Paraguay, le altre gare. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Ti scade la patente? Agenzia APA è rinnovo patente con visita medica in sede e passaggi di proprietà per auto, moto e ciclomotori. Agenzia APA, tutto per le pratiche auto, è in piazza Don Minzoni 18 a Intra. Info 0323 40 34 86.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Ben trovati sulla 4 Milano-Venezia, traffico intenso con code tra Brescia Est e svincolo a 21 verso Milano e in direzione di Venezia tra Brescia Ovest e lo svincolo a 21. Traffico intenso anche sul percorso milanese della A4 con code tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est in direzione di Venezia. Trafficate le tangenziali milanesi. Lavori questa notte sulla A8 Milano-Varese. Dalle 22 alle 6 di domani chiuso il tratto compreso tra Solbiano Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Domani sabato 20 giugno in programma al Meazza il concerto di Ligabue, inevitabili ripercussioni prima e dopo lo show nell'area circostante lo stadio, nonché agli svincoli autostradali di San Siro, Settimo Milanese e di Viale Certosa. Sempre valido il consiglio di utilizzare la linea 5 della metropolitana fino alla fermata San Siro Stadio, oppure la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove poi c'è l'interscambio con la linea 5. Ed è tutto. Grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
6: Buon venerdì pomeriggio da Marco Pennacchini e da tutta la squadra di RVL la radio. Questo è Occhio al Penna, il venerdì, venerdì 19 giugno, insieme fino alle 19, appunto. Un saluto alla Vale che mi ha preceduto con Raschiando il fondo del barile. Iniziamo con J-Lo insieme a Pitbull, On the Floor.

Sonoti Alfa insieme, buon vento qui su RVL, ci portano dritti fino ai nostri punti di contatto. Vi ricordo i social dove siamo sempre attivissimi, Instagram, Facebook, X, ci trovate come RVL Radio. Vi ricordo anche lo 0323 55 21 24, la linea per i vostri messaggi qui da noi. Vi avviso, oggi parliamo di calcio, di pallone, però non andando ad analizzare il calciomercato, i mondiali, no, assolutamente no, magari chiacchieriamo anche grazie ai vostri messaggi sui mondiali se li state seguendo, però parliamo di pallone proprio, di quando eravamo ragazzini e si giocava a calcio, perché poi ci arriviamo, con calma, ci arriviamo al discorso. Harry Styles, American Girls.

0: dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. Per lavori sulla A6 Torino-Savona si segnalano code tra Marene e Fossano in direzione Savona, mentre la circolazione è al momento scorrevole sulle restanti strade ed autostrade regionali. Ci occupiamo della provincia di Vercelli. Per lavori sulla provinciale 3 Saluggia-Gattinara si viaggerà a senso unico alternato in comune di Carisio dalle 7.30 alle 12.30 di domani, sabato 20 giugno. Per il momento è tutto. Grazie per l'attenzione e buon viaggio. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
0: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
3: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
7: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
8: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
9: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
11: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
12: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera. Every breath in
13: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
14: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
15: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
16: RVL si vive. È una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.

Days insieme a Salmo e Colapesce, Cattive Abitudini qui su RVL, la radio. C'era la cosa, no? C'è ancora adesso, fortunatamente, perché ogni tanto mi capita di vedere dei bambini, ragazzi anche, no? Gli tiri un pallone, giocano su qualsiasi campo. Ecco, questa era la storia. Qualsiasi campo. Si discute molto in questi mondiali sulle condizioni dei campi. Non so se avete letto anche prima dell'inizio, prima di giovedì 11, giovedì scorso, c'era, no, il discorso, alcuni campi non sono in perfette condizioni. Ma quando eravamo piccoli, e dico per noi che abbiamo 50 anni, noi giocavamo dappertutto, cioè non ci dovevi mettere un tappeto verde perfetto, noi andava bene qualsiasi cosa. E mi è venuta in mente allora di chiacchierare insieme a voi dov'è il posto strano dove l'avete fatto. E no, no, non è una questione hot, ci mancherebbe, dove avete giocato a calcio? Su che superficie? Dentro casa, fuori casa? Dove avete giocato a pallone quella volta? New Kids on the Block, Step by Step. Step by step.

0: gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
1: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
5: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
6: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
9: Evo 5, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina tuo a soli 16.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
10: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
11: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
12: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
13: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsored by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
14: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
15: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
16: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Varese.
17: Yo. Occhio al Fenna su RVL la radio.

0: Lady Gaga, Deci Runway su RVL. Questa è Occhio al Pin fino alle 7 con me, Marco Pennacchini. Mi è venuta questa cosa, no, di chiacchierare un po' di campi strani, perché esistono diverse versioni di calcio in giro per il mondo. Ce ne sono tante. Noi siamo abituati magari al calcio normale, no? Calcio che vedi, no, sul campo e tutto quanto, ma ce ne sono tantissime altre. Negli Stati Uniti, per celebrare l'arrivo del mondiale, c'è stato una cosa fantastica. Tra Stati Uniti e Canada, no? Sapete, nel mondiale così. Nella zona dell'Ontario, quindi siamo in Canada, c'è stata la partita di come si chiama? Biliardino, calcio balilla, più grande del mondo. Fermi lì, però. Non con il calcetto normale, non con il legno, no, proprio fatto con gli umani, lo human football, si chiama così. 254 persone hanno giocato a calcetto, a biliardino. Loro però, muovendosi avanti e indietro senza fare passi, ma calciando solo avanti o indietro, alle brutte prendendola di testa.
1: Stai

cosa fai questa sera? C'è Noemi su RVL, è il più grande, no, campo allestito per il foosball, così si chiama in inglese americano, il biliardino, come lo chiamiamo noi, o il calcio balilla, molti lo chiamano calcetto, no? Che lo vedi nelle strutture anche, no, al mare, i campeggi, ma lo vedi anche nei bar, no, qui vicino, quindi vai e ci giochi. 254 persone hanno partecipato e stavo vedendo il video, una cosa fantastica, il Guinness World Record in assoluto, non c'è stata mai un'altra partita così grande di human football, quindi se vogliamo organizzare dobbiamo essere almeno, facciamo 256, così facciamo il conto paro. Madonna, Bring Your Love.

0: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
2: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
3: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo.
4: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RDL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
8: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
9: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
10: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
11: La Gatta e la Volpe, scuola di canto, musica e teatro. La Gatta e la Volpe è a Verbania e sui social.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
12: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari su RVL Radio, questo è Occhio alla Penna. Qual è il posto più strano dove avete giocato a pallone? Ecco, no, prendo la pausa per creare suspense, dice, ecco, adesso sta facendo la solita domanda, no? Dove avete giocato a pallone? Perché no? Si giocava dappertutto. Cioè, quando sei piccolino, non è che ti stai a preoccupare se c'è del fango. No, ma che... Se il campo, se è una strada d'asfalto che se cadi ti fai male, no? Ma che problema c'è? Ma cado tranquillamente. Mentre magari, no, quando sei grande capisci che potevi giocarti tutto, caviglie, qualsiasi cosa. Magari non lo pensano i giocatori di Swamp Soccer, il calcio nel fango, dove si gioca solo su campi fangosi, è nato in Finlandia ma che poi ha preso piede praticamente dappertutto, e lì si fanno anche male, ma si divertono a quanto pare.

Beat It, l'ultimo di Martin Garrix insieme ad Ed Sheeran. Vi dicevo dello Swamp Soccer, nato per caso, così il calcio da palude in Finlandia è diventata una moda, ci sono oltre 250 squadre in giro per il mondo e ogni tot si organizza anche il mondiale. Sei campione del mondo di calcio nel fango, solo che parecchi si fanno male, perché giocare nel fango è mica facile, scivoli e il campo è pesantissimo, rischi di farti male solamente correndo. Ecco, ci sono ste cose abbastanza strane. Le news delle 5 adesso, prima Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Riempita con il Messico la prima casella del tabellone dei sedicesimi di finale, il Mondiale propone oggi altre quattro gare del secondo turno della fase a gironi. Si inizia alle 21 con Stati Uniti, Australia. Entrambe vittoriose all'esordio, chi vince c'entra la qualificazione. Appuntamento a mezzanotte per

0: la sfida tra la Scozia, 3 punti al debutto con Haiti, e il Marocco che viene dall'1-1 col Brasile. Sono proprio i verde oro la squadra più attesa in cerca di riscatto dopo il pari al debutto. Continua a confidare nel fatto che il Brasile sarà competitivo in questo mondiale, dice il CT Carlo Ancelotti, in vista della sfida contro Haiti in programma alle 2:30 della notte italiana. Ed è già a spalle al muro la Turchia di Vincenzo Montella, che dopo il KO con l'Australia è obbligata a battere il Paraguay. Il via alle 5 di domattina. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca. Nelle prequalifiche doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Giannantonio Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race. Domenica la gara lunga alle 14. Contro copertina del notiziario dedicata a Igor Protti. Malato da tempo, l'ex bomber di Livorno, Lazio, Messina e Bari è morto all'età di 58 anni. Dalle 15 di oggi è aperta una camera ardente nel cimitero di Cecina. Domani dalle 18 la salma sarà esposta allo stadio Armando Picchi di Livorno, dove è stato proclamato il lutto cittadino. Il nostro ricordo affidato a Lorenzo Villanetti.
1: Igor Protti ha costruito la sua carriera lontano dalle scorciatoie del grande calcio. I primi passi mossi nella squadra della città in Rimini, prima di approdare a Livorno giovanissimo. Tanta gavetta, categorie inferiori, gol a grappoli. Al Messina, a cavallo tra gli 80 e 90, la svolta. Il debutto in Serie B e 31 gol in 3 stagioni. Poi il Bari, dove si consacra. Con la maglia biancorossa conquista la Serie A e nel 95-96 diventa capocannoniere insieme a Beppe Signori, con 24 reti. Nonostante il bottino, arriva però la retrocessione, che lo porta a vestire nel giro di un paio di anni le maglie di Lazio e Napoli. Nel 99 il grande ritorno a Livorno, in C1, con cui chiude con oltre 200 gol all'attivo, conquistando l'amore della gente. La stessa che ringrazia nel messaggio finale pubblicato dai suoi familiari. Questo splendido viaggio, come ogni partita, è arrivato al fischio finale. Ringrazio la mia grande e meravigliosa famiglia che ho adorato, tutte le persone che mi hanno voluto bene e che mi sono state vicino, tutti i tifosi delle squadre nelle quali ho giocato, per l'affetto e l'amore sempre dimostratomi e totalmente ricambiato, sperando che sia un arrivederci e non un addio.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a 4 piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
3: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
4: Bentrovati, intenso il traffico sulla 4 Milano-Venezia con code tra Somma Campagna e Brescia Est verso Milano in direzione di Venezia tra svincolo a 21 e Peschiera. Intenso il traffico anche sul percorso milanese della A4, code tra via Le Certose e la barriera di Milano Est verso Venezia e in direzione di Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Trafficate le tangenziali milanesi. Lavori questa notte sulla A8 Milano-Varese dalle 22 alle 6 di domani. Chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. È tutto, grazie per l'attenzione.
3: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
5: RVL La Radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
6: Del venerdì pomeriggio di RVL c'è una nuova Summer Hit, New Genea, Marechia, Eso Base, All That She Wants, Billy Moore, Up and Down, e c'è anche Bob Sinclair, Borderline.
5: Summer Hit su RVL La Radio, i successi di tutte le estati per tutta l'estate.

0: Si chiude un'altra Summer Hit su RVL la radio. Tempo di infotraffico, pubblicità e c'è Safe che ci augura buona domenica.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia in apertura al traforo del Monte Bianco. A causa di un veicolo in panne, momentaneamente disposto lo stoccaggio dei veicoli pesanti presso gli autoporti di Aosta e Passì. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce. Per traffico intenso sono presenti code fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Ci occupiamo infine della provincia di Cuneo. Per lavori lungo la provinciale 9 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Carrù in fascia oraria 8-18. Per il momento è tutto, buon proseguimento e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
6: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
6: Prevedo che a comprarli provvedo.
7: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
9: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
11: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
12: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
13: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 840301.
14: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook Festa in Oca Cossogno.
15: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
16: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
17: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
18: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
19: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL La Radio.

Safe con buona domenica, buon venerdì invece, pomeriggio da Marco Pennacchini e da tutti noi di RVL. Questo è Occhio al Penna, stiamo parlando di calcio. Ci sono i mondiali, ma a noi non interessano ste cose patinate. Noi stiamo ricordando di quando si giocava a calcio su qualsiasi piattaforma, sto dicendo, su qualsiasi campo, terra, sassi, ovunque, cemento, asfalto, 50 gradi con l'asfalto che bolliva, ma tu giocavi senza nessun problema. E ci sono diverse versioni del calcio in giro per il mondo. Abbiamo visto quello del fango, ma ce ne sono davvero centinaia. Fateci sapere dove avete giocato a pallone, in che campo strano. 0323 55 21 24 c'è Meek, Beautiful Freaks.

0: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clou, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera, in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
5: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
6: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: Sono vicine. E chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici. Così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
9: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
10: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
11: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a Piedi Mulera.
12: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria. Ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria. A Stresa, in corso Umberto I, 1.
13: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
14: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
15: Meridiana VCO. Servizi per le aziende, stampa digitale, cartellonistica e decorazione automezzi. Scopri tutto quello che facciamo sui social. Meridiana VCO. O vieni a trovarci in via Gramsci 17 a Gravellona.
16: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
17: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Sarà celebrato lunedì 22 giugno alle 15 nella chiesa di San Martino a Lesa. L'ultimo saluto ad Adrian Briner, il 71enne che ha perso la vita venerdì scorso precipitando con il suo elicottero, lascia la moglie e due figli. Domani pomeriggio l'antropologa forense Cristina Cattaneo sarà alla Casa della Resistenza di Fondo Toce per illustrare i risultati del progetto Diritto al Nome e Diritto alla Memoria, portato avanti con il laboratorio da lei diretto all'Università di Milano. Lo scopo era di dare un nome a 33 dei 77 partigiani, alcuni giovanissimi, molti lombardi, vittime degli eccidi in Val Grande. Mancanza di medici nei piccoli comuni. Il sindaco di Cossogno, Doriano Camossi, insieme a un gruppo di cittadini, ha promosso una petizione per chiedere la convocazione di un tavolo per trovare soluzioni che permettano di incentivare la decisione di venire a lavorare sul nostro territorio. Tra le proposte anche quella di offrire affitti a prezzi calmierati per chi sceglie di esercitare nei piccoli comuni di montagna. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
16: RVL informa.
18: Desiderio

0: vuoi riascoltare il nostro GR, lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
1: Yo. Occhio al Penna su RVL la radio.

Bengals, Channel Flame. Andiamo nel gennaio del 1989, direttamente da Everything, il terzo disco che usciva però l'anno prima, nel 1988, qui su RVL la radio. Questo è Occhio al Penna. Vi ricordo, a proposito, visto che siamo arrivati nell'89, siamo proprio al limite, l'appuntamento di domani e dopodomani, ogni sabato e domenica qui su RVL la radio, a partire dalle 6 del pomeriggio, dalle 18. Cioè, ti ricordi quando tutto il meglio della musica anni 70-80, raccontato in vinile, come dico io, è suonato soprattutto in vinile dal nostro Piero Pratesi. Un appuntamento da non perdere, assolutamente. Ci sono i The Colors, Rolling Stones.

Stiamo parlando di calcio, di pallone, di quando si gioca in campi improponibili, ma ci si diverte, come fanno i giocatori del calcio nel fango, dello swamp soccer o del frostbite football. È uno sport nato in Cina. Praticamente si gioca solamente su campi ghiacciati. Deve essere assolutamente tutto ghiacciato. Devi stare attento se scivoli e tutto quanto, anche perché si gioca con le scarpe da calcio normali, che sono su campo ghiacciato abbastanza complicato. Anche qui l'obiettivo, credo, a parte fare gol, sia quello di non farsi male, perché è abbastanza complicato il contrario, riuscire a non farsi male. C'è anche chi ci segnala, saluto Silvia per esempio, allo 0323 55 21 24, la bellezza del calcio fiorentino, che è una cosa fantastica, un misto tra calcio, wrestling, MMA, box, ma c'è una tradizione storica, sono quasi 500 anni di storia del calcio fiorentino, davvero è uno spettacolo. Se non sbaglio lo fanno vedere anche in TV ogni tanto, no? Delle manifestazioni davvero magnifiche.

0: ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: La Procannero Riviera presenta Cinema sotto le stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La fabbrica di cioccolato e il 20 giugno Thelma.
2: È arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungo lago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
4: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
5: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
6: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
7: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
8: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia, mi perseguita.
11: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
12: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
13: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione. Quando

Antonio, ex arbitro, che dice quando faceva le categorie, quelle un po' più piccole, si ritrovava su dei campi improponibili, ma lì davvero sarebbe da raccontare le storie delle categorie più basse, diciamo così, del calcio italiano. Lì vai a giocare in dei campetti che sono neanche al limite della praticabilità, e non ci si potrebbe neanche giocare, però è il bello del calcio, è anche quello, no? Il calcio giovanile. 0323 55 21 24, questa è la linea per i vostri messaggi. C'è Shakira, Dai Dai.

0: sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi. Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Tina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto in Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Proseguono gli attacchi israeliani sul Libano nonostante alcune fonti stampe riferiscono di un cessate il fuoco concordato tra le parti con la mediazione degli Stati Uniti e Qatar. L'accordo sarebbe entrato in vigore dalle 15 italiane. Lo riferisce alla Reuters, una fonte ufficiale statunitense. Sul campo però non si ravvisano conferme. L'ondata di raid israeliani scattati dopo l'uccisione di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue. Il bilancio provvisorio parla di una cinquantina di vittime tra morti e feriti. Tutto il Libano deve bruciare.

0: rilanciare le parole del ministro israeliano Ben-Gvir e l'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati tra Stati Uniti e Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum prevista per oggi a Lucerna è stata rinviata a data da destinarsi. Per il momento il vicepresidente Vance non partirà, conferma la Casa Bianca. Secondo il Financial Times l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco israeliano. E ancora fuoco incrociato russo-ucraino, 11 morti nei raid russi su varie regioni nelle ultime 24 ore, denuncia Kiev, mentre il Cremlino riferisce della morte di una bimba negli attacchi di ieri su Mosca. L'Europa vuole la nostra sconfitta e si prepara militarmente a un'eventuale guerra con la Russia entro il 2030, non può essere mediatore, afferma il ministro degli esteri Lavrov, rilanciando invece sul dialogo con gli Stati Uniti. E il Consiglio europeo si è concluso a Bruxelles col via libera unanime al 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca e il ribadito sostegno a Kiev. Il gran caldo non molla la presa sull'Italia, specie al centro-nord, con punte fino a 37 gradi senza attenuazione, anzi per il fine settimana del solstizio d'estate. Oggi bollino arancione diramato dal Ministero della Salute per 8 capoluoghi quali Milano, Torino, Bologna e Firenze, 14 in giallo incluse Roma e Venezia, e domani andrà peggio, bollino rosso per 5 città: Torino, Brescia, Bologna, Firenze e Perugia. MotoGP a Brno per il Gran Premio della Repubblica Ceca, prequalifiche, doppietta Aprilia con Ogura e il leader iridato Bezzecchi, seguiti dalle Ducati di Gian Antonio, Bagnaia e Marc Marquez. Domani le qualifiche e alle 15 la sprint race, domenica la gara lunga alle 14. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Lo sai che l'energia green che ti forniamo la produciamo noi? Quindi tu risparmi e aiuti l'ambiente. Ina Energy è il fornitore luce e gas del Verbano Cusio Ossola. Vieni nei nostri punti vendita e inizia a risparmiare sulle bollette. Scopri il punto Ina Energy più vicino a te chiamando l'800 188 569 o visitando il sito www.in-energy.it.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buon pomeriggio e ben trovati all'ascolto. Sulla 4 Milano-Venezia intenso il traffico con code tra Somma Campagna e Brescia Est verso Milano e poi direzione Venezia tra svincolo a 21 e Peschiera. Intenso il traffico anche sul percorso milanese dell'A4, code tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Venezia e in direzione di Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Trafficate le tangenziali milanesi. Questa notte lavori sulla 8 Milano-Varese dalle 22 alle 6 di domani, chiuso il tratto compreso tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. Ed è tutto, come sempre, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: RVL la radio, Summer Hit. Te le suoniamo di santa ragione.
5: Solo il meglio dell'estate nelle nostre Summer Hit. Maneskin, Wanna Be Your Slave, Hathaway, What Is Love, Bliss Team, People Have the Power. C'è anche Calvin Harris, Stay With Me.
4: Summer Hit su RVL la radio. I successi di tutte le estati per tutta

0: Ed eccola che si chiude un'altra Summer Hit, ora tempo di infotraffico, pubblicità e ci sono Clara e San Giovanni, le ragazze.
1: È l'ora dell'infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
2: Muoversi in Piemonte. Buonasera a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla A26 Genova Gravellona Toce segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra l'allacciamento alla diramazione Predosa Bettole e Masone verso Genova Voltri. Traffico regolare sulle restanti strade extraurbane della regione. Ci occupiamo quindi della città metropolitana di Torino per segnalare che per lavori si viaggia a senso unico alternato sulla provinciale 161 in corrispondenza del comune di Bricherasio in fascia oraria 8-18. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
6: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
7: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
8: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
9: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
7: Prevedo che a comprarli provvedo.
9: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 49 51 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
11: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
12: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
13: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
14: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
15: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
16: Scorri, clicca, metti like e poi... Hai bisogno di qualcosa che venga ascoltato, per davvero. Con RVL la tua voce arriva direttamente

e San Giovanni insieme con le ragazze qui su RVL, occhio al penna con me Marco Pennacchini, tanti sui social, mi raccomando, vi ricordo Instagram, Facebook, X, ci trovate sempre come RVL la radio, ricondividete i nostri contenuti, commentate e soprattutto partecipate attivamente alla vita social di RVL la radio, anche per essere al 100% al centro anche dell'estate di RVL. Sienna Spyro, Material Lover.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
2: Every breath in appreciation.
3: But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
4: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello. Scopri la vita con Premravat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno ore 18. A Bologna conduce Neri Marcorè. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
5: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
6: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita superstrada a piedi Mulera.
9: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 840301.
10: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
11: mi perseguita. 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
12: Dipartimento per le pari opportunità. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
14: La nostra vera gioia? Un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta, in via 42 Martiri 153, vicino alla stazione di Fondotoce.
15: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
16: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
17: Ogni mattina RVL La Radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
18: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte, come la Dama Nebbiolo Langhe Doc Caboschi, l'espressione artistica del prestigio, solo nei migliori locali e su caboschi.it e sui social.
19: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
15: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Patteggiato una pena di un anno ieri in tribunale a Verbania, il conducente del furgone che il 5 agosto 2025 travolse e uccise Deborah Rolando. L'incidente era avvenuto a Premia, infrazione Piedi Lago. La donna, 49 anni, stava salendo in bicicletta in direzione di Formazza. E sempre per la cronaca, sarà celebrato lunedì 22 giugno alle 15 nella chiesa di San Martino a Lesa l'ultimo saluto ad Adrian Briner, il 71enne che ha perso la vita venerdì scorso precipitando con il suo elicottero poco dopo il decollo a Solcio. Lascia la moglie e due figli. Questa sera alle 20:45 il cortile dell'ex oratorio San Luigi della chiesa Maria Ausiliatrice in corso Cairoli a Intra ospiterà una serata speciale per celebrare il 60° anniversario dell'associazione Don Bosco, di cui fa parte la rassegna Metti una sera al cinema. L'associazione che organizza gli eventi cinematografici al chiosco festeggia infatti un traguardo importante. L'atto costitutivo fu firmato il 10 giugno 1966 a Torino da Don Emilio Sartorio, che operò a Intra dal 1964 al 1967. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
20: Il meteo di RVL.
21: Scopri i servizi di UPVCO, sindacato dei piccoli proprietari immobiliari, per i tuoi contratti di locazione a tassazione ridotta e ora anche per amministrazioni condominiali. UPVCO a Verbania e a Domo e su upvco.it.
15: Previsioni del tempo per la giornata di domani, sabato 20 giugno. Cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 21 gradi, massime sui 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio. Poi non dite che non lo sapevate.
19: RVL informa.
18: E ora passiamo a un altro tipo di note, quelle dei vini della cantina Caboschi di Mango nelle Langhe, dove ogni bottiglia è un'opera d'arte. Come lo spumante Languedoc Lancy Caboschi, l'espressione artistica della gioia. Solo nei migliori locali, su caboschi.it e sui social.
22: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
23: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate.

Francesco Gabani, Summer Funk su RVL, questa è Occhio al Penna, versioni alternative del calcio. In Indonesia ne hanno fatta una che è estrema, perché giocare a calcio e basta. Ogni tanto giocano anche con una noce di cocco in Indonesia, nei campetti così, no, per bambini, e una volta hanno detto: senti, ma potremmo mettere un twist in più a questo gioco? Perfetto, hanno dato fuoco o al pallone o alla noce di cocco e ci devono giocare senza scarpe. Questo è l'obiettivo, fare gol ed evitare ustioni probabilmente. E il bello è che tutte le alternative che ho trovato hanno non so che di pericolosità estrema. Non è solo il concetto di fare gol da un'altra parte, ma evitare proprio di farsi malissimo. Sofia De Antonietta, Hi My Love.

0: tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: La gatta e la volpe. Scuola di canto. Musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
3: Gialli e vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e vinili. Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
4: Evo 3, il City SUV 1.500 benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
5: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
6: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Acusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione! Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
7: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
8: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
9: Occhio al Penna con Marco Penna Pennacchini.

Somber con Potential su RVL la radio. Stiamo chiacchierando un po' di forme alternative di calcio in questa serata di Occhio al Penna, quella di cui abbiamo parlato spesso. Vi ricordate la RoboCup? Il calcio con i robot, che hanno ancora l'obiettivo, è confermato, qualcuno parla addirittura del 2035, però pare che sia entro il 2050 ci sarà la sfida tra i campioni del mondo umani di calcio contro i campioni del mondo di RoboCup, quindi i campioni del mondo robot. Lì secondo me si vedrà un po' di futuro, un po' di alla Terminator, per dirla così. Un altro tipo di calcio, quando si era piccolini, c'era sempre quell'amico nostro che aveva il giardino un po', come posso dire, un leggero dislivello, salita, discesa, quindi quando la palla scivolava dovevi correre 200 metri. Ecco, si fa sulle Alpi in Austria, l'Alpine Football, si gioca proprio sui campi che sono in dislivello totale, e lì la pesantezza e la forza del gioco non è fare gol, è riuscire a mantenere la palla e non fare i chilometri per andarla a recuperare.

0: Ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: tra poco su RBL la radio. The Stories con la Fabi. Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
1: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. Tra Stati Uniti e Iran slitta la cerimonia in presenza per la firma dell'accordo di cessate il fuoco, a pesare anche l'aggravarsi della crisi libanese. Nelle scorse ore i mediatori di Stati Uniti e Pakistan hanno annunciato una tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora seguito, con nuovi attacchi di Tel Aviv sul Libano. Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, aveva detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato, frasi totalmente inventate. Sono allibita, io e l'Italia non imploriamo mai, la replica di Meloni. Tante le parole di solidarietà per la Premier anche in una telefonata del presidente Mattarella.
0: L'economia.
1: La bufera che sta mettendo a dura prova le relazioni italo-americane dopo le frasi di Trump su Meloni coinvolge anche il mondo economico. Confindustria fa sapere in queste ore che non parteciperà al Business Forum di Miami previsto il 22 giugno. La decisione è stata presa in seguito alla cancellazione del viaggio negli Stati Uniti del ministro degli esteri italiani. Borse oggi in ordine sparso sulle notizie ancora contraddittorie dai conflitti medio orientali. Piazza Affari, tra le migliori in Europa, chiude a più 0,31%, in lieve rialzo lo spread coi titoli tedeschi sui 73 punti, poco mosse le quotazioni di petrolio e gas. Si è concluso oggi con quasi 9 miliardi di euro raccolti il collocamento della prima emissione di BTP Italia, sì, avviata lunedì scorso, lo fa sapere il MEF. Il titolo garantisce un guadagno minimo dell'1,6% più il tasso di inflazione e per chi lo conserva per tutta la data prevista di 5 anni un premio ulteriore dello 0,6% del capitale investito. Il totale degli attivi delle banche nell'Unione Europea è aumentato nell'ultimo anno dell'1,6%, arrivando lo scorso dicembre a 33.500 miliardi di euro. Lo documenta oggi la BCE. Per un raffronto, il PIL italiano è ammontato nel 2025 a 2.258 miliardi, ossia 15 volte

0: di meno. Il piano presentato da Stellantis dà garanzie sull'occupazione, ma penso che le risposte sul piano strategico siano parziali, lo ha detto il leader della Will Bombardieri al congresso regionale del sindacato a Torino, da dove incalza anche Bruxelles. Senza una chiara politica industriale europea, il settore auto rischia di diventare solo assemblatore. Commenti analoghi da CGIL e CISL, che peraltro ricordano il permanere di molti lavoratori in cassa integrazione. L'Italia resta tra le mete preferite del turismo europeo grazie al suo patrimonio artistico e paesaggistico, lo evidenzia un'indagine di Confturismo Confcommercio, secondo il quale il 54% degli europei indica come meta preferita per le vacanze estive proprio il bel paese davanti alla Spagna, 51%, Grecia, Francia e Croazia. Esprimono il gradimento più alto gli spagnoli col 61% e i polacchi col 60%. Nei viaggi di lavoro spunta il fenomeno dei dipendenti che rinunciano a chiedere il rimborso di spese legittime per il timore di apparire in azienda troppo costosi o spendaccioni. Si tratta nell'ultimo anno di un collaboratore su 5, documenta l'agenzia del settore SAP Concours. Resta maggioritario peraltro il fenomeno opposto: il 29% dei viaggiatori d'affari italiani ammette di aver raggirato almeno una volta le politiche aziendali di rimborso caricando spese non pertinenti. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Per lavare la tua auto a Verbania, ora c'è il nuovo autolavaggio a quattro piste automatiche e manuali in via Renco a Verbania.
2: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Buonasera, traffico intenso con code a tratti sulla 4 Milano-Venezia tra allacciamento a 21 e Desenzano direzione Venezia. Intenso il traffico anche sul percorso milanese della A4. Code tra Viale Certosa e la barriera di Milano Est verso Venezia e in direzione di Torino tra Monza e Sesto San Giovanni. Trafficate le tangenziali milanesi. Domani, sabato 20 giugno, in programma al Meazza il concerto di Ligabue. Inevitabili ripercussioni prima e dopo lo show nell'area circostante lo stadio, nonché agli svincoli autostradali di San Siro Settimo Milanese e di Viale Certosa. Sempre valido il consiglio di utilizzare la linea 5 della metropolitana fino alla fermata San Siro Stadio, oppure la linea 1 rossa fino alla fermata Lotto, dove poi c'è l'interscambio con la linea 5. Ed è tutto e come sempre grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: In ogni canzone,
5: un brivido di piacere.
4: Sei su RVL la radio.
6: E buon venerdì, ben ritrovati su RVL la radio in questo 19 di giugno, dopo Marco Pennacchini che con Occhio al Penna è stato con voi fino a pochi minuti fa. Siete in compagnia di Fabiana Contin, della Fabi, anche oggi insieme fino alle 22. Tanta musica da ascoltare, ma anche tante notizie e curiosità.
7: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.
8: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

ultimo romantica. Allora vi ricordo che ultimo il 4 di luglio a questo grande concerto evento a Tor Vergata, e in questi ultimi giorni ne ha approfittato per ufficializzare la presenza di altri cantanti molto importanti. Tra questi ci sarà anche Fabrizio Moro. Eh sì, i due sono amici da tanto tempo e anche lui sarà presente a questo grande concerto evento. Sono passati 13 anni da quando Niccolò, in arte ultimo, mi scrisse queste parole, scrive Fabrizio Moro postando la lettera. E mi ricordo come fosse oggi quando entrò per la prima volta nel camerino di un mio concerto e con timidezza mi chiese cosa pensassi delle sue canzoni. Rileggete bene le parole della lettera e pensate che dopo 13 anni, il 4 luglio 2026, lo vedremo salire sul palco più grande che la musica italiana abbia mai visto nella sua storia. E quindi, insomma, se volete leggere anche la lettera che ultimo scrisse a Fabrizio Moro un bel po' di anni fa, potete seguire i due artisti sui social. Lei è Taylor Swift e questa è Elizabeth Taylor. Elizabeth.

0: È l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Buonasera e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino il traffico è rallentato per traffico intenso fra Sito e Corso Francia in direzione Milano e fra Casella e Bruere in direzione Savona. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce. Per traffico intenso sono presenti code fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Restiamo in A26 per anticiparvi che dalle 23 di questa sera alle 6 di domani mattina per lavori sarà chiuso il tratto fra Genova e Novi Ligure in direzione Gravellona Toce. Per il momento è tutto, buona serata e buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Cambia il sapore e il ritmo della tua dormita.
4: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
5: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
5: Prevedo che a comprarli provvedo.
6: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 350167 o ristoranteilportale.it.
8: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
9: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
10: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa in corso Umberto I 1.
11: Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center a Feriolo e sui social.
12: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
13: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marche 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
14: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
15: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

UB14, I Got You Babe, il titolo di questa bellissima canzone. E visto che abbiamo ascoltato un pezzo del passato e visto che il weekend ormai è dietro l'angolo, vi voglio ricordare che anche questo fine settimana ci sarà lo spazio dedicato a Ti Ricordi Quando, per farvi ascoltare tanti successi 70-80 in vinile, appuntamento che il nostro Piero Pratesi confeziona per voi ogni sabato e ogni domenica. Mace, Salmo e Colapesce, questa è Cattive Abitudini.

0: cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
1: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita.
4: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
5: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: Evo 6, Contemporary SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 27.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
9: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
10: Per gustare la vera pizza napoletana a Verbania c'è il Regno di Napoli, in Corso Mameli 31 a Intra.
11: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
13: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL la radio.
14: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris a questa edizione di RVL Informa. Patteggiato una pena di un anno ieri in tribunale a Verbania, il conducente del furgone che il 5 agosto 2025 travolse e uccise Deborah Rolando. L'incidente era avvenuto a Premia, infrazione Piedi Lago. La donna, 49 anni, stava salendo in bicicletta in direzione di Formazza. E sempre per la cronaca, sarà celebrato lunedì 22 giugno alle 15 nella chiesa di San Martino a Lesa l'ultimo saluto ad Adrian Briner, il 71enne che ha perso la vita venerdì scorso precipitando con il suo elicottero poco dopo il decollo a Solcio. Lascia la moglie e due figli. Questa sera alle 20:45 il cortile dell'ex oratorio San Luigi della chiesa Maria Ausiliatrice in corso Cairoli a Intra ospiterà una serata speciale per celebrare il 60° anniversario della Associazione Don Bosco, di cui fa parte la rassegna Metti una sera al cinema. L'associazione che organizza gli eventi cinematografici al chiostro festeggia infatti un traguardo importante. L'atto costitutivo fu firmato il 10 giugno 1966 a Torino da Don Emilio Sartorio, che operò a Intra dal 1964 al 1967. Ed è tutto per la cronaca. Linea ora alle previsioni del tempo.
15: Il meteo di RVL.
3: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Info 348 38 46 302 o su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
14: Previsioni del tempo per la giornata di domani, sabato 20 giugno, cielo sereno o poco nuvoloso, temperature minime sui 21 gradi, massime sui 34 gradi. Questa è l'informazione di RVL la radio, poi non dite che non lo sapevate.
13: RVL informa.
12: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
15: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.
16: In ogni canzone, un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.

Madame Marrakesh, questa è Volevo capire, ma parliamo di Alex Warren. I fan attendono il 28 di agosto perché lui è pronto per pubblicare quello che sarà il suo secondo album. Chiaramente ha rilasciato anche un nuovo singolo e quindi c'è molta attesa. L'album esplora la perdita, il dolore e il viaggio che ne consegue mentre naviga nella sua nuova vita, custodendo i doni che suo padre gli ha trasmesso sia durante la sua vita che al momento dell'addio. Mio padre mi chiamava Wild Child, ha dichiarato Alex Warren, quindi ha sempre avuto un significato speciale e me lo sono persino tatuato. Creare questo album è stato davvero curativo, terapeutico e un modo per me di continuare a scoprire di più su me stesso. Quindi ricordate appunto la data del 28 di agosto perché uscirà proprio Wild Child. Noi Alex Warren oggi lo ascoltiamo con Fever Dream.

Never Dream di Alex Warren, anche questa canzone è entrata ufficialmente nella super rotation di RVL la radio, in attesa anche di sentire nuove tracce e chiaramente anche di ascoltare questo nuovo lavoro discografico che, come abbiamo capito proprio poco fa parlandone, è molto importante per Alex Warren. Torniamo in Italia adesso, c'è Noemi assieme a Vito Salamanca, questa è Tu cosa fai questa sera?

0: c'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
1: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
2: Gado Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadogroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gado Group. Struttura. Metodo. Controllo.
3: Per il futuro vedo l'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La Procannero Riviera presenta Cinema Sotto le Stelle nel cortile delle scuole medie in zona Lido a Cannero. Il 13 giugno La Fabbrica di Cioccolato e il 20 giugno Thelma.
6: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
7: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
8: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
9: 12 dessert stellati. 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
10: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
11: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RBL la radio.
13: Te le suoniamo di santa ragione.

Bob Sinclair assieme a Kaisa nel nostro Kiss Stories. Abbiamo ritrovato anche questa bella collaborazione. Chiudiamo la prima ora del nostro contenitore di oggi, venerdì 19 di giugno. Sta per arrivare anche la redazione con le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Prima però ascoltiamo i Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Slitta la cerimonia in presenza tra Stati Uniti e Iran per la firma dell'accordo di cessate il fuoco. A pesare l'aggravarsi della crisi libanese, nelle ore scorse i mediatori hanno annunciato un accordo di tregua tra Israele ed Hezbollah, che però sembra non aver avuto per ora nessun seguito in Libano. È ancora strage. Sentiamo Laura Supino.
2: L'accordo di cessate il fuoco tra Israele ed Hezbollah sarebbe stato siglato oggi grazie alla mediazione del Qatar e degli Stati Uniti e sarebbe entrato in vigore dalle ore 15 ora italiana. Lo hanno riferito fonti ufficiali USA alla Reuters dopo ore di violentissimi bombardamenti. Sul campo però non si ravvisano cambiamenti. L'ondata di raid israeliani scattata dopo l'uccisione nella notte di 4 militari di Tel Aviv per ora prosegue, presi di mira villaggi meridionali e orientali del paese. Il bilancio provvisorio è di una cinquantina di morti e un centinaio di feriti. Tutto il Libano ora deve bruciare, la minaccia del ministro israeliano Ben-Gvir. L'offensiva israeliana pesa sull'avvio dei negoziati USA-Iran. La cerimonia per la firma in presenza del memorandum, prevista per oggi a Lucerna, è stata rinviata a data da destinarsi. Secondo il Financial Times, l'appuntamento in Svizzera sarebbe stato annullato da Teheran proprio per l'aggravarsi dell'attacco di Tel Aviv al Libano.
1: Scontro tra Roma e Washington dopo l'intervista di Donald Trump alla 7 in merito al suo incontro con Meloni al G7 di Evian. Mi ha fatto pena, ha detto Trump, non ero obbligato a parlarle e a fare una foto con lei, ma mi ha implorato. Durissima la replica della Presidente del Consiglio.
3: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita, non so perché il Presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati, non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
1: Tante le parole di solidarietà per la Premier anche in una telefonata dal presidente Mattarella. A fianco di Meloni, naturalmente, la maggioranza e anche esponenti dell'opposizione, che peraltro parlano di conseguenza della subalternità del governo italiano. Sentiamo Mara Carfagna di Noi Moderati e il leader verde Angelo Bonelli.
4: Raccontare la Presidente del Consiglio come una leader che implora è falso, offensivo e inaccettabile per l'intero Paese. Spiace che in queste ore ci sia tra l'opposizione chi strumentalizza questa polemica invece di difendere l'interesse nazionale.
5: Pensavo di stare su scherzi a parte, ma è tutto vero. Le parole di Donald Trump sono la conseguenza della subalternità di Giorgia Meloni. In questo modo Giorgia Meloni ha rubato la dignità agli italiani e io al posto suo mi farei da parte.
1: L'esame di maturità, oggi la seconda prova scritta, diversa per indirizzo. Una versione di Quintiliano per il classico, per lo scientifico tra gli altri una funzione di calcolo del lago di Bracciano, le sfide del digitale per le scienze umane, al linguistico anche una produzione sulle Olimpiadi di Milano Cortina. Da un sondaggio di scuola.net intanto la maggior parte degli studenti non ha apprezzato neppure una delle tracce proposte ieri per la prova di italiano. La più gettonata è stata una riflessione di Mario Calabresi sul significato della fatica ai nostri giorni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
0: Il tuo lavoro ha un amico ancora più grande, il nuovo CPIR Utility Maxi. Il fai da te in via del Tiro a Segno a Verbania Renco. Aperto con orario continuato dalle 8 alle 20. 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
6: Dagli anni 90 a oggi.
0: In sequenza.
7: Iniziamo bene la seconda parte di Che Stories, perché? Perché abbiamo il 4x4, è il primo appuntamento di oggi che condividiamo anche noi su RVL la radio. Ci sono quindi quattro successi che andremo ad ascoltare senza nessuna interruzione. Tra poco Gianluca Grignani e Bambina dallo spazio, ma anche Gali e la sua I Love You. Samurai J, Flamenco, Paranoia, subito Guapa Loca, articolo 31.
0: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: è l'ora dell'Infotraffic. Controlla l'ora con gli orologi Hamilton che trovi da Gioielleria Orsi in via San Fabiano 5 a Intra e sui social.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ancora ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per traffico intenso fra Borgaro e Bruere in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona Toce per traffico intenso. Sono presenti code fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Questo breve appuntamento termina qui, a più tardi con nuovi aggiornamenti. Fate buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
4: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
5: È proprio vecchia dentro, non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
6: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
7: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
8: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
9: Le vacanze sono vicine e chi pensa a bagnare le piante e i fiori del tuo terrazzo? Floor Center, che è anche creazione di impianti idraulici, così non dovrai pensarci più e potrai partire tranquillo. Floor Center, a Feriolo e sui social.
10: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul Lungolago di Pallanza e sui social.
11: Stai cercando un servizio di consulenza fiscale aziendale o individuale con un team di esperti tributaristi? Per te c'è Studio System, che è anche contabilità e assistenza CAF. Studio System è in corso Cobianchi 62D a Intra. Per info 0323 51 66 80.
12: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche

Lady Gaga, Dolce Runway, direttamente dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2, entrata anche questa canzone nella super rotation di RVL, la radio. Facciamo i complimenti a Saif, non solo per la sua musica, il suo modo anche di porsi con i fan, a me lui piace molto, ma anche perché sta portando a casa altri riconoscimenti. Lo abbiamo già visto in una campagna pubblicitaria per un noto gelato e adesso, beh, vi informo che lui e Clara, un'altra splendida fanciulla e cantante italiana, faranno parte di una campagna per insomma alcuni capi di una nota, ecco, marca, e sicuramente per la felicità anche della generazione Z, che li vedrà, credo, sia in televisione con alcuni passaggi pubblicitari, ma anche su diverse riviste. Noi, Saif, lo ascoltiamo adesso con Buona Domenica.

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
8: Affrettati! Il 31 dicembre scade la detrazione fiscale del 50% sull'acquisto dei serramenti. Da DB Infissi il preventivo è gratuito.
9: Non perdere l'occasione! DB Infissi ti aspetta a Gravellona in Corso Roma 1A. Per info 0323 84 0301.
10: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
11: 10 è talento, come la trazione 4x4 All Grip. 10 è eccellenza, come la tecnologia ibrida Suzuki. Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia. Solidi, sicuri, Suzuki. Gamma Hybrid da 16.950 euro.
12: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
13: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
14: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale in Piazza Ranzoni a Intra.
15: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
16: Super Trailers, il cinema alla radio.
17: Quest'estate scopri come essere super.
18: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
19: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
20: Sei una piccola selvaggia, vero?
19: Come? Non ci siamo ancora presentati.
17: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Super Trailers. Cosa faresti per un'eredità da 28 miliardi?
19: Fossi in te sarei nervoso.
16: Sette eredi.
21: Chi è il prossimo?
16: Una fortuna. Nessun testimone.
19: Chiamami quando li hai uccisi tutti.
16: Con Glenn Powell, Margaret Qualley ed Harris.
22: Sai come andrà a finire.
16: Ricchi da morire. Delitti in famiglia. Dal 17 giugno al cinema. Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
23: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

Natale, Levante e Delia, questa è al mio paese. Serena Brancale è in tour, lo sappiamo, e in una recente intervista alla domanda lei dice di sentirsi ispirata dalla Sicilia, lei ha risposto proprio spiegandone il perché. La Sicilia è una terra che mi ha ispirata nella scrittura, nella contaminazione musicale, ma anche nelle collaborazioni artistiche. Penso per esempio al percorso condiviso 7 anni fa con Marco Castello e all'amicizia che mi lega a Delia e Levante che abbiamo appena ascoltato, artiste che stimo e per le quali sento anche un profondo affetto. Per quanto riguarda lei, ha sempre dichiarato che al sud ci vuole coraggio sia per partire che per restare. C'è Madonna che resta sempre in pole position insieme a Sabrina Carpenter, questa è Bring Your Love.

Madonna e Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Noi siamo sempre abituati a pensare a queste grandissime star del mondo della musica, ma non solo, come persone che stanno sempre bene, che si divertono, che sorridono, che ne approfittano per fare lunghi viaggi, tour, incontrare i fan, ma spesso e volentieri sono anche prese di mira da qualche fan poco, diciamo così, simpatico. E infatti parliamo di Sabrina Carpenter perché ha denunciato un 31enne per aver provato ad entrare con la forza in casa sua. Quindi è stato emesso questo ordine restrittivo per un suo stalker. Fortunatamente, diciamo, è riuscita anche in questo senso a cercare di placare, diciamo, questa persona che cercava in tutti i modi, forse proprio per conoscere bene la sua cantante preferita, ma evidentemente purtroppo andando decisamente oltre. Quindi è stato emesso, insomma, questo ordine restrittivo per questo ragazzo di 31 anni. C'è Serrone adesso con Supernature.

0: gagliacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
1: Cambia il sapore di ritmo della tua dormita.
2: Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
4: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi, compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
3: Prevedo che a comprarli provvedo.
4: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Il gruppo sportivo Cossognese organizza la Festa in Oca. Il 27 e 28 giugno, musica, serata danzante con il tributo agli 883 della Deca Band e con l'orchestra spettacolo Matteo Bensi. Cucina sempre aperta. Per info su Facebook, Festa in Oca Cossogno.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: La nostra vera gioia, un bambino che sorride mentre mangia un gelato. Gelateria Clo, il gelato di una volta. Ora a Cannero Riviera in piazza Umberto I all'Imbarcadero.
8: 12 dessert stellati, 12 creazioni che vi stupiranno. La pasticceria a Pallanza celebra un anno di passione con 12 capolavori. Scoprili nei weekend alla pasticceria sul lungolago di Pallanza e sui social.
9: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania. Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
10: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
11: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL La Radio. Anche d'estate,

LDIH7 Santa, il loro nuovo singolo che ci porta anche a chiudere la seconda ora di Che Stories, ma abbiamo ancora 60 minuti da condividere in questo venerdì 19 di giugno, quindi dopo la redazione ritroveremo anche il 4x4, secondo e ultimo appuntamento del nostro Che Stories. Adesso però, prima di lasciare spazio anche alla redazione, ascoltiamo Martin Garrix assieme a Ed Sheeran, Repeat It.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo.
0: Di santa ragione.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Il leader USA Donald Trump, in collegamento telefonico con la 7, ha parlato dell'incontro avuto al G7 di Evian con la premier italiana Giorgia Meloni. Voleva una foto con me così tanto, l'avrei anche non fatta, ma mi è dispiaciuto per lei, ha detto. Meloni ha risposto con un video sui social: io e l'Italia non imploriamo mai, sono allibita. In serata il tycoon rincara la dose: lei, mia fan, non la voglio, non c'era per Ormuz. Telefonata di solidarietà di Mattarella, Tajani e il governatore Fontana annullano il viaggio negli USA. I raid di Israele in Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati tra USA e Iran previsti a Lucerna. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli USA. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I negoziatori intanto lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui tra Teheran e Washington. Il conflitto russo-ucraino, quello che sto facendo attraverso il mio ufficio, è stabilire un canale diplomatico. L'ho detto oggi il presidente del Consiglio europeo, Antonio Costa, perché non possiamo dipendere solo dagli altri per interpretare i messaggi russi e dobbiamo essere in grado di trasmettere direttamente alla Russia i nostri messaggi. Le sue parole al termine del vertice UE, spiegando che c'è stata una discussione molto buona e molto utile per chiarire i malintesi. Le ricerche delle due sorelle scomparse in Abruzzo sono proseguite nella zona del lago di Barrea, dove nei giorni successivi alla scomparsa si erano concentrate attività di perlustrazione da parte dei vigili del fuoco, volontari e protezione civile. Gli investigatori mantengono il massimo riservo sulle piste seguite e sulle verifiche in corso, ma delle due adolescenti al momento nessuna traccia. In forse anche l'attribuzione a una delle due sorelle del fermaglio trovato non lontano dalla casa famiglia potrebbe non essere di Sara, come in un primo momento si era detto, dal momento che il padre non l'ha riconosciuto. Il calcio: ora USA-Australia inaugura la seconda giornata del gruppo D dei mondiali, poi in campo anche Turchia e Paraguay. A mezzanotte Scozia-Marocco per il gruppo C, stesso girone di Brasile-Haiti. Intanto il tema Iran resta carico di tensioni. La federazione iraniana di calcio presenterà un

0: reclamo alla FIFA per le restrizioni che sono state imposte alla propria squadra durante i mondiali del 2026. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Ossola News e VCO News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vcionews.it.
2: 4x4, solo il meglio dei successi di RVL la radio dagli anni 90 a oggi.
3: Dagli anni 90 a oggi.
2: In sequenza.
4: Ed eccoci pronti per il secondo e ultimo 4x4 di oggi all'interno di Che Stories. Tra poco Who's That Girl di Eve. Ritroveremo anche i Train, Drive By, canzone estiva di Annalisa, ma iniziamo con una canzone straordinaria degli Skunk Anansie, la voce di Skin, Hedonism.
2: 4x4 su RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione.

0: romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone Itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
1: Ai Giardini Botanici di Villa Taranto prende vita Summer Garden 2026, un calendario ricco di eventi tra natura, cultura, benessere. Scopri un nuovo modo di vivere i giardini di Villa Taranto. Summer Garden 2026. Il benessere nasce dalla natura. Maggiori info e aggiornamenti su villataranto.it.
2: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Impianti di irrigazione per godersi il giardino senza sacrifici e progettazione nuove aree con simulazione tramite rendering per realizzare con successo le tue aspettative. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide. Il relax e l'allegria conoscono un solo colore, il verde.
3: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
4: mi perseguita.
5: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
6: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: A volte basta poco per cambiare i programmi. Una spesa imprevista, un progetto da realizzare, qualcosa che non può aspettare. In questi momenti Agos è vicina a te e alle tue esigenze. Per davvero. Valutiamo insieme la soluzione più adatta a te con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni richiedere in filiale o in agenzia sia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
9: Hai dei gioielli che non indossi più? Da Paulon Gioielleria ritiriamo il tuo oro usato e ti paghiamo subito in contanti. Valutazione professionale, certificata e trasparente. Paulon Gioielleria a Stresa in corso Umberto I 1.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
11: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
12: In ogni canzone
13: un brivido di piacere.
12: Sei su RVL la radio.

con Beautiful Freaks, questo è il nuovo singolo. Pensate che lei è giovanissima, mentre sentiva per le prime volte su BBC Radio i suoi primi pezzi, lei comunque lavorava, ne approfittava per portare a casa un po' di soldi con il suo lavoro in un bar e studiava anche produzione da autodidatta. Anni dopo il successo mondiale è arrivato con Fabulous, che abbiamo ascoltato tantissimo anche noi, e adesso è arrivato questo che è il suo nuovo singolo. Lei è una ragazza inglese che non ha mai mollato e finalmente è arrivata anche la sua di rivincita. I pezzi funzionano alla grande, lei ci piace davvero molto, come ci piace un sacco anche Fred De Palma assieme ad Anita ed Amy Schilla in La Testa Gira.

0: Scopri il nuovo menù del Portale per un'esperienza gastronomica da ricordare. Ristorante Il Portale sul Lungolago di Pallanza. È consigliata la prenotazione allo 0323 350167.
1: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos, il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
2: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
5: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
7: RVL informa. Le notizie prima di tutto e prima di tutti su RVL La Radio.
8: Ben ritrovati da Maria Elisa Gualandris, edizione flash del nostro notiziario locale. Sarà celebrato lunedì 22 giugno alle 15 nella chiesa di San Martino a Lesa. L'ultimo saluto ad Adrian Briner, il 71enne che ha perso la vita venerdì scorso precipitando con il suo elicottero, lascia la moglie e due figli. Domani pomeriggio l'antropologa forense Cristina Cattaneo sarà alla Casa della Resistenza di Fondo Toce per illustrare i risultati del progetto Diritto al Nome e Diritto alla Memoria, portato avanti con il laboratorio da lei diretto all'Università di Milano. Lo scopo era di dare un nome a 33 dei 77 partigiani, alcuni giovanissimi, molti lombardi, vittime degli eccidi in Val Grande. Mancanza di medici nei piccoli comuni. Il sindaco di Cossogno, Doriano Camossi, insieme a un gruppo di cittadini ha promosso una petizione per chiedere la convocazione di un tavolo per trovare soluzioni che permettano di incentivare la decisione di venire a lavorare sul nostro territorio. Tra le proposte anche quella di offrire affitti a prezzi calmierati per chi sceglie di esercitare nei piccoli comuni di montagna. Questa è l'informazione di RVL La Radio. Poi non dite che non lo sapevate.
7: RVL informa.
6: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Vuoi riascoltare il nostro GR? Lo trovi su rvl.it, sempre aggiornato con l'ultima edizione.

e San Giovanni, le ragazze, una bella collaborazione per questi giovani artisti italiani che hanno unito le forze in questo 2026, ne è uscito appunto Le ragazze. Invece sono iniziati i mondiali, grande protagonista anche Shakira, per il terzo anno ha firmato uno dei tormentoni, naturalmente degli inni, delle colonne sonore, ecco, per i mondiali, ed è un vero e proprio modo di incitare la propria squadra. Infatti il titolo è Dai Dai, eccola Shakira.

0: L'8 per mille allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per mille allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per mille. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Promo estate! 30% di sconto su tutti gli occhiali da sole, ma solo da Cusiana Ottica. È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo look per l'estate e risparmiare davvero. Ti aspettiamo nel nostro punto vendita all'interno del centro commerciale Tigros di Omegna. Non perdere questa occasione!
3: Revisioni moto e auto da Zucchi Gomme. Per appuntamento 0323 40 20 26. Zucchi Gomme, in via Müller 35 a Intra.
2: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
4: Corri, clicca, metti like e poi hai bisogno di qualcosa che

Hit the Wall di Gracie Abrams, il nuovo singolo. Ormai è fine settimana, magari qualcuno avrà anche le vacanze a giugno, insomma, se avete timore di non riuscire ad ascoltare RVL la radio perché fuori copertura di frequenza per il weekend oppure per le vacanze, io vi ricordo che ci sono dei modi che vi danno la possibilità di continuare ad ascoltare la radio. Allora, se siete in movimento ci potete ascoltare al volante in assoluta comodità grazie ad Apple Car e a Google Auto. Poi vi ricordo che ci potete seguire via streaming direttamente dal nostro portale rvl.it e poi c'è l'applicazione, insomma ci sono davvero tanti modi per accompagnare anche la vostra estate. Lui è Francesco Gabbani, Summer Funk.

0: Material Lover, il nuovo di Sienna Spyro, e così siamo arrivati ai saluti. Chiudiamo il nostro Che Stories di oggi, venerdì, ma anche di questa settimana. Però rimanete collegati, perché dopo la redazione c'è Adriana Paratore ad accompagnarvi con Day by Day. Il nostro spazio invece si rinnova lunedì prossimo. Dalla Fabi è tutto, passate una bella serata e un buon weekend in nostra compagnia. Vi saluto con Fulminacci e Maledetto Me, ciao!
1: Con noi ogni pretesto è buono per fare una storia. C'è RVL Che Stories.

0: tra poco su RBL la radio Day by Day con Adriana Paratore.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Una collisione tra due treni si è verificata oggi nell'area di Bedford a nord di Londra, lo riferisce la British Transport Police citata da Sky News. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza e una squadra specializzata nelle operazioni in aree a rischio. Le autorità invitano la popolazione a evitare la zona in attesa di chiarire la dinamica dello scontro e di fornire informazioni sul numero delle persone coinvolte. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni dopo che la premier si era detta allibita per le sue parole sulla foto scattata al G7 di Evian. Al corrispondente dei NBC il presidente americano afferma: era una mia grande fan, ma non la voglio come fan perché lei, come gli altri della NATO, non c'è stata sullo stretto di Hormuz. Il riferimento è alla polemica esplosa dopo l'intervista telefonica rilasciata all'aria che tira sulla 7, in cui Trump aveva dichiarato: Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche evitata, ma mi ha fatto pena. I raid di Israele e Libano fanno saltare l'inizio dei negoziati tra USA e Iran previsti a Lucerna. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Teheran condanna gli attacchi e punta il dito contro gli USA. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua, interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I negoziatori intanto lavorano a una nuova data per la ripresa dei colloqui tra Teheran e Washington. Si è conclusa nel pomeriggio la seconda e ultima giornata di Consiglio europeo a Bruxelles. Nel testo finale delle conclusioni del vertice dei leader UE rispetto alla bozza circolata alla vigilia del summit, i capi di Stato e di Governo hanno rimosso il riferimento temporale che impegnava l'Unione ad aprire i successivi cluster negoziali per l'ingresso dell'Ucraina il prima possibile. Tuttavia è la prima volta da oltre 18 mesi, nel dicembre 2024, che le conclusioni sono state approvate da tutti i 27 gli Stati membri, che hanno anche dato il via libera al rinnovo annuale, non più semestrale, delle sanzioni settoriali alla Russia. Quello del 20 e 21 giugno sarà un weekend bollente. L'estate, con il solstizio che quest'anno cade esattamente alle 10:24 di domenica, bussa così sull'Italia portando picchi fino a 38 gradi. Ad incombere sulla penisola è infatti un potente e vasto anticiclone africano che si estende tra il Mediterraneo e l'Europa orientale. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, 7 quelle che invece hanno emesso allerta caldo di livello arancione, ma le temperature in aumento sono state già ben presenti nella giornata di oggi, che ha visto massime con punte di 36-37 gradi al centro nord, un po' meno caldo al sud. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Cattolica Assicurazioni, agenzia generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
3: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.

amici, buon venerdì e ben ritrovati di nuovo su RVL la radio. Io sono Adriana Paratore, prima di me c'era la Fabi con Che Stories, adesso invece ci sono io con il Day by Day.

0: Vieni tu su.
1: Amici, oggi è la festa del papà e dobbiamo fare gli auguri a tantissimi papà. Pensate che siamo al 116° anno dei festeggiamenti. La festa del papà veniva istituita il 19 giugno del 1910. Auguri a tutti i papà.

0: siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio se hai un dispositivo Amazon. App, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è impossibile, non ne hai. RVL la radio, te le suoniamo di santa ragione, ovunque. Every breath in
1: appreciation. But it takes courage to have hope. It takes courage to have clarity. And when there is that courage, this is what's beautiful.
2: Serve coraggio per avere speranza. Serve coraggio per avere chiarezza. E quando c'è quel coraggio, questo è il bello.
3: Scopri la vita con Prem Rawat. Da Bologna a Crodo, Centro Studi Piero Ginocchi, sabato 20 giugno, ore 18. A Bologna conduce Neri Marco Re. A Crodo presenta Valeria Perdonò. Entrata libera.
4: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
5: Arrivata l'app del Gol! Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
6: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
7: mi perseguita.
8: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
9: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: Gialli e Vinili, festival di storie e musica, a luglio sul Lungolago di Pallanza. Seguici sui social Gialli e Vinili.
11: Ogni mattina RVL la radio entra nelle case, negli uffici e nelle auto. È la voce che guida, racconta e offre compagnia. E tra le varie canzoni o un nostro speaker ci può essere la tua storia. RVL, la radio che parla davvero alle persone. 0323 55 21 24.
12: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione.

19 giugno del 2004, quando durante un concerto di David Bowie a Oslo in Norvegia, uno spettatore decise di lanciargli un leccalecca sul palco. Il problema è che il leccalecca gli si andò a conficcare nell'occhio sinistro e David Bowie, che già aveva una pupilla dilatata e paralizzata a causa di una rissa che aveva avuto da bambino, si trovò con un bel problemone e interruppe il concerto per rimuovere il leccalecca e fortunatamente non riportò ferite gravi. C'è questo vizio di lanciare le cose sul palco, certa gente proprio non se lo toglie. Comunque accadeva il 19 giugno del 2004. 1, 2, go!

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello.
2: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
3: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
2: Prevedo che a comprarli provvedo.
3: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
4: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
5: happy. Ti ricordi quando is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
6: Alpina Factory Store vi aspetta nel nuovo punto vendita di via San Vittore 90 a Intra per scoprire le nuove collezioni intimo uomo-donna. Per info 0323 40 31 88.
7: Gadu Group è la struttura che supporta le imprese nella gestione della sicurezza sul lavoro. Un gruppo organizzato con divisioni specialistiche dedicate a sicurezza, antincendio, medicina del lavoro, ambiente e analisi. Metodo, controllo e competenze integrate per offrire un servizio completo e professionale. Visita gadugroup.it o chiama il numero verde 800 03 19 29. Gadu Group. Struttura. Metodo. Controllo. Da Floor Center sconti incredibili per i giardinieri. Vieni a scoprire i nostri prezzi speciali. Floor Center, a Feriolo e sui social.
8: Ci sono momenti in cui le spese arrivano tutte insieme. La macchina da acquistare, la casa da rinnovare, un progetto che non può aspettare. Con il prestito personale Agos puoi affrontare le spese pensate per la tua quotidianità con il supporto di un consulente a tua disposizione. Vieni a trovarci in agenzia a Verbania Pallanza, in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
4: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago Maggiore.
10: In ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
11: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale, in collaborazione con il CIS, viaggiare informati e sicuri.
12: In Liguria sulla A7 Milano-Genova, dalla mezzanotte alle 6 chiuso il tratto compreso tra Bolzaneto e allacciamento a 10 verso Genova. Tra Piemonte e Liguria dalle 23 alle 6 chiusa la 26 dei trafori tra allacciamento a 10 e il bivio per la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce. In Lombardia sulla A8 Milano-Varese dalle 22 alle 6 chiuso il tratto compreso tra Solbiate-Arno e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano. In Veneto dalle 21 alle 5 sulla 13 Bologna-Padova, tratto chiuso tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo verso Bologna. In Friuli Venezia Giulia, lavori notturni sulla statale 13 Pontebana, dalle 22 fino alle 6 del mattino, chiuso il tratto compreso tra il casello autostradale di Udine Nord e Udine in direzione Venezia. Per i dettagli di queste e delle altre notizie relative alle chiusure notturne è sempre possibile consultare il portale luceverde.it e il portale cis.it.
11: Un servizio a cura di Luce Verde in collaborazione con il CIS, viaggiare informati e sicuri.

della radio è online, non solo sul sito rvl.it ma anche sui vari social, Instagram e Facebook ad esempio, dove siamo molto molto attivi. Per tenervi aggiornati non dovete fare altro che cliccare sul tasto segui sulle nostre pagine Instagram e Facebook, cercate RVL la radio.

direttamente l'almanacco musicale. Ricordo di avervi raccontato di quello che era successo l'anno scorso, ovvero l'arresto di Justin Timberlake per guida in stato di ebbrezza. Bene, proprio un paio di giorni fa Justin Timberlake è stato avvistato insieme a sua moglie, quindi la crisi che durava da un paio d'anni sembra rientrata puntualmente proprio a distanza, proprio nell'anniversario di quel momento così imbarazzante per lui. E tra poco ne dobbiamo parlare, anche perché mi piacerebbe sapere cosa ne pensate su una certa cosa. State là.

0: Per il futuro vedo l'amore ancor più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Tecno Alarm, installatori specializzati in tutta Italia.
4: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
5: La gatta e la volpe, scuola di canto, musica e teatro. La gatta e la volpe è a Verbania e sui social.
6: Il lavoro ti stanca e hai bisogno di una pausa? Vieni da noi a pranzo e ricaricati con soli 5 euro. Bar Nazionale, in Piazza Ranzoni, a Intra.
7: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio. Il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini. In tutte le librerie e online.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Biella.
8: Le sensazioni più belle le provi quando ascolti la canzone giusta. Le emozioni più forti te le regala RVL la radio. Anche d'estate,

andiamo a parlare di Justin Timberlake e Jessica Biel. Voi sapete che sono stati un po' in crisi perché lui l'anno scorso era stato arrestato per guida in stato di ebbrezza, ma non solo, perché tutti i giornali avevano parlato di un'altra cosa interessante che successivamente era stata cancellata. Ma dal momento che io ogni volta che si tratta soprattutto di notizie che vengono dal mondo della musica mi vado a confrontare tutte le fonti, so perfettamente quello che ho letto su tutti, dico tutti i giornali, non solo quelli musicali, ovvero che in base all'esame tossicologico nelle vene di Justin Timberlake erano state trovate tracce di un farmaco che si utilizza per una cosa chiamata PrEP, che a quanto pare è una sorta di prevenzione per malattie sessualmente trasmissibili HIV laddove si abbiano rapporti a rischio, rapporti non protetti. Una cosa del genere mi sembra una palese prova di corna, quindi ci sta che sua moglie stesse lì lì per mollarlo. Il fatto è che poi oggi, nel momento in cui Jessica Biel viene intervistata, lei minimizza molto e dice: sì, mio marito ha un problema con l'alcol, gli ho dato l'ultimatum, se beve ancora lo lascio. Quindi un po' come facendo apparire questa cosa come anche meno grave di quello che è, ma in realtà da quello che io so e anche dai soggetti che erano con lui quel giorno era palese che l'avesse tradita. E qual è il problema? Senza voler fare victim blaming nei confronti della povera Jessica Biel, che giustamente vuole fare di tutto per salvare la famiglia visto che hanno anche dei figli. Il problema è che quando siamo innamorati crediamo a tutto quello che ci raccontano e anche davanti all'evidenza crediamo qualunque giustificazione ci venga data dalla persona che abbiamo vicino. Questa cosa si chiama codipendenza affettiva e non possiamo assolutamente colpevolizzare la persona che si ritrova in una relazione che ha questo grado di tossicità. Però ci volevo riflettere su questa cosa. Quante persone hanno deciso di rimanere in una relazione che non gli stava più bene, banalmente per le corna, ma anche perché comunque avere un compagno o una compagna che ha il problema dell'alcol è effettivamente un problema grande, ma lo si fa perché si sente anche un po' il senso del dovere perché si hanno dei figli. Mi piacerebbe sapere voi cosa ne pensate, perciò per favore scrivetemelo su WhatsApp.

0: Noi ci siamo.
1: Per tutta l'estate RVL.
0: Per tutta l'estate RVL.
1: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
0: RVL la radio.
1: Te le suoniamo di santa ragione.

0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Giorgia Meloni probabilmente è contenta che io le abbia parlato, non ero obbligato a farlo, mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, avrei anche potuto non farla, ma mi ha fatto pena. A fondo amaro per la premier da parte del presidente USA Donald Trump, che in una telefonata con l'aria che tira sulla 7 ha commentato il loro incontro in occasione del G7 di Evian. Subito dopo un secondo affondo, non la voglio più come fan con Hormuz, non ha aiutato. Netta la smentita della premier, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita. La polizia dei trasporti britannica ha reso noto di star rispondendo a segnalazioni di una collisione avvenuta nell'area di Bedford, città a 80 km a nord di Londra, che ha coinvolto due treni. Sul posto sono in corso le operazioni di soccorso, sono intervenute oltre 30 unità dei servizi di emergenza e anche l'eliambulanza per soccorrere diversi feriti in quello che viene definito come un grave incidente dalle autorità. Dalle prime indiscrezioni, un macchinista sarebbe deceduto durante lo schianto. Il presidente ucraino Zelensky minaccia l'omologo bielorusso, mentre la Polonia gli ritira la massima onorificenza del paese ma resta positivo sui negoziati. La questione è in quale formato. Gli europei hanno la loro visione e sono favorevoli a un percorso congiunto. Credo nei negoziati bilaterali, ma ci devono essere dei partner. Per Lavrov percepiamo l'Europa come parte in causa del conflitto, interessata alla sconfitta della Russia, e gli europei si posizionano apertamente in questo modo. Intanto continuano i raid russi sull'Ucraina. Questo sarà un weekend bollente. L'estate, con il solstizio che quest'anno cade esattamente alle 10:24 di domenica, bussa così sull'Italia portando picchi fino a 38 gradi. Ad incombere sulla penisola è infatti un potente e vasto anticiclone africano che si estende tra il Mediterraneo e l'Europa orientale. Domani saranno 5 le città da bollino rosso, 7 invece quelle che hanno emesso allerta caldo di livello arancione. Dagli Stati Uniti arriva la notizia che non ti aspetti. A 46 anni Ronaldinho decide di rimettersi gli scarpini e tornare a giocare a calcio a Ravenna, attualmente in Serie C. Nello scorso campionato i romagnoli avevano sfiorato la promozione in B e sembra proprio che vogliano riprovarci con l'aiuto del campione brasiliano. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il colpo verrà annunciato ufficialmente in un grande evento a Miami il prossimo 23 giugno. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Cattolica Assicurazioni, Agenzia Generale di Verbania. Scopri l'assicurazione auto, salute e casa più adatta a te su cattolica.it oppure chiama 0323 51 55 56.
2: In ogni canzone
3: un brivido di piacere.
2: Sei su RDL, la radio.

0: Ossola News e Vizio News, i quotidiani online del Verbano Cusio Ossola, dove puoi trovare tutte le notizie del territorio in tempo reale. Rimani sempre aggiornato su cosa sta accadendo intorno a te con ossolanews.it e vizionews.it.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
3: mi perseguita.
4: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
5: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Evo 7 Kairos, l'Evolve SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 29.900 euro. Prezzo reale senza vincoli di finanziamento, rottamazione o permuta. Disponibile anche GPL. Corri nelle concessionarie Evo.
7: Concessionaria DR Evo, esclusivista per il VCO Madaschi Auto.
8: Ehi, sono io, RVL. Lo sai che chi fa campagne pubblicitarie altrove forse dimentica una cosa? Chi ascolta prima uno spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web e affissioni. La radio non è un media qualunque, è un moltiplicatore, è ritorno dell'investimento, è motore di crescita.

il mondo della musica e parliamo di Jennifer Lopez. Sapete che i gemelli, ne abbiamo parlato qualche giorno fa, si sono diplomati e andranno nelle università più prestigiose in assoluto, visto che tutte e cinque le migliori università americane non solo hanno accettato la loro candidatura ma hanno offerto borse di studio. E lei, nel parlare di quanto è orgogliosa dei figli, ha lanciato una frecciatina al papà di questi ragazzini, che è Marc Anthony, e tra poco ne parliamo. State là.

0: insomma, ritorniamo a parlare di Jennifer Lopez, giustamente orgogliosa dei suoi gemelli, perché sapete, no, che insomma hanno vinto borse di studio dalle università più prestigiose dell'America, e lei, nel fare i complimenti ai suoi figli, si è anche fatta i complimenti da sola, dicendo: ho fatto tutto io, non ho avuto nessuno che mi ha aiutato nel crescere questi due meravigliosi ragazzi, praticamente ho fatto tutto da sola, escludendo di fatto il papà. Ma se ci pensiamo, effettivamente, come darle torto? Consideriamo che lei e Marc Anthony si sono lasciati quando i bambini avevano 3 anni, e considerate anche che Marc Anthony non era presente alle consegne dei diplomi dei due ragazzi. Questo fa supporre che effettivamente si sia incrinato il rapporto padre-figlio. Quindi diciamo che in questo caso io non direi che Jennifer Lopez sia una che se la canta e se la suona, ma si può davvero fare l'applauso da sola. E tutto sommato, questa frecciatina per Marc Anthony, date le circostanze, mi sa che c'è tutta. Voi che ne pensate? Fatemelo sapere su WhatsApp.
1: L'estate è nei suoi occhi, ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita, RVL, la radio.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: è proprio vecchia dentro. Non esce mai. Odia viaggiare e non mi porta miau fuori a cena. La sua unica passione è il punto croce. Mi riempie il salotto di gomitoli e merletti. Sta tutto il giorno spaparanzata su quel divano a far niente. Che vuoi che ti dica? Sono così fortunato. Miau.
1: Se sei imperfetto, per il tuo gatto è perfetto. Adotta con Empa. Tutte le info su empa.org.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile. Il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be happy. Sponsor by Agos. Il prestito semplice e veloce in via De Marchi a Pallanza.
4: Le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
5: Programma Suzuki 10 e lode. Per te che scegli la rete ufficiale, fino a 10 anni di garanzia.
6: Termini e condizioni consultabili su suzuki.it.
7: Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO. Uscita Superstrada a Piedi Mulera.
8: Nuova apertura alla Canottieri Intra della Masera Bistrò. Rilassati in una location unica sul lago, assaporando la nostra cucina e degustando i vini della cantina La Masera. Per prenotazioni 0323 181 101 6 e sui social La Masera Bistrò Verbania.
9: RBL si vive, è una voce che emoziona, un suono che rimane. Chi ascolta la radio è più attento, più coinvolto, più pronto a ricordare il tuo brand ovunque lo ritrovi. Pubblicità in radio vuol dire farsi conoscere, farsi desiderare. Scopri come allo 0323 55 21 24.
10: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RBL la radio.
11: Te le suoniamo di santa ragione.

continua il Day by Day con me, Adriana Peratore, qua su RVL la radio, ancora fino a luna, dopodiché sarete con Daniel Jack e la musica mixata anni 90, Retape. Adesso però continuiamo ancora per un po' con il Day by Day.

0: Per il futuro vedo l'amore ancora più bello sulla spiaggia al venticello. Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
1: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Con rendimenti al passo con l'andamento dei prezzi. Compra BTP Italia Sì, dal 15 al 19 giugno.
0: Prevedo che a comprarli provvedo.
1: Scopri di più su mef.gov.it. Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza, a La Pasticceria, un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL la radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
3: Emporio Occhiali Factory Outlet è analisi visiva gratuita, applicazioni lenti a contatto con topografia corneale e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona in Corso Roma 139.
4: Un delitto gelido tra i ghiacci che ingoiano la verità. Nessun alibi perfetto. Scopri la verità in Angeli di Ghiaccio, il nuovo libro di Maria Elisa Gualandris con Rosa Spini, in tutte le librerie e online.
5: Volete delle porte e finestre che trasformino la vostra casa? Affidatevi a DB Infissi, la qualità giusta per i tuoi infissi. Visitate il nuovo showroom DB Infissi in Corso Roma sulla rotonda di Gravellona. Info 0323 84 0301.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora

Passiamo dalla musica al cinema. Perché? Perché stando a quello che racconta un attore, forse Jennifer Aniston sarebbe un po' troppo prima donna quando è sul set. Perché dico questo? Perché questo attore racconta di essere stato licenziato da un film perché era più divertente di Jennifer Aniston. E questa cosa ve la racconto tra un attimo, state là. Yeah.

0: www.letteralbo.it, il blog dedicato alla lettura.
1: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un macchinista morto e molti feriti gravi. È il bilancio ancora provvisorio di uno scontro.

0: Contro tra due treni è avvenuto nell'area di Bedford oggi a nord di Londra, come conferma il British Transport Police. Secondo quanto riferito in una nota, lo scontro ha coinvolto due convogli. Il vice capo della British Transport Police ha parlato di una risposta d'emergenza significativa in corso, aggiungendo che le autorità stanno lavorando a ritmo serrato per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Momenti di paura nella Repubblica Dominicana per un incendio che si è sviluppato all'interno di un resort che ospitava centinaia di turisti italiani. Le fiamme hanno interessato alcune aree comuni nella struttura, rendendo necessaria l'evacuazione degli ospiti presenti. La Farnesina ha fatto sapere che non risultano feriti tra i turisti italiani coinvolti. Tutti gli ospiti sono stati messi in sicurezza. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni dopo che la premier si era detta allibita per le sue parole sulla foto scattata al G7 di Evian. Al corrispondente ABC il presidente americano ha detto: era una mia grande fan, ma non la voglio più come fan perché lei, come gli altri della NATO, non c'è stata sullo stretto di Hormuz. Il riferimento è alla polemica esplosa dopo l'intervista telefonica rilasciata sull'A7 in cui Trump aveva dichiarato: Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche evitata, ma mi ha fatto pena. E il presidente USA ha detto che se non verrà trovato l'accordo finale con l'Iran nei prossimi 60 giorni, faremo delle cose che non li renderanno felici, ma non credo si arriverà a quel punto, ha aggiunto. I raid israeliani in Libano intanto fanno saltare l'inizio dei negoziati. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I mondiali ora, l'Australia non si rivela una rivale ostica per gli Stati Uniti, che sono già di fatto ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Dopo aver travolto il Paraguay al debutto, il team USA fa il bis sconfiggendo 2-0 l'Australia, che si fa subito del male da sola. L'autorete di Burgs spiana la strada ai padroni di casa, mentre Freeman chiude i giochi. Vana la reazione degli australiani. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura. L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio. Telesuoniamo di santa ragione.

parliamo di questo mezzo dissing, se vogliamo, tra l'attore Stephen Baldwin e Jennifer Aniston. Lui racconta che inizialmente sarebbe stato lui la prima scelta per il film del 1998 L'oggetto del mio amore. Lui sarebbe dovuto essere McBride, Vince McBride, il fidanzato di Nina Borowski, che doveva essere interpretata proprio da Jennifer Aniston. Erano cominciate le riprese quando si è presentato sulla sua roulotte uno dei produttori e gli avrebbe detto: abbiamo un problema. E lui: dimmi, che problema c'è? Il problema è che non puoi essere più divertente di Jennifer. No, scusa, non ho capito che vuoi dire. Non mi avete assunto proprio perché sono divertente, perché questo è un film comico? Sì, però non puoi essere più divertente di Jennifer. Fly down, vola basso. Al che lui acconsente, cerca di essere un po' meno divertente, ma in qualche modo la cosa non funziona, e il giorno dopo viene licenziato e immediatamente rimpiazzato. Il tutto perché, stando al suo racconto, Jennifer Aniston voleva essere la più divertente del film. Ragazzi, come sempre, a voi i commenti.

0: serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: Cambia il sapore ed il ritmo della tua domenica. Dalle 10 arriva The Breakfast Club. Il DJ set a colazione è sul lungolago di Pallanza a La Pasticceria. Un caffè, i migliori croissant e tutta la musica da ballare al ritmo di RVL La Radio. Ci vediamo anche questa domenica per dare il ritmo giusto alla tua giornata.
2: Per la nuova collezione abbiamo le tonalità oro, ambra o crema.
3: Sono tutte tonalità gialle.
2: Da quest'anno va di moda il giallo.
4: Come il plasma, la parte liquida del sangue, utile per curare molte malattie. Distinguiti, dona il plasma. Avis.it.
5: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
6: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
1: RVL La Radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche sul Lago d'Orta.
7: Noi ci siamo.
8: Per tutta l'estate RVL.
1: Per tutta l'estate RVL.
8: Ti accompagna nelle tue giornate di lavoro o di relax.
1: RVL La Radio.
8: Te le suoniamo di santa ragione.

ascoltando il Day by Day con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. E se vi va, scrivetemi, così mi raccontate anche come state programmando il vostro weekend. Il numero è lo 0323 55 21 24.

0: direttamente Goal Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Goal Store, l'app per scendere in campo con noi. Viaggiare, lavorare, studiare, crescere. In Europa tutto è più semplice. Su Your Europe trovi risposte immediate su diritti, regole e servizi in tutta l'Unione Europea. Dalla mobilità al lavoro, dalla salute all'impresa. Tutto in un solo portale. È facile, è gratuito, è mercato unico. Your Europe, la tua Europa a portata di click. Scopri di più su europa.eu/youreurope. Dipartimento per gli affari europei. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ti è venuta a mancare una persona cara? Affidati alla serietà e alla professionalità dell'impresa funebre Fornara. Fornara è al tuo fianco nei momenti più difficili. Ci trovi a Verbania, 0323 49 44 32.
2: Romantici laghi, Alpi maestose, una varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Il distretto turistico dei laghi vi propone itinerari da ascoltare, un viaggio sonoro e sensoriale alla scoperta del territorio. In onda il venerdì alle 8:20 su RVL la radio.
3: Coccolati con i nostri Canelé, sfornati ogni giorno con tanto amore. Prenota il tuo dolce dessert e gustalo a casa tua. Chiama 0323 35 01 67 o ristoranteilportale.it.
4: Uscire di casa e rimanere incantati. Questo è il potere di un giardino curato. Per la sua creazione da zero o manutenzione, affidati ad Azienda Agricola Boneschi. Oltre 15 anni di esperienza al servizio del verde. Azienda Agricola Boneschi. Su Facebook Azienda Agricola Boneschi Davide.
5: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Novara.
6: In ogni canzone
5: un brivido di piacere.
6: Sei su RVL la radio.
7: Come si fa a sopravvivere?

0: Tecnoalarm, installatori specializzati in tutta Italia.
1: Per la provincia del VCO, installatore autorizzato impiantistica Verbano in via alla cartiera 47D. Info 0323 552 900 o impiantisticaverbano.it.
2: C'è un suono che non si può dimenticare. Ti ricordi quando? Il sabato e la domenica, dalle 18, stacchiamo la spina dal presente. Piero Pratesi ti prende per mano per un tuffo nei ricordi tra gli anni 70 e 80. Suonati rigorosamente in vinile, il weekend di RBL ti fa tornare indietro nel tempo per sognare ancora. Ti ricordi quando? Save the Vinyl. Don't worry, be
3: happy. Ti ricordi quando? Is sponsored by Autosalone Tedeschi, concessionaria Suzuki per il VCO.
4: L'8 per 1000 allo Stato non ti costa nulla, ma fa la differenza. Con una firma puoi scegliere cosa cambiare. Offrire ai ragazzi una scuola migliore. Restituire una strada alla tua comunità. Restaurare una bella opera d'arte. Aiutare a uscire dalla droga. L'8 per 1000 allo Stato è una scelta che fa bene a tutti. 8 per 1000. Diamolo all'Italia. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: La casa è il posto dove succede tutto, dove si vive ogni giorno. A volte serve rinnovarla, renderla più efficiente. Piccoli o grandi interventi che fanno stare meglio oggi e aiutano a risparmiare domani. In questi casi, prima passa da Agos. Valutiamo insieme la soluzione più adatta al tuo progetto, con l'aiuto di un consulente dedicato. Ti aspettiamo in agenzia a Verbania Pallanza in via De Marchi 4951 o chiamaci allo 0323 55 67 49.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per ulteriori informazioni, richiedere in filiale o in agenzia autorizzata Agos il modulo informazioni europee di base sul credito ai consumatori secci e copia del testo contrattuale. Offerta valida fino al 31 dicembre 2026.
2: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Casale Monferrato.
7: L'estate è nei suoi occhi. Ha il profumo della sua pelle. È la tua radio preferita. RVL la radio.

arrivati il momento della rubrica Casi Umani, presa dalla pagina Facebook Il Coinquilino DM. Oggi vi leggo una conversazione di una studentessa con un'altra studentessa che subaffitta una stanza. Salve, la stanza viene 500 euro tutto incluso e parliamo di stanza singola. L'unica cosa da condividere in casa è la cucina. Attualmente in casa siamo già due ragazze, io 23 anni e l'altra 21. Sul bagno ti faccio una premessa: noi lo condividiamo in toto. Se lei fa la cacca, io posso truccarmi, eccetera, e preferiremmo trovare una persona aperta come noi su questo, soprattutto dopo aver avuto un ex coinquilina che si chiudeva ore nel bagno. Ti specifico questo perché capisco che ognuno ha le proprie preferenze e il suo modo di fare. Qualora ti possa interessare, la camera è già visitabile, grazie. Io non ci credo, ragazzi, vi prego, commentate voi.

0: Eccoci amici, abbiamo concluso un altro appuntamento con me, Adriana Paratore, qua su RVL la radio. Mi raccomando, continuate a cercarci anche online sul nostro sito rvl.it e poi sulle pagine Instagram e Facebook. Basta cercare RVL la radio. Io vi lascio con Daniel Jack, vi do un bacio grande, vi auguro buon weekend e ovviamente vi aspetto lunedì sera alla stessa ora. Ciao!
1: Avete ascoltato il Day by Day con quel figone di Adriana Paratore.

0: Tra poco su RBL la radio. Retape, mixa Daniel Jack.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.
2: Buonasera dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Un macchinista morto e molti feriti gravi è il bilancio ancora provvisorio di uno scontro tra due treni avvenuto nell'area di Bedford oggi a nord di Londra, come conferma il British Transport Police. Secondo quanto riferito in una nota, lo scontro ha coinvolto due convogli. Il vice capo della British Transport Police ha parlato di una risposta d'emergenza significativa in corso, aggiungendo che le autorità stanno lavorando a ritmo serrato per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto. Momenti di paura nella Repubblica Dominicana per un incendio che si è sviluppato all'interno di un resort che ospitava centinaia di turisti italiani. Le fiamme hanno interessato alcune aree comuni nella struttura, rendendo necessaria l'evacuazione degli ospiti presenti. La Farnesina ha fatto sapere che non risultano feriti tra i turisti italiani coinvolti. Tutti gli ospiti sono stati messi in sicurezza. Donald Trump torna ad attaccare Giorgia Meloni dopo che la premier si era detta allibita per le sue parole sulla foto scattata al G7 di Evian. Al corrispondente ABC il presidente americano ha detto: era una mia grande fan, ma non la voglio più come fan perché lei, come gli altri della NATO, non c'è stata sullo stretto di Hormuz. Il riferimento è alla polemica esplosa dopo l'intervista telefonica rilasciata sull'A7 in cui Trump aveva dichiarato: Meloni mi ha implorato di fare una foto con lei, la voleva così tanto, l'avrei anche evitata, ma mi ha fatto pena. Il presidente USA ha detto che se non verrà trovato l'accordo finale con l'Iran nei prossimi 60 giorni faremo delle cose che non li renderanno felici, ma non credo si arriverà a quel punto, ha aggiunto. I raid israeliani in Libano intanto fanno saltare l'inizio dei negoziati. Una pioggia di fuoco, che spiega l'IDF, ha causato la morte di 47 persone e il ferimento di molte altre. Dopo il fuoco incrociato arriva la tregua interrotta ancora da nuovi bombardamenti dell'IDF nel Libano meridionale. I mondiali ora: l'Australia non si rivela una rivale ostica per gli Stati Uniti, che sono già di fatto ai sedicesimi di finale con un turno d'anticipo. Dopo aver travolto il Paraguay al debutto, il team USA fa il bis sconfiggendo 2-0 l'Australia, che si fa subito del male da sola. L'autorete di Burks spiana la strada ai padroni di casa, mentre Freeman chiude i giochi. Vana la reazione degli australiani. Per ora è tutto, una buona serata dalla redazione.
1: I libri di Meg.it, il blog dedicato alla lettura.

0: ogni canzone un brivido di piacere. Sei su RVL la radio.
1: Mixtape.
2: Y'all ready for this?
3: Here she comes. Should I talk to her now? Yes.

0: le serate del giovedì sera a Intra e ti sembra già weekend. In San Vittore e in via 25 aprile, musica live, DJ set e negozi aperti. Scopri il programma sui social di RVL La Radio.
1: Emporio Occhiali Factory Outlet è training visivo, misurazione e tono oculare per prevenzione glaucoma e occhiali delle migliori marche a prezzi strepitosi. Emporio Occhiali Factory Outlet, dal 2002 esclusivamente a Gravellona, in Corso Roma 139.
2: È arrivata l'app del Gol. Scarica gratuitamente Gol Store e scopri i prodotti e le offerte esclusive. Gol Store, l'app per scendere in campo con noi.
3: Siamo davvero ovunque. RVL, l'ascolti su tutti gli smart speaker. Memorizza questi comandi. Alexa, apri RVL la radio. Se hai un dispositivo Amazon, app, sito, smart TV, FM e da oggi anche gli smart speaker di ultima generazione. Non cercare più scuse per non ascoltarci. Tanto è possibile, non ne hai. RVL la radio. Te le suoniamo di santa ragione. Ovunque.
4: Mi picchia, mi insulta, mi minaccia,
5: mi perseguita.
6: 1522, non sei sola. Il 1522 è un servizio che opera 24 ore su 24 e mantiene il tuo anonimato. Ti aiutiamo ad uscire da situazioni di pericolo e di vessazione fisica o psicologica. Chiama il 1522 o scrivi via chat su 1522.eu o tramite app. 1522, non sei sola.
7: Dipartimento per le pari opportunità, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: RVL la radio. Il DAB ci fa crescere sempre di più. Ora anche a Vercelli.
8: L'estate ha tutto un altro sapore al ritmo di RVL la radio.
3: Te le suoniamo di santa ragione.
9: Let's go. Daniel's Jack presents Retape.
10: Y'all ready for this? Here she comes. Should I talk to her now? Yes.

0: Luce Verde Track. Informazioni utili per l'Italia settentrionale in collaborazione con il CIS Viaggiare informati e sicuri.
1: In Liguria sulla A7 Milano-Genova dalla mezzanotte alle 6 chiuso il tratto compreso tra Bolzaneto e allacciamento a 10 verso Genova. Tra Piemonte e Liguria dalle 23 alle 6 chiusa la A26 dei trafori tra allacciamento a 10 e il bivio per la diramazione Predosa-Bettole verso Gravellona-Toce. In Lombardia sulla A8 Milano-Varese dalle 22 alle 6 chiuso il tratto compreso tra Solbiate-Arno e la diramazione Gallarate-Gattico in direzione di Milano. In Veneto dalle 21 alle 5 sulla 13 Bologna-Padova, tratto chiuso tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Rovigo verso Bologna. In Friuli Venezia Giulia lavori notturni sulla statale 13 Pontebana dalle 22 fino alle 6 del